Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Il futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia. Seduto su una bomba, zì, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Ci meninita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma che già leci, meninita linda, e a me mi via, e vuoi essere la canzone con

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 30 buongiorno, Popolare Network, le notizie.
3: Trump torna a recriminare sulle elezioni perse nel 2020 e accusa la Cina. Secondo il presidente americano, responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia. Nel discorso alla nazione di ieri sera, Trump ha definito il sistema di voto debole, promettendo di desecretare documenti a dimostrazione della vulnerabilità del sistema. Il presidente poi si è scagliato contro le TV che non hanno trasmesso il suo discorso. ABC e NBC sono parte del complotto, ha detto, minacciando di sospendere le loro licenze.
2: Ponti, ferrovie, aeroporti, raid statunitensi della notte sull'Iran prendono di mira le infrastrutture civili, come Trump aveva minacciato pochi giorni fa. Il Ministero della Difesa americano parla di decine di target militari colpiti. L'Iran, in risposta, continua a colpire i paesi vicini. L'esercito iraniano fa sapere di aver colpito la base aerea di Al-Sakir in Bahrain, dove si trovano veicoli statunitensi e siti militari in Kuwait. Il Qatar parla di diversi attacchi aerei intercettati.
3: Mattarella ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ieri il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al presidente della Repubblica. In questo modo ha affermato lo stesso Nordio che poche ore prima aveva affermato di voler chiedere la grazia per Mario Roggero. Nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme proprio per la grazia. Una iniziativa dal sapore propagandistico alimentata da una campagna mediatica pro gioielliere di tutti i partiti della destra, Vannacci compreso.
2: La legge elettorale è stata approvata ieri al Senato e l'ultima sorpresa negativa è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che allo stato attuale delle cose crea problemi al centro-sinistra e non alla destra. Un emendamento voluto da Forza Italia che si aggiunge agli altri aspetti a rischio incostituzionalità della legge. Al Senato Meloni potrebbe di nuovo tentare il blitz sulle false preferenze, anche se questo significherebbe un ritorno alla Camera in terza lettura del testo.
3: Dietro front sulla ricostruzione di Gaza, il Board of Peace si rimangia il piano per l'intera striscia, sostituito da un piccolo progetto pilota per il sud. L'obiettivo ora è un campo temporaneo che ospiterebbe una piccola parte della popolazione e comunque non dovrebbe prendere forma prima della fine dell'anno. Nella giornata di ieri sono stati almeno 5 i palestinesi uccisi da attacchi israeliani sulla striscia.
2: È il giorno del cambio al vertice a Londra, finisce l'era Starmer, Andy Burnham diventa primo ministro, il nuovo leader del Labour promette di avere il coraggio per sistemare i grandi temi che la politica ha ignorato, anche con l'obiettivo di fermare il declino del partito nei sondaggi, ancora da annunciare la squadra di governo. E 33 tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
3: Trump torna a recriminare sulle elezioni perse nel 2020 e accusa la Cina. Secondo il presidente americano, responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia. Nel discorso alla nazione di ieri sera, Trump ha definito il sistema di voto debole, promettendo di desecretare documenti a dimostrazione della vulnerabilità del sistema. Il presidente poi si è scagliato contro le TV che non hanno trasmesso il suo discorso. ABC e NBC sono parte del complotto, ha detto, minacciando di sospendere le loro licenze.
2: Ponti, ferrovie, aeroporti, raid statunitensi della notte sull'Iran prendono di mira le infrastrutture civili, come Trump aveva minacciato pochi giorni fa. Il Ministero della Difesa americano parla di decine di target militari colpiti. L'Iran, in risposta, continua a colpire i paesi vicini. L'esercito iraniano fa sapere di aver colpito la base aerea di Al-Sakhir in Bahrain, dove si trovano veicoli statunitensi e siti militari in Kuwait. Il Qatar parla di diversi attacchi aerei intercettati.
3: Mattarella ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ieri il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al presidente della Repubblica. In questo modo ha affermato lo stesso Nordio che poche ore prima aveva affermato di voler chiedere la grazia per Mario Roggero. Nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme proprio per la grazia. Una iniziativa dal sapore propagandistico alimentata da una campagna mediatica pro-gioielliere di tutti i partiti della destra, Vannacci compreso.
2: La legge elettorale è stata approvata ieri al Senato e l'ultima sorpresa negativa è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che allo stato attuale delle cose crea problemi al centro-sinistra e non alla destra. Un emendamento voluto da Forza Italia che si aggiunge agli altri aspetti a rischio incostituzionalità della legge. Al Senato Meloni potrebbe di nuovo tentare il blitz sulle false preferenze, anche se questo significherebbe un ritorno alla Camera in terza lettura del testo.
3: Dietro front sulla ricostruzione di Gaza, il Board of Peace si rimangia il piano per l'intera striscia, sostituito da un piccolo progetto pilota per il sud. L'obiettivo ora è un campo temporaneo che ospiterebbe una piccola parte della popolazione e comunque non dovrebbe prendere forma prima della fine dell'anno. Nella giornata di ieri sono stati almeno 5 i palestinesi uccisi da attacchi israeliani sulla striscia.
2: È il giorno del cambio al vertice a Londra, finisce l'era Starmer, Andy Burnham diventa primo ministro, il nuovo leader del Labour promette di avere il coraggio per sistemare i grandi temi che la politica ha ignorato, anche con l'obiettivo di fermare il declino del partito nei sondaggi, ancora da annunciare la squadra di governo. Sai, 6:33, tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 17 di luglio la meditazione è curata da Nicola Mariani, predicatore locale della Chiesa Valdese di Lucca. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Don't Be Afraid, non avere paura. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 63, leggiamo il versetto 15. Guarda dal cielo e osserva dalla tua abitazione santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti? E dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, leggiamo il versetto 18. Gesù dice: non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
3: Cari fratelli e care sorelle, Gesù prepara il commiato dai suoi. Il capitolo 14 si apre con le parole: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E poi, subito prima del nostro versetto, Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità. Le parole che ascoltiamo oggi ci aiutano a tratteggiare una immagine complessiva che ha al suo centro il turbamento, la fede e la presenza di Dio. E poi su quest'ultimo elemento, la presenza di Dio, che l'immagine si soffermerà. Il Dio che è e resta presente in forza della parola di Gesù è il Padre, è Gesù stesso, è lo Spirito. Poiché il cuore dei suoi è turbato, Gesù interviene anzitutto con un'esortazione: il vostro cuore non sia turbato. Quel turbamento non è e non vuole essere la condizione definitiva del cuore dei suoi. Essi non devono abbandonarvisi. Sono turbati, ma anche chiamati a vivere il turbamento in una tensione costruttiva, in una postura esistenziale arginata, senza soccombere. Potranno non soccombere solo se il turbamento sarà in tensione con un altro polo, la fede. Essa vuole essere qui la modalità in cui i discepoli turbati sono chiamati a vivere il loro turbamento, come difficoltà attraversata dal ricordo delle parole di Gesù, che sono degne di fiducia. Gesù sarà tolto loro nella forma attuale della sua presenza, questo sì, ma proprio con ciò verrà a essere nuovamente presente in un modo nuovo, quello descritto al versetto precedente, come spirito. Il legame profondo e totale che lega il Padre a Gesù e Gesù al Padre non è un sentimento o un'idea, ha densità e realtà personali, e Gesù lo chiama Spirito di verità. Egli sarà con i discepoli sempre. Poiché è certo della veridicità delle sue parole, e poiché queste parole descrivono Dio stesso, Gesù dice ai suoi: non vi lascerò orfani. Da nessuna parte Gesù aveva mai presentato se stesso come un padre per i suoi. Le immagini con cui nel Nuovo Testamento Gesù è avvicinato ai suoi toccano piuttosto altri ambiti: profonda unione personale, condivisione della sorte, legame fraterno per adozione, discepolato, partecipazione spirituale a un unico corpo. Qui, indirettamente e stranamente, è invece suggerita l'immagine della paternità di Gesù, che i discepoli rischiano di perdere, rimanendo, appunto, orfani. L'immagine, però, è ripresa al negativo: io non vi lascerò orfani. Ecco che, nella tensione tra turbamento e fede, le parole di Gesù decretano uno spostamento decisivo dalla parte della fede. Il fatto che Gesù non sarà più presente nello stesso modo di prima non priverà i discepoli della loro relazione con Dio, ovvero con il Padre di Gesù. Lui stesso, e non un altro, sarà sempre con loro, Padre amorevole anche per loro, Dio di grazia e di amore, più potente della morte.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Stati Uniti attaccano l'infrastruttura civile dell'Iran un'altra volta, ponti, ferrovie, un aeroporto presi di mira nella notte, Teheran risponde colpendo i paesi vicini, Bahrain, Kuwait, Qatar, Giordania e Siria. Nel discorso alla nazione Trump recrimina sulle elezioni perse nel 2020 e accusa la Cina di avere violato i dati di milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che vincessi, ha dichiarato. Mattarella altolà il governo e la maggioranza che si sono lanciati nella campagna per la grazia al gioielliere condannato per avere ucciso due rapinatori. La prerogativa della grazia spetta al capo dello Stato, ha detto Mattarella al ministro della giustizia Nordio. 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, 5 all'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti Coletta sono alcune delle condanne inflitte ieri dal Tribunale di Genova per il crollo del ponte Morandi, accertate le responsabilità della concessionaria ASPI e del Ministero dei Trasporti. Gli Stati europei chiedono di posporre di circa 10 anni l'obiettivo emissioni prossime allo zero per ristabilire lo status europeo di potenza industriale, tra loro anche l'Italia. 7.31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Almeno 5 punti, ferrovie nella zona di Bandar Abbas, l'aeroporto di Israbaz, la torre di controllo del porto di Chabahar. I raid degli Stati Uniti di questa notte prendono di mira le infrastrutture civili dell'Iran, come Trump aveva minacciato. Ci sarebbero morti e feriti, ma i numeri non sono ancora chiari. Colpita anche la città di Sirik, affacciata sullo stretto di Hormuz. Un funzionario americano, secondo i media, avrebbe dichiarato che l'obiettivo sia isolare i rifornimenti alle zone da cui l'Iran attacca le navi in transito nello stretto di Hormuz. In risposta, l'Iran ha continuato ad attaccare obiettivi statunitensi nei paesi vicini, Bahrain, Kuwait, dove i detriti dei proiettili intercettati hanno causato un vasto incendio, Qatar e ora anche la Siria, dove ha colpito la base di Al-Tanf al confine con Giordania e Iraq, parlando di un centro di comando americano ospitato nella base. L'esercito statunitense a febbraio aveva dichiarato di essersi ritirato da Al-Tanf alla Giordania, pochi minuti fa ha fatto sapere di aver abbattuto 3 missili iraniani. Questa è la cronaca della notte, e nella notte italiana Trump si è rivolto alla nazione ed è tornato a recriminare sulle elezioni perse del 2020. Il presidente statunitense ha accusato la Cina di avere violato i dati di oltre 200 milioni di elettori statunitensi e poi ha polemizzato con le TV che non hanno dato spazio al suo discorso. NBC e ABC ha dichiarato: sanno quanto è corrotto il sistema e sono parte del complotto. Sentiamo da New York Davide Mamone.
1: C'è un modo di dire negli Stati Uniti per far capire al proprio capo dell'inutilità di una riunione: it could have been an email, tradotto sarebbe bastata una mail. La scorsa notte, vedendo Donald Trump tornare in prima serata sulle presunte frodi elettorali del 2020 mai verificatesi, molti americani devono aver pensato la stessa cosa. Il presidente ha infatti annunciato la declassificazione di documenti che a suo dire dimostrerebbero una vasta operazione di influenza della Cina sulle elezioni americane e la capacità di paesi come Cina, Corea del Nord e Venezuela di compromettere le infrastrutture elettorali statunitensi. Ma secondo le principali ricostruzioni dei media statunitensi, quei documenti non contengono prove che quelle influenze siano in realtà diventate interferenze capaci di alterare l'esito del voto. Anzi, uno dei dossier resi pubblici afferma che Pechino avrebbe preso di mira la campagna di Joe Biden, non quella di Trump, aggiungendo però che la Cina non avrebbe cercato di influenzare in modo clandestino il risultato delle elezioni 2020. Più che nuove rivelazioni, il discorso è sembrato quindi rispondere a due obiettivi politici: rafforzare la narrativa della base MAGA di influencers e aumentare la pressione sui repubblicani al Senato perché approvino una legge che imporrebbe una prova federale di cittadinanza per registrarsi al voto. Il primo obiettivo appare già raggiunto, il secondo, almeno per ora, resta decisamente più difficile. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Mattarella ha firmato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Ieri il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al presidente della Repubblica. In questo modo ha affermato lo stesso Nordio, che poche ore prima aveva affermato di volere chiedere la grazia per Mario Roggero. Nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme per la grazia, una iniziativa dal sapore propagandistico alimentata da una campagna mediatica pro gioielliere di tutti i partiti, della destra, Vannacci compreso. Sentiamo Anna Bredice.
2: Ciò che colpisce della vicenda della grazia a Mario Roggero è la rapidità con la quale Mattarella è intervenuto ieri. Non ha aspettato nemmeno un giorno, nel primo pomeriggio ha chiamato al Quirinale il ministro Nordio e ha messo i puntini sulle i. La concessione della grazia spetta solo al capo dello Stato, a nessun altro, soprattutto se esce dai canali abituali della richiesta, che solitamente sono quelli dei parenti, dei motivi di salute, ed invece diventa una spinta che arriva direttamente dalla politica, come questo il caso. Mattarella ha voluto in questo modo, prima con l'incontro e poi con una nota, fermare immediatamente una campagna di propaganda politica che avrebbe investito le sue prerogative, una campagna che nasce evidentemente dalla paura da parte della destra al governo di essere scavalcata da Vannacci su un tema come quello dell'uso delle armi, della sicurezza, di una legittima difesa ad oltranza, una specie di Far West. L'annuncio di voler aprire un'istruttoria per la grazia a Mario Roggero, condannato ieri a 14 anni per aver ucciso due rapinatori che avevano depredato la gioielleria ma stavano scappando senza quindi il rischio di essere ucciso, è partita appena dopo la lettura della sentenza, di cui però si aspettano ancora le motivazioni. È tutto quindi prematuro, ma prima Salvini, poi il resto della maggioranza e poi l'annuncio di una raccolta firme fino alle 14, quando Nordio ha annunciato di aprire un'istruttoria. Per Mattarella era il segnale che tutto stava correndo, da qui la convocazione al Quirinale, ma negli altri palazzi, ad esempio nell'opposizione, ci si chiede se la velocità con cui si sono mossi tutti, compreso il ministro, deriva da un ordine partito dall'alto, da Meloni, era a conoscenza oppure no, e se lo era, ha avallato un gesto che sconfina nei limiti fissati dalla Costituzione nella concessione della grazia. Linea allo studio.
0: Ieri sono arrivate le prime condanne per il crollo del ponte Morandi a Genova il 15 agosto del 2018, in cui morirono 43 persone. L'ex amministratore delegato della concessionaria Autostrade per l'Italia è stato condannato a 12 anni di carcere. All'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Mauro Colletta, è inflitta una pena di 5 anni, 11 anni per Michele Donferri Mirelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, e Antonino Galatà, che è stato l'ex amministratore di Spea. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Con queste condanne il Tribunale di Genova ha accertato la responsabilità di Autostrade per l'Italia e del Ministero dei Trasporti. Sentiamo il giornalista Ferruccio Sansa, che ha seguito la vicenda giudiziaria.
3: Stiamo passando un momento estremamente importante riguardo alla responsabilità penale di fronte a delle stragi, e cioè che pagano anche gli amministratori delegati. Sono condannati anche gli amministratori delegati e i manager, che finora erano praticamente intoccabili. La legge non era uguale per tutti. È successo poche settimane fa che è stato condannato in via definitiva Mauro Moretti di Treni delle Ferrovie, è stato condannato Castellucci, che peraltro è già in carcere per l'altro processo. Finora, se c'era un disastro ferroviario, pagava chi guidava il treno; se c'era un disastro aereo, soltanto il pilota; e se cadeva un ponte, soltanto l'operaio che lo doveva manutenere. Adesso in Italia paga anche l'amministratore delegato, che deve decidere che politiche fare per manutenere gli aerei, i treni, gli scambi ferroviari e i ponti autostradali.
0: La legge elettorale è approvata ieri, approdata al Senato, dopo essere stata approvata ieri in via definitiva alla Camera. L'ultima sorpresa negativa è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che allo stato attuale crea problemi al centro-sinistra e non alla destra. Al Senato Meloni potrebbe di nuovo tentare il blitz sulle false preferenze, anche se questo significherebbe un ritorno alla Camera in terza lettura del testo. Sentiamo Riccardo Maggi, deputato di Più Europa.
4: Siamo di fronte a una sorta di colpo di stato elettorale che segna un salto nella direzione della democrazia illiberale di stampo urbaniano, che Meloni ha sempre visto come un modello, perché con questa legge si toglie qualsiasi forza effettiva, qualsiasi valore al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, si travolgono le prerogative del Presidente della Repubblica. A me pare che la vera palude, per usare una parola, un'immagine che ha usato Meloni in questi giorni, la vera palude sia proprio questa legge elettorale. Di sicuro c'è una crisi politica all'interno della maggioranza. Questo è un governo che è arrivato al capolinea, non ha più una spinta politica, galleggerà provando ad approvare questa legge anche al Senato, per poi garantirsi di restare al potere.
0: Sono 16 oggi le città da bollino rosso per il caldo in Italia, la terza ondata di temperature estreme negli ultimi mesi, un'emergenza che per gli esperti dipende dal cambiamento climatico dovuto alle azioni dell'uomo. Eppure oggi in Europa 10 paesi propongono di allontanare l'obiettivo di ridurre le emissioni a difesa della potenza industriale europea. Sentiamo Federico Baccini da Bruxelles.
5: Mentre l'Europa da nord a sud è attraversata da una nuova ondata di caldo estremo, a livello politico sembra ancora tutto bloccato, anzi si va all'indietro. A livello UE non si può fare molto perché la salute è competenza nazionale, ma Bruxelles ha comunque stimolato in questi anni politiche comuni per il clima con oltre 100 miliardi di euro che avrebbero potuto quantomeno tamponare un'emergenza ormai diventata la normalità. E invece l'ambizione non ha trovato spazio nei fatti. Lo dimostra la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green, che potrebbe sostenere anche l'installazione di aria condizionata e pannelli solari. Ma nessuno dei 27 Paesi membri ha recepito completamente nella propria legislazione nazionale le regole europee introdotte nel 2024. Insomma, si tratta di un completo ammutinamento dei governi sull'obiettivo di rendere il patrimonio edilizio a emissioni zero entro il 2050, a cui la Commissione ha risposto con 27 procedure di infrazione. A questo si somma un'altra battaglia dell'avanguardia revisionista guidata da Italia e Polonia insieme ad altri 8 paesi, cioè quella sullo smantellamento dell'ETS, il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Proprio oggi la Commissione pubblicherà la sua revisione obbligatoria, che mira ad allineare il sistema all'obiettivo di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Ma sotto la bandiera della resistenza al Green Deal, i 10 governi che dicono di proteggere l'industria facendo pressioni sulla Commissione stanno di fatto minando le speranze di vedere temperature meno insostenibili in futuro. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Mercoledì il cielo di Toronto in Canada si è tinto di arancione a causa del fumo proveniente da circa 148 incendi attivi nel nord-ovest dell'Ontario. La presenza della nube di fumo ha portato la città a registrare la peggiore qualità dell'aria al mondo negli ultimi giorni. Nell'area sono state diramate allerte sanitarie e sono stati emessi ordini di evacuazione per le zone più colpite. La coltre di fumo si è poi estesa anche a diverse città del nord-est degli Stati Uniti, dove le autorità hanno segnalato un possibile peggioramento della qualità dell'aria nei prossimi giorni. In tutto il Canada risultano attualmente attivi 835 incendi, di cui 112 sono fuori controllo. Sentiamo Valentina Bosoni.
6: Da mercoledì una fitta fuschia arancione avvolge l'Ontario, nel nord del Canada, a causa del fumo sprigionato da oltre 100 incendi boschivi attivi nella zona settentrionale della provincia. La nube ha fatto precipitare la qualità dell'aria a Toronto, risultata in questi giorni tra le peggiori al mondo, e ha raggiunto diverse città nel nord-est degli Stati Uniti. Nello stato di New York, la governatrice ha annunciato la distribuzione gratuita di 100.000 mascherine, in vista di un peggioramento della qualità dell'aria. Intanto l'ONG Environment Canada ha lanciato un'allerta sanitaria dopo che il fumo degli incendi ha invaso diverse città del paese, spingendo le autorità a disporre evacuazioni obbligatorie. Tra le immagini diffuse in questi giorni, un video che mostra un treno merci avvolto dal fumo e circondato dagli incendi è diventato uno dei simboli della drammatica stagione dei roghi che sta colpendo il Canada. Siamo circondati dal fuoco, si sente dire nel filmato. Altre immagini invece mostrano famiglie costrette a lasciare la propria abitazione in barca, mentre sullo sfondo si alzano enormi colonne di fumo. Dall'inizio dell'estate in Canada quasi 3.500 incendi hanno già bruciato oltre 4,8 milioni di acri. Questa è una tragedia, ha commentato Lise Vaujoie, rappresentante provinciale dell'Ontario. Gli incendi fanno parte del ciclo naturale degli ecosistemi, ha sottolineato, ma le temperature estreme e l'aumento degli eventi climatici intensi stanno rendendo le stagioni dei roghi sempre più lunghe e difficili da gestire, un ulteriore segnale della crisi climatica in corso.
0: Sono passati 25 anni dal G8 di Genova del 2001, l'ultima grande stagione della progettualità dei movimenti repressa nel sangue in quei giorni di luglio, e a Genova sono in corso le commemorazioni, ce ne parla Vittorio Agnoletto.
7: A Genova sono in pieno svolgimento le iniziative per il 25esimo del G8 del 2001. Si parte dai valori e dalle proposte di allora per adeguarli alla situazione attuale, con lo sguardo rivolto al futuro. Mostre, spettacoli teatrali, film, presentazioni di libri, seminari e convegni. Un grande sforzo di elaborazione collettiva che coinvolge tantissime realtà. A Palazzo Ducale le mostre sul lavoro, sulla Palestina e sul G8. In Darsena tre progetti multimediali sul genocidio a Gaza. E la mostra Punti di vista sul G8, che ricostruisce le modalità attraverso le quali sono state realizzate le controinchieste, presentate ai processi sulla notte cilena della scuola Diaz, sulle violenze poliziesche di Piazza Manin e di Via Tolemaide contro il corteo delle tute bianche. Ieri si è svolto il forum Guerre, riarmo, finanze e fabbricanti d'armi. Una preziosa riflessione su come guerra e riarmo cambiano in peggio l'economia, la sanità e l'istruzione, incidendo pesantemente sulle nostre vite. L'obiettivo del forum è stato quello di individuare azioni concrete che la società civile possa realizzare per invertire la rotta. Nei giorni scorsi Pat Christie ha organizzato un incontro sull'enciclica Magnifica Humanitas con l'appello a disarmare l'intelligenza artificiale. Per Per il 19 luglio, Extinction Rebellion organizza un confronto tra le pratiche non violente degli anni 80 e quelle odierne. Tanti percorsi diversi che oggi, come 25 anni fa, provano a costruire fra loro alleanze.
0: Virginia Platini e Luigi Amorosi per questa edizione del giornale di Popolare Network. Alle 7.45 ci fermiamo, le notizie ritornano alle 8.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101,1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8.31, buongiorno, Popolare Network, le notizie. I droni di Kiev tornano ad attaccare la Crimea occupata, esplosione e incendi a Kerch, è interessata anche la stazione ferroviaria. E secondo i media locali sarebbero state colpite anche diverse navi della flotta umbra russa nel Mar Nero. Mosca intanto colpisce le città ucraine di Sumy, Odessa, Kherson, almeno due i morti, danneggiati anche palazzi residenziali e un asilo.
1: Almeno 5 ponti, ferrovie nella zona di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar, la torre di controllo del porto di Chabahar. I raid degli Stati Uniti di questa notte prendono di mira le infrastrutture civili dell'Iran, come Trump aveva minacciato. Ci sarebbero morti e feriti, ma i numeri non sono ancora chiari. Secondo il Ministero della Salute iraniano, le vittime dal 22 giugno sarebbero 30.

0: 2018, colpita anche la città di Sirik, affacciata sullo stretto di Hormuz. In risposta, l'Iran continua ad attaccare obiettivi statunitensi nei paesi vicini, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman e Giordania.
1: Mattarella ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere, condannato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Il capo dello Stato ha convocato ieri il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta solo al presidente della Repubblica. In questo modo ha affermato lo stesso Nordio, che poche ore prima aveva detto di volere chiedere la grazia per Mario Roggero, e nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme per la grazia.
0: 10 paesi europei chiedono di posticipare l'obiettivo emissioni prossime allo zero, non più il 2039, ma una data vicina al 2050. Tra loro anche l'Italia. L'obiettivo sarebbe bilanciare la protezione dell'ambiente con la competitività industriale per ristabilire la potenza industriale europea. Oggi la Commissione presenterà il suo piano di revisione del sistema di scambio di emissioni ETS. Nel frattempo in Europa si registra la terza ondata di calore della stagione, con 16 città bollino rosso in Italia.
1: I vigili del fuoco di Milano stanno lavorando per spegnere le fiamme scoppiate sul tetto di un palazzo vicino Piazza Duomo, vicino anche alla Rinascente. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. I vigili sono intervenuti con diversi mezzi, comprese autoscale.
0: Un breve violento acquazzone si è abbattuto stamattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulla carreggiata. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, a una decina di chilometri a sud di Milano.
1: 8:34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9:30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza. Circolazione scorrevole sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE. Vicina a te.
5: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: RBE. Vicina a te.

0: che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti e 12 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis. Vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno 2 pagine al giorno di oggi, venerdì 17 luglio 2026. E al di là delle scaramanzie del caso, buongiorno anche a te, Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, anche oggi, in questa ultima giornata della settimana, vogliamo leggere le prime pagine dei giornali italiani e internazionali. Anticipiamo, diciamo, se vogliamo, lo spazio di approfondimento, perché alle 9:30 andremo in Islanda a Grenivkurvegur, così insomma mi è stato detto da Danilo Baccarani, che è in quelle terre meravigliose in questi giorni, perché dobbiamo tornare a parlare del mondiale di calcio. Siamo davvero alle battute finali e oggi torniamo a parlare di storie che arrivano dal mondiale americano, canadese e messicano, a pochi giorni dalla fine del mondiale. Lo facciamo a partire dalle 9:30, anticipiamo come detto lo spazio di approfondimento, però questo succede più o meno tra una ventina di minuti. Ma intanto, però, Jacopo, partiamo con il riepilogo dei fatti principali e con le prime pagine dei giornali.
2: Sì, in Asia occidentale continuano gli attacchi statunitensi sull'Iran, questa è forse una delle notizie principali di oggi, ma c'è anche una retroscena che riporta Reuters, che è molto importante per il contesto, perché si teme la chiusura dello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi. Sarebbe stato chiesto dalla Repubblica Islamica alla milizia proxy degli Houthi di chiudere lo stretto che si affaccia sul Mar Rosso, e questo aggraverebbe ulteriormente la situazione per l'economia globale. Al Jazeera poi riporta come siano stati segnalati obiettivi civili colpiti dai bombardamenti statunitensi, mentre il fronte aperto in Ucraina appunto si stanno svolgendo però grandi proteste contro la decisione di Volodymyr Zelensky di rimuovere dall'incarico Mikhailo Fedorov, ex ministro della difesa, ne abbiamo accennato ieri. E per quanto riguarda invece l'Italia, ieri alla Camera è stata approvata la legge elettorale, 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti. La maggioranza può tirare quindi un sospiro di sollievo, nonostante si sia votato con voto segreto. Ora il provvedimento passa al Senato. Tra l'altro, dopo che ieri è uscita la notizia della condanna definitiva di Mario Roggero, che avevamo dato anche ieri guardando secondo le prime pagine dei giornali, il gioielliere di Grinzane appunto, che ha ucciso 2 ladri in fuga dal suo negozio, il Ministero della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato nella giornata di ieri un'istruttoria per chiedere la concessione della grazia, ma è arrivato in fretta all'alto là del Quirinale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il guardasigilli nel pomeriggio di ieri e ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Colle. Però di questo colloquio tra Mattarella e Nordio parlano ampiamente i giornali questa mattina, come ad esempio fa il Corriere, che titola: Mattarella, richiamo a Nordio, la raccolta firme per Roggero, l'accelerazione del guardasigilli, il Quirinale, potere esclusivo del presidente, istruttore del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. Una nota durissima, scrive il Corriere, che fa seguito a un faccia a faccia di ieri pomeriggio al Quirinale. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio e gli ha ricordato, senza tanti giri di parole, che la Costituzione assegna il potere di concedere la grazia esclusivamente al presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Questo è un virgolettato Tutto è nato dalla mobilitazione del centrodestra e la raccolta di firme per la Grazia Roger, mobilitazione che ricordiamo essere iniziata con Matteo Salvini, che parlava di grazia nella giornata di ieri. Appunto, e poi il Corriere ricorda il gioielliere di Grinzane condannato in Cassazione per aver rincorso e ucciso due banditi in fuga dopo la rapina. Per ora l'orefice non si è ancora costituito, resta ancora in libertà. E poi il Corriere, faremo così per tutte le prime pagine, fa anche una nota margine, arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, tra applausi e proteste, la riforma della nuova legge elettorale è stata approvata alla Camera, appunto 217 favorevoli, 152 i contrari, il provvedimento ora passa al Senato, Fratelli d'Italia, più stabilità, Meloni ha tradito italiani alleati, invece attacca Schlein. Anche La Stampa condivide con il Corriere questi due titoli, Mattarella stoppa Nordio, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero, il giorno dopo la condanna, il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. E poi ancora legge elettorale, primo sì alla riforma Bagar in aula, in gioco non c'era solo la nuova legge elettorale ma il destino stesso del governo Meloni, scrivono Carbatelli e Lombardo. Sulla Stampa non stupisce quindi che il voto finale nell'aula della Camera, benché segreto, non abbia riservato sorprese sulla tenuta della maggioranza, i numeri scacciano il timore di franchi tiratori, quelli che martedì sera avevano affossato l'emendamento sulle preferenze fatto infuriare Giorgia Meloni. Stavolta i deputati di centrodestra erano stati avvisati e veramente minacciati, si scrive sulla Stampa. Anche Repubblica questa mattina titola: Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. E poi ancora legge elettorale, primo sì, la norma che annulla i voti, la Repubblica questo scrive sulla riforma elettorale. Anche il Manifesto questa mattina in apertura, diciamo che sulla grazia l'avevamo visto col caso Minetti, il Manifesto, Fatto Quotidiano, ma in generale i giornali giocano molto con questa parola. E questa mattina il Manifesto titola: disgrazia nella forsennata corsa a destra, il ministro sbatte contro un muro, e vediamo un Nordio sospettoso che si aggira tra i banchi del Senato. Prima ancora delle motivazioni della sentenza, via l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori, Mattarella lo convoca al Colle e gli dà una lezione di diritto, l'iniziativa spetta al capo dello Stato, la destra è il ritorno delle Rinni. Questo è Francesco Pallante sul Manifesto. Giustizia o vendetta, l'urlo che dalla maggioranza si è levato unanime per reclamare la grazia al gioielliere di Grinzane, Cavour, il giorno stesso della sua condanna definitiva, offre una chiara indicazione di cosa sia la destra italiana oggi. Le Rinni, lo ricordiamo, sono le divinità greche della vendetta. E poi Melonellum, sempre il Manifesto, liste, il dilemma che blocca la Premier. Questo per quanto riguarda il Manifesto. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, che ha un titolo altrettanto, come dire, emblematico questa mattina.
1: Se la giocano oggi, in realtà,
2: sì, oggi...
1: anzi anche ultimamente, diciamo, Fatto Quotidiano e Manifesto sui titoli, insomma, questo devo dire che è anche abbastanza interessante.
2: Il Fatto Quotidiano, infatti, clemenza senile, il titolo: troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer, la lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio, il ministro apre pratica per la grazia, il Colle dopo il caso Minetti lo striglia, non sta a te. In effetti c'è un precedente di tensioni tra il Colle e il Ministero della Giustizia per quanto riguarda la grazia, evidentemente Mattarella ha voluto mettere le mani avanti prima che qualsiasi ulteriore danno potesse essere fatto. Anche Domani, sempre sugli stessi temi, via libera al Meronellum, zoppo, la Premier sogna i pieni poteri. Dopo la tensione dei giorni scorsi, la legge elettorale ottiene il via libera della Camera e passa al Senato. Ora la destra dovrà decidere se accelerare. Le opposizioni pronte alla battaglia in difesa della carta, caso Roggero. Nordio si istruisce la grazia e fa infuriare Mattarella. Non ti compete, questo sul Domani. E abbiamo esaurito uscito così una serie di titoli per quanto riguarda appunto questa questione della grazia. Ne rimane soltanto più uno che forse è il più interessante da leggere, La Verità. Re Sergio scrive: La Verità stoppa il governo che vuole graziare Roggero, ha ucciso per difesa, scrive La Verità, anche se effettivamente la Cassazione ha giudicato che così non è stato. Nordio avvia la procedura ma Mattarella interviene: spetta a me, vedrete che non gliela darà, è un borghese piccolo piccolo, non la Minetti uno scafista, bisognerà sperare nel prossimo presidente. Sollevazione dopo la mazzata dal gioielliere, questa La Verità in prima pagina.
1: E allora 9:24 minuti e 44 secondi, direi che possiamo concederci un passaggio musicale, una novità discografica selezionata per noi come sempre da Nicolò Sezzu, Genesis Owusu, questa è Hellstar.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Eravamo in realtà Genesis Owusu con L-Star da Red Star Wu and Worldwide Scourge, disco uscito il 15 maggio scorso per Awareness. Abbiamo ancora una manciata di minuti, Jacopo, stiamo ancora sui giornali italiani, giusto?
2: Sì, esatto, partendo dal Corriere che questa mattina titola con una fotonotizia: Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci. Non lo fa solo il Corriere, una buona parte dei quotidiani nazionali, però si annuncia che l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del Ponte Morandi. Vabbè, lo ricordiamo, il 14 agosto del 2018, quando ci furono 43 vittime, ricorda il Corriere. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi 5 anni fa per l'ex direttore della vigilanza del MIT, Mauro Coletta. In totale le condanne sono state 32, le famiglie delle vittime, ma la nostra ferita resta, l'attesa delle lacrime, fatta giustizia, tra virgolette, scrive il Corriere. C'è un altro caso di un processo che riporta Avvenire, questa volta un processo internazionale. La Libia a processo, questo è il titolo di apertura di Avvenire. La Corte Penale dell'Aia rinvia giudizio al Vuti per i crimini e le torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitiga. Faro che sulla rete di relazioni internazionali, anche sulla rete di relazioni internazionali di Al-Masri, titola Avvenire. Chi è al Vuti? Al Vuti è un sodale di Al-Masri nella prigione di Mitiga, la terribile prigione di Mitiga, un torturatore sostanzialmente, come anche Al-Masri. Al-Masri che ricordiamo, l'Italia si è rifiutata di inviare nei Paesi Bassi per essere giudicato quando è passato dal nostro paese. Scrive nello scavo sull'Avvenire: il processo internazionale sul sistema Libia si farà. Khaled Muhammad Ali El Hijri, detto al Vuti, sarà giudicato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi nel carcere di Mitiga e nel sistema di detenzione costruito attorno alla potente milizia Rada. La Camera Preliminare dell'Aia ha confermato 17 capi d'accusa formulati dalla procura e disposto il rinvio dell'imputato davanti a una camera di primo grado. Sotto la lente ci sono anche i rapporti dei paesi dell'Unione con le autorità di Tripoli, in primis l'Italia, giustamente, perché ricordavamo giusto adesso come il nostro paese era coinvolto anche con le vicende libiche. C'è un altro articolo che vorrei segnalarvi, che compare sul sito della Repubblica e fa riferimento al G8 di Genova, G8 che in questi giorni sta venendo ricordato dalle varie testate, verrà ricordato anche da noi con uno speciale ad hoc. Diaz, l'ultima trincea, i ricorsi a raffica, i poliziotti condannati non risarciscono lo Stato, un articolo di Marco Preve. A 25 anni dai fatti, gran parte degli indennizi pagati alle 93 vittime non sono stati rimborsati allo Stato, così come i soldi anticipati per gli avvocati. La Corte dei Conti sul difensore di Gratteri: prospettare azione civile contro giudici come pressione è una minaccia. Insomma, l'articolo di Marco Preve dimostra come a 25 anni dalla notte cilena della scuola Diaz, così come inizia l'articolo, il conto economico generato dagli atti di quei poliziotti mentitori e picchiatori lo pagano ancora in gran parte i contribuenti italiani. L'articolo, l'inchiesta potremmo chiamarla, è comunque lunga, mi piacerebbe però leggervi almeno una parte. Nel 2012 la Corte di Cassazione pronunciò la sentenza definitiva di condanna nei confronti di 25 poliziotti, alcuni dei quali tra i massimi dirigenti nazionali del corpo dell'epoca, per i falsi verbali e le false prove create per giustificare l'arresto illegale di 93 manifestanti selvaggiamente picchiati nell'irruzione della scuola Diaz nella notte dell'ultimo giorno del G8 del 2001. Lo Stato italiano ha speso diversi milioni di euro suddivisi in due filoni. Quei soldi non sono ancora stati risarciti. Si potrebbe pensare che a 14 anni dalla sentenza definitiva i risarcimenti e le spese legali anticipate siano state rimborsate allo Stato dei condannati. Non è così, insomma, il conto continuiamo a pagarlo noi. Adesso sono le 9:33:16 e questo è

0: ora del GR di Popolare Network. Noi torniamo tra poco con Danilo Baccarani.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, Popolare Network, le notizie.
3: Una nave è stata colpita al largo della costa dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Le circostanze dell'attacco non sono ancora chiare. Da giorni nello stretto si incrociano colpi iraniani e statunitensi. Questa notte gli Stati Uniti hanno colpito le infrastrutture civili dell'Iran. Almeno 5 ponti, ferrovie, un aeroporto, la torre di controllo di un porto. Teheran, in risposta, ha condotto raid su obiettivi statunitensi nei paesi vicini, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Giordania. Abbattuti droni esplosivi anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno.
2: Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadepool propone una forza comandato dell'Unione Europea in sostituzione della missione ONU in Libano, che scadrà alla fine dell'anno. Dovremo valutare insieme alla UE se al termine di UNIFIL possiamo garantire con un mandato europeo che non crei un vuoto di sicurezza, ha dichiarato il politico della CDU in Libano. Ha continuato: con il suo governo in via di stabilizzazione, si sta verificando al momento uno degli sviluppi più promettenti nella regione.
3: I droni di Kiev tornano ad attaccare la Crimea occupata. Esplosioni ed incendi a Kerch, interessata anche la stazione ferroviaria. E secondo i media locali sarebbero state colpite anche una dozzina di navi della flotta umbra russa nel Mar Nero. Mosca intanto colpisce le città ucraine di Sumy, Odessa, Kherson, almeno 4 i morti secondo Zelensky.
2: 10 paesi europei chiedono di posticipare l'obiettivo emissioni prossime allo zero, non più al 2039, ma una data vicina al 2050, tra loro anche l'Italia. L'obiettivo sarebbe bilanciare la protezione dell'ambiente con la competitività industriale per ristabilire la potenza industriale europea. Oggi la Commissione presenterà il suo piano di revisione del sistema di scambio di emissioni ETS. Nel frattempo in Europa si registra la terza ondata di calore della stagione, con 16 città bollino rosso in Italia oggi.
3: Un uomo è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di ieri a Collegno, alle porte di Torino, al culmine di una lite tra un automobilista e un pedone, nata secondo una prima ricostruzione per questioni di viabilità. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il conducente dell'auto avrebbe estratto un coltello e colpito il pedone con un fendente per poi fuggire. Un uomo è stato fermato e sospettato di essere l'assassino.
2: È molto delicata la situazione nella parte non crollata del tribunale di Bolzano e a rischio crollo anche l'ingresso monumentale. Ieri alcuni vigili del fuoco hanno effettuato un breve sopralluogo, poi però è toccato ai droni proseguire il lavoro. Per questo motivo il recupero di attrezzature e documenti da parte del personale del tribunale sarà molto difficile. Dopo l'ordinanza emessa dal sindaco di Bolzano Claudio Corrarati, è stata recintata l'intera piazza del tribunale. 9.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 10.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Santena e Trofarello verso Milano. Restiamo sulla tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza. Infine sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova per i veicoli in direzione dell'incrocio Casale Monferrato. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ice Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.
1: Questa è la sigla di Ice Wide Cup. Intanto sono le 9:42 minuti e 4 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno. E insomma, abbiamo anticipato stamattina lo spazio di approfondimento di solito di Play Live. Ma perché vogliamo parlare ancora di mondiali di calcio? Ma intanto, però, per voi che ci seguite anche in video, intanto vi porto in questa meraviglia di posto. Ecco qui, questo è il fiordo di Akureyri sulla strada di Grenivíkurvegur in Islanda, da dove ci parla Danilo Baccarani. Danilo, buongiorno, che meraviglia, che posto meraviglioso.
2: Buongiorno, buongiorno, adesso mi vedrete, tra poco adesso stacco.
1: Possiamo decidere di rimanere così. Tu sei bellissimo, ma il fiordo di Akureyri, posso dire che ti sovrasta in bellezza naturale assoluta, se posso dire. Intanto, insomma, sono le 9:43, sono le 7:43 in Islanda, correggimi se sbaglio, ma noi stamattina, insomma, ti abbiamo buttato giù dal letto, per fortuna al fresco ci sono, mi dicevi fuori onda, 12 gradi. In Islanda, nel posto in cui sei in questo momento, ma dobbiamo assolutamente parlare di mondiali di calcio che volgono al termine. Oggi questa è la puntata numero 7 di Ice Wide Cup, quel del nostro atlante sentimentale del mondiale di calcio. Vogliamo raccontare come sempre l'insostenibile leggerezza del gol, ma comunque della meraviglia, come dire, di questo sport meraviglioso. Abbiamo notizie, lo anticipavo anche ieri in realtà, Danilo, lanciando la puntata di oggi di Ice Wide Cup. Ci sono delle notizie anche abbastanza inquietanti, se posso, insomma, rispetto anche al resto della narrazione che abbiamo da condividere con i nostri ascoltatori e spettatori. Che ne pensi?
2: Innanzitutto buongiorno a te e buongiorno ai nostri ascoltatori. Io sono in questo posto pazzesco e partiamo da due fatti di cronaca che hanno funestato la storia di questo mondiale. Non se ne è parlato molto, anche perché è evidente che quando si parla di morti tragiche e anche abbastanza misteriose, insomma, si cerchi di parlarne il meno possibile. Ecco, non ho avuto modo di sentire, ad esempio, parole da parte di Infantino o da parte della FIFA su queste due situazioni tragiche. Una è quella di Jayden Adams, il calciatore sudafricano che ha giocato i mondiali qui disputati negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Dopo 4 partite il Sudafrica è tornato a casa. Dopo pochi giorni Jayden Adams è stato ritrovato morto nella sua casa, una morte sospetta, avvolta nel mistero. Non si riesce ancora bene a comprendere se è un suicidio, lui pare soffrisse di depressione. Comunque, insomma, questo è una delle notizie più brutte, ecco, che si va ad aggiungere a quella arrivata da pochi giorni dell'arbitro olandese Dieperink, che i mondiali invece non li ha fatti perché è stato estromesso, diciamo, dal lotto dei favoriti, insomma, dei prescelti, per una accusa abbastanza grave, insomma, non abbastanza, ma un'accusa molto grave di violenza sessuale su minori, ma su un fatto di cronaca non ancora accertato dalla giustizia olandese. L'arbitro pare essersi suicidato, quindi queste due notizie hanno un po' offuscato le notizie degli ultimi giorni, ecco, sul mondiale, almeno per quanto mi riguarda. Sono due notizie abbastanza tragiche. Poi passiamo invece dal tragico al ridicolo, se vogliamo, o anche al comico. Io questa notizia non l'avrei sì, no, questa notizia me l'hai segnalata tu, l'avevo letta, ma pensavo
1: capito a cosa ti riferisci. Insomma, è stata l'ultima cosa che ti ho segnalato, lo diciamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori, rispetto anche al lavoro che facciamo, diciamo, di cucina, tra virgolette. Me l'ha segnalata Jacopo Bertuglia, insomma, con cui condivido la rassegna stampa ogni giorno, e questa è una notizia che tu mi hai definito come una notizia di fantascienza. Però, insomma, ci sono diverse fonti che riportano questa, come dire, questa notizia che fa un po' ridere, ma devo dire che fa anche un po' piangere, perché insomma, o quantomeno preoccupare, no? Danilo Baccarelli, di che cosa stiamo parlando?
2: Sì, diciamo che il mondiale del Senegal, l'avevamo già detto negli nostri precedenti appuntamenti, non era stato particolarmente brillante, sembrava una squadra un po' stranita, poi veramente c'erano stati dei problemi gravi di organizzazione, gli hotel, il cibo all'interno dell'hotel, l'organizzazione stessa del viaggio proprio negli Stati Uniti. Poi oggi, in questi giorni, si è scoperto che il medico che da 10 anni, il medico sociale della squadra, che da 10 anni segue la squadra, non era un medico, bensì un ginecologo, meglio, non era un medico sportivo, ma un ginecologo.
1: È meraviglioso,
2: insomma,
1: tutto ciò.
2: Non è proprio una cosa che collima, però insomma, ecco, i giocatori pare che i calciatori si siano resi conto che qualcosa non quadrava. Ci hanno messo un po' dalla federazione per capirlo, perché 10 anni sono un po' tanti.
1: Però anche perché è bellissimo, insomma, uno dei tanti virgolettati che recita: i giocatori non erano convinti, ce ne siamo accorti tardi, è veramente bellissimo, parecchio tardi,
2: sì. Beh, comunque, insomma, tu dicevi il mondiale è arrivato praticamente alla sua conclusione, domenica ci sarà una finale. La finale tra Spagna e Argentina. Facciamo un passo indietro. Abbiamo visto le semifinali, due partite molto belle, due partite molto combattute, almeno una delle due, perché la prima tra Francia e Spagna è stata quello che gli spagnoli o gli argentini chiamerebbero fracasso, o cioè una debacle, ecco, per i francesi, che hanno perso malamente 2-0, ma in maniera molto più netta di quanto non dica il risultato. Gli inglesi nella successiva semifinale contro gli argentini hanno perso sì 2-1, perdendo con una rimonta negli ultimi minuti. Sul banco per entrambe le sconfitte ci sono i tecnici, Tuchel per l'Inghilterra e Deschamps per la Francia. Deschamps peraltro era già era già in odore di addio, nel senso che era chiaro a tutti che avrebbe lasciato al termine di questo mondiale. Non ha chiuso in bellezza, ecco, con una squadra che era veramente una fuoriserie. Io faccio ammenda e lo dico dal primo minuto di questo mondiale: per me la Francia aveva già vinto il mondiale, probabilmente anche loro hanno pensato di averlo già vinto. Deschamps è stato alquanto presuntuoso nella semifinale, schierando una squadra ultra offensiva. La Spagna è stata dominante a centrocampo, ha vinto la partita.
1: Quindi Danilo, perdonami se ti interrompo, secondo te è stato un peccato d'arroganza quello di Deschamps, che ha schierato una squadra così offensiva, giocando con una squadra molto attrezzata e molto solida, insomma, come la Spagna, no?
2: Sì, perché non è che uno voglia fare, insomma, il professore, ecco, però io anzi non ne ho proprio minimamente le capacità, ma pensare di poter affrontare un centrocampo come quello della Spagna con soli due interpreti, è vero che la Francia ha una quantità di talento smisurata, soprattutto in attacco, ma è sembrato veramente voler calcare la mano, ecco, voler stravincere, cosa che mi ha ricordato e ha ricordato anche ad alcuni amici con cui mi sono confrontato in questi giorni, ha ricordato il Brasile dell'82 con l'Italia, ecco, insomma, una squadra bellissima che già si sentiva il titolo in tasca, che poi invece ha fallito, ecco, l'appuntamento con la vittoria.
1: Invece il mister inglese ha peccato, diciamo, del peccato differente, insomma, di eccessiva prudenza, perché va in vantaggio e insomma potevano esserci le premesse, diciamo, per una sorpresa storica, se vogliamo, no? E invece cosa succede? Succede che insomma, dopo il gol al 55esimo, se non sbaglio, praticamente 56, gioca 56. Tutto il secondo tempo completamente rinunciando a giocare. Con una squadra come l'Argentina, fatta di gente certo di talento, ma anche molto furba, capace di sfruttare queste situazioni, prima o poi la paghi, insomma, no? Che ne pensi, Danilo?
2: È stato un po' sconcertante, considerando che Tuchel era stato scelto perché abile nel leggere le partite a eliminazione diretta. Certo. Invece pare proprio che abbia cercato una soluzione, probabilmente dettata anche un po' dall'ansia paura di riuscire a centrare un obiettivo che l'Inghilterra non riesce a centrare da 60 anni, dal 1966. Quindi questo suo, questa sua difesa a oltranza non ha pagato. Da quando ha segnato il gol, e questo è un dato incredibile che ho letto in questi giorni, da quando ha segnato il gol fino al fischio finale, l'Inghilterra ha avuto il 12% di possesso palla.
1: Esatto.
2: 12% vuol dire niente, cioè vuol dire non averla mai neanche toccata. L'Argentina è stata sicuramente molto, molto più forte, nel senso che è riuscita anche con una forza interiore molto, molto grande, è la seconda volta che risale in rimonta, quindi evidentemente qualcosa dentro questa squadra ce l'ha, e quindi mi aggancio al
1: però se posso anche
2: tema,
1: aggiungere
2: diciamo.
1: Danilo,
2: sì, prego,
1: perdonami,
2: prego,
1: ha anche
2: certo,
1: avvelenato la partita da subito, perché non è la prima volta, lo sappiamo, no? Sin dai primi minuti l'ha messa davvero quasi sulla rissa, no? Quindi il primo tempo è stato comunque un primo tempo molto velenoso, mi verrebbe da dire, anche penso che l'arbitro avrebbe potuto e dovuto tirar fuori qualche cartellino, perché insomma l'ha messa proprio sulla rissa, e poi ovviamente hanno fatto il loro mestiere, gli argentini sono anche questo, dobbiamo anche dire questa cosa qui.
2: Sì, ti dico, io penso che l'inizio della partita sia stato molto nervoso e che l'arbitro abbia cercato una mediazione all'interno della partita stessa per evitare di partire subito a cartellin battuto, diciamo, certo, non a sprombattuto. Ma gli argentini sì, sono questo, lo sappiamo, del resto questa partita ha innumerevoli significati, li abbiamo sviscerati tutti. La guerra delle Malvinas, che è parte del finale di questa partita, con questo esatto, striscione pro Malvinas di nuovo tirato fuori dagli argentini. Gli inglesi ovviamente hanno reagito con il ministro per le imprese Peter Kyle, non sono scritto perché avevo timore di dimenticarmelo. Peter Kyle, che ha fatto presente alla FIFA questo striscione, dicendo cose, insomma, ha mischiato un po' i livelli, ecco, ha parlato di ovviamente di un'offesa che va pagata, va sanzionata, ha parlato anche di questa evidente restrizione della FIFA per tutto quello che sono maglie, magliette, fasce pro diritti, fasce arcobaleno, insomma, le maglie bocciate, quelle all'inizio del torneo per quanto riguardava la nazionale di Haiti, che aveva nel simbolo uno stemma che la FIFA ha ritenuto offensivo, insomma tutto quello che è messaggio politico alla FIFA lo blocca.
1: Forse hanno tirato fuori anche l'argomento del mister dell'Egitto, no? Che ha indossato la bandiera della Palestina, poteva essere anche quello un argomento.
2: Esatto.
1: Certo.
2: Sì, sì, tutto vietato, e poi appunto Peter Kyle dice tutto vietato, e poi alla fine di una partita così viene fuori uno striscione di questo genere. Comunque è una partita che gli inglesi e gli argentini sentono molto, probabilmente la sentono molto di più gli argentini per tutta una serie di motivi, tra cui appunto quello delle isole Falkland o Malvinas, facciamo
1: e si vede
2: un 50-50.
1: Anche il modo con il quale poi hanno anche sbeffeggiato e anche, come dire, gioito alla fine della partita, però questo ci porta in realtà a questa partita di domenica, la finale del Mondiale 2026, inedita, perché non si erano mai incontrati in una finale tra, insomma, chi vince il torneo europeo, chi vince la Coppa Libertadores, insomma siamo in un campo anche nuovo, se vogliamo, per quanto riguarda i confronti tra queste due nazionali, no Danilo?
2: Sì, l'Argentina ne ha giocate tante e ne ha vinte tante, la Spagna ne ha giocata una, ne ha vinta una, quindi ha una percentuale molto elevata, 100%, diciamo che è la seconda volta, che lo avevamo anticipato nel penultimo appuntamento, che si gioca una finale di lingua spagnola. Nel 1930 fu Argentina-Uruguay, adesso è Argentina-Spagna. Diciamo che per l'amministrazione Trump una partita tra latinos non è proprio il massimo della felicità, ma credo che non sia una cosa particolarmente interessante. Tra l'altro vedremo se Trump sarà sul palco della premiazione, una delle cose che attendo con interesse. Sì.
1: E tra l'altro la questione politica è molto forte anche qui, perché insomma ovviamente dovesse mai vincere la Spagna, insomma le frizioni tra la Spagna e l'America, tra le altre cose, insomma sono molto forti, per cui sarebbe molto interessante vedere, immagino che ci sia accanto a Infantino Trump, sarebbe bellissimo vedere Trump che passa la Coppa del Mondo al capitano della Spagna, non so, vedremo, però insomma è molto interessante anche questo, viste le ultime uscite di stanotte di Trump che insomma le sta sparando veramente molto più del solito. È molto interessante vedere quello che succederà tra 48 ore, no Danilo? Ti vedo insomma annuire su questo.
2: Sì, anche perché mi aspetto una tribuna affollata di uomini politici, esatto. Sicuramente ci sarà anche Milei, non ho dubbio alcuno. Però partiamo dal campo, che è insomma la cosa più importante, e poi dopo ci trasferiamo, ci vedremo cosa succederà dopo. Questa partita ha tantissimi significati, un passaggio di testimone simbolico tra Messi e Yamal. In questi giorni i giornali americani si sono divertiti a parlare di cospirazione, di partita già pronta e insomma già, si dice, come possiamo dire, già organizzata, insomma, per come spot migliore possibile.
1: Già confezionata.
2: Già confezionata, sì, come è venuto fuori una foto del 2007 di un giovanissimo Messi e di un neonato Yamal.
1: Però
2: quella
1: posso
2: foto
1: dire,
2: è una foto...
1: ne è passata diciamo di acqua in quella vaschetta del bagnetto, però è da allora, se posso dire.
2: Sì, infatti è una cosa che solo gli americani possono pensare, che insomma la FIFA sia riuscita a organizzare perfettamente l'arrivo di Argentina e Spagna, certo, per collegare Messi e Yamal, per collegare quella foto del 2007, che poi peraltro era una bellissima foto che aveva un significato molto particolare perché era stata scattata per un calendario UNICEF, quindi insomma non ci vedo niente di cospirazioni, non ce ne vedo. Questa partita tra Argentina e Spagna è il lancio perfetto per la FIFA in vista del mondiale del 2030. Mi porto avanti di 4 anni, perché è il mondiale del centenario, perché verrà giocato sia in Europa, in Spagna, Portogallo e Marocco, che non è Europa ovviamente, ma le partite inaugurali verranno giocate in Argentina, Uruguay e Paraguay. Questo perché la FIFA ha pensato che fosse il modo migliore per salutare il centenario del mondiale, facendolo tornare da dove è partito. Insomma, è partito ovviamente con l'edizione del 1930 in Sud America, ed ecco che così verrà giocate le partite inaugurali verranno giocate dall'altra parte dell'oceano. Chiudo, e poi insomma di spunti ce ne saranno, poi ci sentiremo la prossima settimana per chiudere. Certo. Il discorso, questa Spagna ricorda molto da vicino, non tanto nel gioco o nell'atteggiamento, perché insomma sono stili di gioco differenti, ma mi ricorda moltissimo personalmente l'Italia del 2006. Lo dico perché innanzitutto
1: perché sei un nostalgico, soprattutto, dai.
2: Ma guarda, posso dirti, sono più, tra virgolette, questo è un termine che non mi piace molto, ma ho più nostalgia, diciamo, del mondiale dell'82, che non di quello del 2006, perché insomma mi ricorda cose più belle. Però comunque sì, insomma, quello del 2006 fu un bel ricordo. Mi ricorda l'Italia del 2006 perché innanzitutto c'è un'analogia statistica, che è quella dei gol subiti. La Spagna arriva alla finale con un solo gol subito, esattamente come l'Italia, con una partita in più, è vero, ma con un gol subito. È una squadra molto pratica, nel senso che ha un gioco molto lento, magari a volte tesse questa ragnatela di passaggi, insomma tutto molto diverso dalla nazionale italiana di Lippi, ma al suo interno ha delle analogie forti. Un centrocampo molto forte è quello dell'Italia del 2006, lo era. Non avevamo un centravanti particolarmente feroce come la Spagna di quest'anno, avevamo fuori classe, ecco, questo sì, e qui insomma scende anche un po' una lacrimuccia a pensare a quello che eravamo. E poi insomma c'è una storia tra le tante che leggerete, tra le tante che verranno sviscerate nelle ore che si di avvicinamento. C'è la sfida anche tra i due allenatori, De La Fuente della Spagna e Scaloni dell'Argentina, che si sono già incontrati, ovviamente non so sul campo, non ho ancora guardato, devo essere sincero, ma si sono già incontrati nelle aule del Centro Federale di Madrid, dove De La Fuente era maestro del corso per diventare allenatori e Scaloni era l'allievo. Quindi dopo tot di anni si ritrovano in finale nel mondiale, quindi diciamo che De La Fuente è stato un buon maestro e Scaloni bravissimo allievo.
1: Se posso dire però in chiusura che mi ha colpito molto nella sguaiatezza anche ovviamente della vittoria, anche la compostezza, poi non so, magari mi smentirai, di Scaloni quando c'era una telecamera dedicata su Scaloni quando ha segnato Lautaro Martinez nella semifinale. Lui è rimasto composto, si è commosso più volte trattenendo la commozione. Mi sembra, diciamo, un mister dritto, diciamo, poi stiamo a vedere cosa succede dopo il mondiale. Però insomma mi sembra che sia stato una reazione davvero molto molto composta e che devo dire mi ha colpito molto, ha trattenuto l'emozione. Però siamo in chiusura, te lo devo chiedere, poi ne parliamo la settimana prossima e faremo i conti.
2: Eccola.
1: Però è certo, però insomma adesso siamo anche in chiusura della settimana, con i nostri ascoltatori e spettatori possiamo fare anche un pronostico o anche dei desiderata. Io un desiderata ce l'ho sinceramente, perché non mi sta particolarmente simpatica, diciamo, l'Argentina per l'approccio che ha alle partite. Tu invece come la vedi questa finale latina, tra virgolette, ovviamente?
2: Ma penso che sulla carta è equilibratissima, sulla carta. Secondo me parte favorita la Spagna. Okay. Però insomma sarebbe molto romantica la vittoria argentina con la chiusura di Messi che vince un altro mondiale e poi si ritira. Beh, io
1: vabbè, però sul romanticismo diciamo, possiamo anche poi insomma metterlo da parte. Vabbè, lasciamo, ne parliamo la prossima settimana a palloni fermi.
2: Volentieri.
1: A fine mondiale faremo anche un bilancio ovviamente di come diciamo anche se vogliamo politico sociale tra virgolette di questo mondiale. E però in ogni caso per adesso direi che possiamo fermarci qui. Io ti lascerei a goderti il fresco del fiordo di Acureiri. Danilo Baccarani, è sempre bellissimo, davvero bellissimo conversare con te, grazie e ci vediamo presto. Ecco qui il fiordo di Acureiri dalla strada di Grenivíkurvegur in Islanda. Danilo Baccarani, grazie Danilo, un abbraccio, ci vediamo presto.
2: Ciao, ciao a tutti, buona giornata.
1: E allora, spazio alla musica, ci vediamo tra pochissimo con Play Live.
0: Eyes Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Wonders Never Cease dei Morcheeba, The Antidote, disco uscito per Echo e GBG Records nel 2005. Prima c'erano gli Oasis con Wonderwall, That Was the Story, Morning Glory, Creation Records, 2 ottobre 1995. Sono le 10 e 13 minuti che scattano in questo preciso istante. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. E accanto a me c'è ancora Jacopo Bertuglia, perché vogliamo tirare un po' le fila di alcune notizie internazionali che però inevitabilmente, come dire, incrociano e riguardano anche noi europei. Intanto Jacopo, grazie per essere qui, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo da un discorso che è stato fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella serata di ieri, erano circa le 3 di notte in Italia, le 21 negli Stati Uniti, e il presidente degli Stati Uniti si è rivolto alla nazione nell'East Room della Casa Bianca. La CNN ha dedicato molto spazio a questo discorso, nonostante l'emittente televisiva abbia deciso di non trasmettere il discorso. Non è stata l'unica emittente a decidere di fare in questo modo, ce ne sono state anche altre, peraltro importanti emittenti televisive. Perché la CNN ce lo spiega? Perché non era sicura del contenuto del discorso di Trump, solito utilizzare appunto fake news per rivolgersi alla nazione, e così in effetti è stato anche ieri sera. Il discorso in prima serata del presidente Donald Trump della Casa Bianca giovedì sera non ha fatto molto scalpore, inizia però l'articolo della CNN, ma il discorso sulle potenziali vulnerabilità del sistema elettorale americano potrebbe essere ricordato in futuro come un momento significativo, soprattutto come anticipazione di come Trump potrebbe tentare di minare le elezioni del 2026. E poi la CNN raccoglie punti salienti di questo discorso, proprio come il suo discorso in prima serata sulla guerra con l'Iran lo scorso aprile. Quello di ieri è stato un intervento che avrebbe potuto benissimo svolgersi in una conferenza stampa diurna. La grande rivelazione di Trump è stata una serie di documenti recentemente declassificati, che a suo dire gli erano stati tenuti nascosti, così come al popolo americano, e che dimostravano come il sistema elettorale fosse catastroficamente carente rispetto agli standard richiesti. Ma in realtà non ha detto niente di nuovo, se non puntare il dito contro la Cina, che avrebbe, avrebbe influito nelle elezioni del 2020, che hanno visto Trump perdere. Però i documenti dell'FBI testimoniavano che la Cina si era tenuta fuori dal tentare di influenzare le elezioni americane per paura di compromettere le relazioni sino-americane. E poi Trump ha parlato di potenziali frodi nelle registrazioni degli elettori in Michigan nel 2020, ma questo problema era noto da anni, scrive la CNN. Sebbene alcuni si aspettassero che Trump avrebbe usato il discorso per continuare a rinfacciare la sua sconfitta elettorale del 2020, non si è soffermato su questo aspetto quanto si era previsto. E poi appunto continua un importante avvertimento su Trump e le elezioni del 2026. Il discorso è stato significativo in quanto potenziale dichiarazione di intenti, considerata la storia di Trump costellata di false affermazioni secondo cui le elezioni non gli sono favorevoli, che non gli sono favorevoli sarebbero truccate, le violenze che ne sono scaturite il 6 gennaio 2021, la sua decisione di pronunciare questo discorso a meno di 4 mesi da un'elezione che si preannuncia davvero difficile per il Partito Repubblicano dovrebbe far rabbrividire l'intero panorama politico americano. Trump non ha preannunciato un intervento massiccio del governo federale per un maggior coinvolgimento dell'amministrazione elettorale in tutto il paese, come ad esempio lo stravolgimento delle procedure di voto o il dispiegamento di truppe nei seggi elettorali, come temevano alcuni dei suoi critici, ma sembrava preannunciare un altro episodio in cui avrebbe affermato che le elezioni erano state truccate, scrive la CNN in merito al discorso.
0: Sì, aggiungo soltanto qualche elemento in più rispetto anche a questo puntuale resoconto. Jacopo, nel discorso, che effettivamente diciamo non è stato così clamoroso, anche se di cose ne ha dette, in questo discorso, a proposito di elezioni, di midterm, insomma, Trump sta mettendo le mani avanti, perché in una fase anche forse di consenso risicato, questo non possiamo dirlo con certezza, ma intanto Trump ha annunciato, si legge sul Sole 24 Ore, ha annunciato declassificazioni di documenti che ha asserito dimostrerebbero la fondatezza della sua denuncia, e ha richiesto l'adozione da parte del Congresso di una nuova legge, il Save America Act, per imporre più restrittivi requisiti di documenti di identità identità agli elettori e per limitare il voto via posta, insomma stravolgendo anche quello che da sempre è il sistema, come dire, di voto in America, e un elemento, non dico di colore, però insomma che riguarda i mass media. La natura controversa del discorso si legge sul Sole 24 Ore, sole24ore.com, sul sito. La natura controversa del discorso, si diceva, ha spinto numerose grandi televisioni americane, da ABC a NBC alla CNN, a non trasmettere in diretta l'intero intervento, dirottandolo solo su canali streaming, per cui anche questo insomma è un modo per dire, come dire, qual è la sostanza di questo intervento. Poi insomma, come ho già detto anche Jacopo, accuse senza prove a Cina, immigrati, insomma il solito armamentario retorico sovranista, intollerante e discriminatorio di Donald Trump. Insomma, staremo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni, ma anche nelle prossime ore, perché pare che abbia annunciato già un altro intervento. Insomma, staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. Intanto anticipiamo che rispetto poi al conflitto con l'Iran, rispetto alla questione medio orientale, noi lunedì, anticipo l'intervista di Play Live di lunedì con il politologo e osservatore Giuseppe Acconcia, che ha scritto un libro sull'Egitto di Al-Sisi. Parleremo dei contenuti del libro pubblicato da Bordeaux Edizioni, ma parleremo anche di situazione anche in territorio iraniano, rispetto anche ai posizionamenti americani e israeliani. Insomma, questo succede lunedì alle 10. Direi che prima del prossimo approfondimento, Jacopo, se sei d'accordo, ci concediamo ancora un passaggio musicale. C'è Sixto Rodriguez, questa è I Wonder.

0: I Wonder, Sixto Rodriguez, da Cold Fact, disco uscito a marzo del 1970 per Sussex Records. 10:22 minuti e 10 secondi. Jacopo.
1: Allora, diamo giusto un'altra nota di colore su un altro discorso, sempre riportato dalla CNN, mentre infatti Donald Trump accusava Pechino di aver interferito con le elezioni del 2020, Xi Jinping lanciava un messaggio ben diverso. A Pechino, c'è un leader globale responsabile, determinato a plasmare il futuro della tecnologia per il bene comune, ha affermato Xi Jinping rivolgendosi a centinaia di dirigenti del settore tecnologico, ricercatori e personalità del mondo industriale riuniti venerdì a Shanghai per l'apertura del principale vertice cinese sull'intelligenza artificiale. La Cina sta cercando di sorpassare il primato americano sull'intelligenza artificiale, e a quanto pare ce la sta facendo, ma sta anche compiendo un'operazione geopolitica che abbiamo raccontato negli scorsi mesi, in particolar modo con la guerra in Iran. Sta cercando di porsi come un attore responsabile su cui si può fare affidamento, mentre l'America sta facendo tutto da sola, dando di sé un'idea al mondo che la fa passare come caotica, irresponsabile, come appunto non valga la pena affidarsi agli Stati Uniti. E appunto, mentre raccontiamo della poca affidabilità americana, viene in mente ovviamente la guerra in Iran e i suoi ultimi svolgimenti. Lo abbiamo detto prima nella parte di rassegna stampa pura sui giornali italiani e in apertura. Ieri Reuters riportava un'esclusiva: l'Iran avrebbe chiesto aiuti dello Yemen di tenersi pronti per chiudere la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti dovessero sferrare un attacco contro le infrastrutture energetiche iraniane. La chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb minaccerebbe ancora di più l'economia globale, dato che da questo stretto passa circa il 7% delle forniture energetiche mondiali. Con lo stretto di Hormuz già chiuso, eventuali attacchi degli Houthi contro navi o porti del Mar Rosso causerebbero l'interruzione simultanea delle due principali rotte di esportazione del petrolio in Asia occidentale, aprendo un nuovo fronte sia nella crisi energetica che nel più ampio conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. Tra l'altro Reuters riporta come dall'inizio del conflitto in Iran e intorno allo stesso stretto di Hormuz una quantità significativa del petrolio del Golfo sia stata dirottata verso il Mar Rosso attraverso un oleodotto saudita. Tra l'altro questo rivolgersi agli Houthi per bloccare lo stretto fa parte della strategia del regime iraniano nel tentativo di esercitare pressioni sugli Stati Uniti, aumentando i potenziali costi per l'economia globale e minacciando il traffico marittimo nel Mar Rosso e il flusso delle esportazioni petrolifere saudite attraverso quella via navigabile. Il punto è che non sarebbe nemmeno difficile bloccare il traffico navale dalle coste dello Yemen, basterebbe qualcuno con un fucile, dicono gli esperti a Reuters, ma non è del tutto chiaro se la possibile reazione degli Houthi, raccontataci da Reuters, possa venire innescata già dagli attacchi della notte passata da parte degli Stati Uniti oppure no. Quindi non si sa bene qual è la linea rossa da non superare. Il punto è che poi appunto gli Houthi peraltro sono stati al centro delle cronache internazionali per aver infranto una tregua che durava da oltre 4 anni con l'Arabia Saudita lunedì scorso, e dato che l'Arabia Saudita ha dirottato il 70% delle proprie esportazioni energetiche attraverso il porto di Yanbu sul Mar Rosso, eventuali attacchi diretti a tale località o l'Arabia Saudita in generale rappresenterebbero comunque un grave problema anche per i mercati petroliferi. Siamo andati su Al Tawra News, un giornale yemenita che dopo la presa di potere da parte degli Houthi dello Yemen nel 2015 hanno trasformato in un organo di stampa filo Houthi, e leggiamo un articolo di ieri che parla di una mobilitazione indetta dal leader della rivoluzione al-Houthi. Giovedì infatti avrebbe invitato il popolo yemenita a scendere in piazza nella capitale Sana'a e nelle altre province per un venerdì di avvertimento e allarme. Il leader ha esortato il caro popolo affinché lo sciopero di domani, venerdì, sia una grande mobilitazione pubblica senza precedenti e ha affermato, a Luti sempre, il nostro caro popolo scenderà in piazza domani nel venerdì di avvertimento allarme per confermare al mondo intero, non solo all'Arabia Saudita, che la sua scelta è la libertà, la dignità e l'orgoglio della fede. In generale la pagina di Al Tawra News è piena di riferimenti all'Arabia Saudita, anche riferimenti non amichevoli, e poi ovviamente però alla guerra in corso e al mondo arabo in generale. Questa, per chi ci guarda anche in video, potevate vedere la pagina appunto di Al Tawra News, giornale yemenita. Però adesso ci spostiamo sull'aggiornamento live di Al Jazeera, sempre riguardo alla guerra in Iran, che ci dà quelli che sono gli ultimi aggiornamenti in merito al conflitto in corso. Bombardamenti hanno ucciso 8 curdi iraniani che stavano combattendo in Iraq, leggiamo un aggiornamento di 7 minuti fa, e gli ufficiali nel sud dell'Iran, a Bandar Abbas, riportano che sono state colpite infrastrutture civili, comprese anche infrastrutture energetiche, stazioni dei treni e anche insomma appunto trasporti, sostanzialmente, perché l'abbiamo detto anche in apertura, gli Stati Uniti hanno continuato anche questa sera per la sesta notte di fila a bombardare l'Iran e hanno ucciso almeno 8 persone e ferite altre 20. Questo si aggiunge alla conta che era stata fatta qualche giorno fa sempre dal Jazeera, con il riprendere delle ostilità tra Iran e Stati

0: il trend negativo registrato nei sondaggi negli ultimi 2 anni. Burnham gode del sostegno schiacciante dei parlamentari, ma c'è già una forte corsa alle cariche del suo gabinetto, la cui composizione è stata tenuta segreta con la massima riservatezza, ci fa sapere il Guardian. In generale vi diamo un aggiornamento su quella che è la politica britannica, perché la settimana scorsa ne avevamo parlato di Count Beanface, delle elezioni suppletive in Clacton, questa appunto questa contea dove Nigel Farage si è candidato dopo essersi dimesso da membro del Parlamento. Il punto è che si ritrovava da solo come candidato all'interno di queste elezioni suppletive, ma non c'è problema perché Count Beanface, questo personaggio che in realtà dietro alla cui maschera si cela un comico britannico, è arrivato giusto in tempo per aiutarlo a non essere da solo durante le elezioni. Un sondaggio, come potete vedere, di Ipsos ci fa vedere quali sono le preferenze indicate per Count Beanface e Nigel Farage. Nigel Farage è dato al 21%, in generale comunque è sceso a livello nazionale nei sondaggi dopo le inchieste e gli scandali che hanno riguardato lui, il suo partito e i finanziamenti, mentre Count Beanface è al momento al 33%, addirittura un punto percentuale in più rispetto all'opzione votata dai, appunto, chi ha partecipato al sondaggio di non votare proprio a queste elezioni suppletive. Quindi Count Beanface potrebbe addirittura battere Nigel Farage. Diciamo che nelle prime ore di quando appunto Farage si era dimesso da membro del Parlamento ci si chiedeva: ma potrebbe per caso questa iniziativa ritorcigliisi contro? Beh, direi che al momento sembrerebbe questa la linea, ovvero che Farage non abbia fatto la più acuta delle mosse politiche.
1: E tra l'altro non è mai stato così di successo la politica di Count Beanface, che non è nuova alla politica. Ne parlavamo anche con Graziano Graziani qualche giorno fa per parlare del suo libro Storia delle rivoluzioni immaginarie, pubblicato da Quodlibet. Insomma, questi numeri, se fossero anche soltanto parzialmente confermati, direbbero di quanto, come dire, sia l'antipolitica o quella, come vogliamo definirla, insomma, in questo momento lo spazio forse più attira l'interesse degli elettori, se vogliamo.
0: Per concludere questa parte appunto di pura informazione, dato che oggi è venerdì, come abbiamo iniziato a fare, cerchiamo una notizia che possa, diciamo, avviarci verso il weekend, qualcosa di meno opprimente rispetto alle varie guerre e condizioni politiche nel mondo. E leggiamo dal Guardian: il fossile di T-Rex Gus è stato venduto all'asta a New York per 50,1 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record. Uno scheletro, considerato uno dei più grandi e completi mai rinvenuti, è stato scoperto in un ranch del Sud Dakota. Gus è il suo nome, il nome di questo tirannosauro che possiamo far vedere, stiamo facendo vedere anche in video. E in realtà Gus è il nome del proprietario del ranch dove è stato rinvenuto. L'abbiamo appunto letto nel titolo: 50 milioni di dollari, incluse le commissioni, sottolinea il Guardian, e il prezzo per cui è stato venduto a un acquirente che ha partecipato all'asta telefonicamente, diventando così il fossile di dinosauro Gus, ovviamente, più prezioso mai venduto all'asta. Inoltre è stato venduto a un prezzo ben superiore della stima prevendita, che era di 20-30 milioni di dollari. Lo scheletro, appunto, considerato uno dei più grandi e completi mai rinvenuti, è stato scoperto in un ranch nella contea di Harding, nella Dakota del Sud, dalla società specializzata in fossili, Theropoda Expedition. Questa appunto la nostra notizia più tranquilla per iniziare a distenderci prima di questo weekend estivo.
1: E allora, Jacopo, grazie per il lavoro extra di stamattina, grazie anche per queste perle, insomma, che mettono insieme Count Beanface con un fossile di T-Rex. E siamo alle 10:33:30, direi che ci possiamo fermare. Intanto buon weekend, noi ci vediamo lunedì qui alle 9:15.
0: Certo.
1: Dopo, insomma, avremo ancora spazio per una ventina di minuti su altri approfondimenti, però adesso è tempo di Popolare Network. A tra poco.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.

0: 10.30, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
1: Sono pure invenzioni e calunnie malevole, così il portavoce del Ministero degli Esteri cinese risponde alle accuse di Donald Trump. Nel discorso alla nazione di ieri, il presidente degli Stati Uniti aveva accusato Pechino della più vasta violazione di dati elettorali della storia e di aver avuto un ruolo nella sua sconfitta elettorale nel 2020. Trump si è anche scagliato contro alcune testate colpevoli di non aver dato spazio al suo discorso. Sono parte del complotto, vogliono proteggere la sinistra radicale, ha detto, minacciando di revocare le loro licenze.
0: Il governo del Nicaragua ha dichiarato di voler interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva criticato il governo di Daniel Ortega al potere dal 2007 per la mancata estradizione dell'ex brigatista Alessio Casimirri. Casimirri, che guidava una delle auto coinvolte nel sequestro Moro, in Italia è stato condannato a 6 ergastoli e si trova in Nicaragua da più di 40 anni. Tajani questa mattina ha ribadito la propria posizione. Il Nicaragua protegge questo terrorista assassino, a noi pare profondamente ingiusto.
1: Una nave è stata colpita al largo della costa dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Le circostanze dell'attacco non sono ancora chiare. Da giorni nello stretto si incrociano colpi iraniani e statunitensi. Questa notte gli Stati Uniti hanno colpito le infrastrutture civili dell'Iran. Almeno 5 ponti, ferrovie, un aeroporto, la torre di controllo di un porto. Teheran in risposta ha condotto raid su obiettivi statunitensi nei paesi vicini: Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Giordania. Abbattuti droni esplosivi anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno.
0: È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta.
1: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato per oltre 2 ore, inutilmente, le manovre di rianimazione. Le indagini sono in corso.
0: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini nella frazione di Bonaggia. Le indagini sono condotte dalla polizia, sono in corso le ricerche dell'aggressore.
1: 10 paesi europei chiedono di posticipare l'obiettivo emissioni prossime allo zero, non più il 2039 ma una data vicina al 2050, tra loro anche l'Italia. L'obiettivo sarebbe bilanciare la protezione dell'ambiente con la competitività industriale per ristabilire la potenza industriale europea. Oggi la Commissione presenterà il suo piano di revisione del sistema di scambio di emissioni ETS. Nel frattempo in Europa si registra la terza ondata di calore della stagione, con 16 città oggi bollino rosso in Italia.
0: Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul propone una forza con mandato dell'Unione Europea in sostituzione della missione ONU in Libano, che scadrà alla fine dell'anno. Dovremmo valutare in seno alla UE se al termine della missione UNIFIL possiamo garantire con un mandato europeo che non si crei un vuoto di sicurezza, ha dichiarato il ministro tedesco. In Libano ha continuato con il suo governo in via di stabilizzazione. Si sta verificando al momento uno degli sviluppi più promettenti della regione. Noi europei dobbiamo fare tutto il possibile affinché questo processo prosegua, ha detto, in modo positivo. Le 10.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 12.30. Buon ascolto.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla statale 30 della Valbormida segnaliamo code per lavori tra l'incrocio Alessandria e Cantalupo in direzione statale 29 del Colle di Cadibona. Sempre per lavori sulla statale 596 diramazione per Cairoli, si rallenta tra l'incrocio Cozzo e l'incrocio Terranova in direzione statale 31 del Monferrato. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Sempre grandi gli Hard Act, Dream Job da Where Is My Utopia, disco uscito per Island Records nel 2024. Sono le 10:42 minuti e 38 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio che chiamiamo Play Live. Voglio ripartire con voi dalla terza pagina del Corriere della Sera di oggi. Si torna ancora a più libri, più liberi, si discute ancora, è il titolo del pezzo. Nuova polemica, si legge, per più libri più liberi dopo quella del patentino antifascista richiesto dagli organizzatori. L'editore Emanuele Maria Grillo di Edizioni Sette Colori chiede, anche a nome di altri cinque editori, chiarimenti sull'applicazione del regolamento di ammissione, in particolare riguardo al rispetto del requisito sul limite di fatturato. Secondo il regolamento possono presentare domanda alle case editrici con un fatturato netto relativo al 2025 non superiore a 10 milioni di euro. I firmatari, oltre a Grillo, sono Alessandro Amorese di Ecletica Edizioni, Fiovo Bitti di Edizioni Sindacali, Daniele Dell'Orco di Idrovolante Edizioni, Francesco Giubilei di Storica Edizioni, Giubilei Regnani Editore e Michele Silenzi di Liberi Libri Editore. Dai bilanci pubblici disponibili sembrerebbe che alcuni editori ammessi superino tale soglia, dice la lettera inviata via PEC. Il riferimento implicito e a editori del calibro di La Terza e di Sellerio. In questi giorni, continuano i firmatari, il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, la presidente di Più Libri Più Liberi, Anna Maria Malato, hanno richiamato il rispetto dell'ordinamento costituzionale, delle regole e dei principi democratici. Il rispetto delle regole implica trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Immediata la risposta della presidente Malato, che dice: ovviamente ai fini del calcolo di tale fatturato si considera l'importo relativo all'attività rilevante per la fiera, vale a dire il fatturato netto dato dalla vendita di libri trade. Editori che comprendono librerie o operano nell'editoria scolastica o nella formazione, spiega Malato, possono scorporare tali valori dal computo. Ma Grillo ribatte: questo non è esplicitato nel regolamento, che richiede esclusivamente che la casa editrice abbia un fatturato netto non superiore a 10 milioni di euro, senza prevedere alcuna distinzione. Per concludere, chiedendo a Più Libri Più Liberi di indicare quale sia il fondamento regolamentare e deliberativo della distinzione tra fatturato complessivo e fatturato relativo ai soli libri trade. Una polemica che riguarda però grandi numeri, mi verrebbe anche da aggiungere, visto che parliamo di una fiera di libreria, di editoria indipendente. Insomma, valori come questi sui diversi milioni di euro, insomma, mi lascia quantomeno perplesso. E insomma, vedremo come andrà a finire, perché ovviamente si sta innescando, come dire, una polemica che su altre polemiche sulla fiera Più Libri Più Libri. Vedremo come andrà a finire, ma intanto sono le 10:45 minuti e 45 secondi. Ci vogliamo concedere ancora un passaggio musicale, in realtà ancora una novità discografica. Questo è Vince Staples, Cotton.

Vince Jamal Staples, rapper statunitense, in questa Cotton, all'interno del disco Cry Baby, uscito il 5 giugno scorso per Loma Vista e Section 8 Art House. Vi porto sulla terza pagina della Stampa di oggi, perché è ovviamente innanzitutto l'invito è a leggere un libro che è finito nella Sistina del premio Strega e che si è portato a casa anche altri riconoscimenti, il libro di Alcide Pierantozzi, Lo Sbilico, pubblicato da Einaudi, finalista al premio Campiello, anche oltre al premio Strega, che ha vinto il premio Valle d'Aosta. Voglio aiutare il mondo ad amare i pazzi con i libri di mio fratello, e il virgolettato che dà il titolo al pezzo, il virgolettato del fratello di Alcide, ovvero Francesco Pierantozzi, il caregiver dello scrittore Caso Editoriale. L'altruismo dà senso alla mia vita. Il governo deve insegnare a non lasciare solo chi soffre di disturbi psichici. Questo è l'altro virgolettato nel catenaccio del pezzo. Intervista sulla Stampa di oggi, afferma Simonetta Shandivasci. Francesco Pierantozzi ha smesso di lavorare per dedicarsi a suo fratello Alcide e al suo libro Lo Sbilico, pubblicato da Einaudi, oltre 33.000 copie vendute. Quest'anno finalista allo Strega, vincitore del premio Valle d'Aosta e dello Strega di Deutschland, ora in corsa per il Campiello. Lo accompagna in ogni tappa del tour di presentazione, in TV, in radio, alle cerimonie, ai premi, come un agente. Invece è il suo caregiver, atipico, non un figlio di genitori anziani, sfibrato dal carico mentale ed economico delle cure palliative, non un genitore di bambini con disabilità motorie. Difficilmente immagineremmo un 36enne energico e sereno, allegro, completamente dedito al fratello scrittore quarantenne, che senza di lui non potrebbe incontrare i suoi lettori e viaggiare, perché non può rimanere solo a lungo, perché può piombare nel panico e può poi nelle convulsioni per un treno in ritardo, per lo sgarbo di uno sconosciuto, per un imprevisto minimo. Alcide soffre di una malattia psichiatrica complicata, multiforme, disturbo bipolare depressivo, spettro dell'autismo, dissociazione dell'io. Negli anni gli è stato diagnosticato di tutto, per lui non c'è cura ma solo terapia e gestione. Da tempo ogni giorno assume stabilizzatori, attivatori e dopaminergici che gli cambiano la vita, gli stravolgono la percezione del mondo, le emozioni e la scrittura. Nel mio caso le medicine possono solo resettare un cervello nato storto, riportarlo alla sua stortezza di partenza, scrive nello Sbilico, il romanzo in cui ha raccontato l'impazzimento, l'impatto sulla famiglia, sulle persone intorno, la crudeltà della loro normalità. Senza Francesco, prosegue Simonetta Shandivasci sulla Stampa, Alcide non avrebbe potuto portare nel mondo, fra le persone, il suo libro. Mi chiedo come faremo a tornare alla vita di prima, dice alla Stampa. Parla da Asiago, dove ha accompagnato Alcide per una tappa del tour del Campiello. Sono le 7 del mattino, è uno dei pochi momenti della giornata in cui è solo. Sa che il primo dei consigli per caregiver della National Family Caregivers Association è non permettere che la malattia del tuo caro sia costantemente al centro della tua attenzione? E la domanda di Shandivasci. E Francesco Pierantozzi risponde: molti mi dicono che io non penso a me, in realtà lo faccio costantemente, perché stare vicino ad Alcide significa stare vicino all'essere umano che mi è più prossimo e simile. Dargli tutto per me è sempre stato scontato, anche perché gli devo la vita. Mia madre ha perso un figlio in grembo, il suo secondo genito dopo Alcide. I medici le dissero che un'altra gravidanza avrebbe messo in pericolo la sua vita, ma Alcide, quando aveva 6 anni, le chiese un fratellino. Erano tutti in vacanza ad Assisi, mia madre ne parlò con mio padre, lui si oppose, ma lei lo supplicò. 9 mesi dopo nacqui io. Se davvero esiste un mondo di sopra dove le anime scelgono in quale corpo andare, io sono sicuro di aver raccolto la chiamata di quell'uomo e quella donna che poi sono diventati i miei genitori. Francesco e Alcide sono un duo artistico, chiede Shandivasci. Ma no, il genio è lui e basta, risponde Francesco. Quando ero piccolo era timido, voleva fare il regista, andava sempre in giro con la telecamera. Una volta, mentre giocavo a calcetto, mi raggiunse e mi disse che era arrivato un biglietto per me. Me lo mostrò, c'era scritto
scritto: ciao Francesco, siamo di Cinecittà, ti abbiamo reclutato per fare il nuovo Tarzan a settembre, mandaci entro domani sera un video di te che reciti la parte di Joy in Dawson Creek. Io dissi ai miei amici che dovevo andare perché stavo per diventare una star hollywoodiana e andai a girare con Alcide uno dei suoi tanti piccoli film, e ricordo che nessuno capiva che cosa speciale fosse questa, tutti lo bullizzavano o gli ridevano dietro, e quindi il mondo mi ha aiutato subito a capire che da che parte stare, quella di mio fratello che è il mio migliore amico e la mia più grande ricchezza. Se non avessi avuto Alcide non avrei letto i libri che mi hanno cambiato la vita. Non sono un grande lettore, ma li leggevo perché lui me li lasciava sul divano, come a dire fanno per te, se vuoi prendili. Mi ha regalato la mia prima chitarra e ora ha smesso, chiede Shandivash, e Francesco risponde: forse non ho mai iniziato, dopo il liceo mi sono trasferito dalla provincia di Teramo a Milano, dove viveva già Alcide, mi sono iscritto a un'accademia e per qualche anno ho suonato e scritto canzoni. E poi continua questa interessante intervista a Francesco Pierantozzi, caregiver di suo fratello Alcide, di cui suggeriamo fortemente e caldamente la lettura del suo libro Lo Sbilico, pubblicato da Einaudi. L'intervista integrale a Francesco Pierantozzi di Simonetta Shandivash la trovate sulla stampa di oggi. Intanto siamo quasi in coda a questa puntata e alla settimana di Almeno Due Pagine al Giorno. Ci concediamo l'ultimo passaggio musicale, questo è King Tuff, Small Town Stardust.

0: Questo è King Tuff con Small Town Stardust dall'omonimo album uscito il 27 gennaio del 2023 per la gloriosa Sub Pop Records. Giungiamo così in coda a questa puntata alla settimana di almeno due pagine al giorno di Play Live. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi, anche in questa settimana. Dopo di noi il GR, poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui lunedì 20 luglio 2026 a partire dalle 9:15. Sono le 10:59 minuti e 55 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE Radio e TV. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella notte di ieri, intorno alle 23, un uomo di 80 anni è stato ucciso a Collegno al culmine di una lite stradale a poca distanza dall'area che ospita il Flowers Festival a Collegno. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava in strada quando è sopraggiunta un'auto che ha iniziato a suonare insistentemente il clacson per farsi strada in mezzo ai pedoni. È seguito un acceso diverbio verbale e l'uomo è sceso dalla macchina armato di coltello, colpendo l'anziano a morte. Nella colluttazione sarebbe rimasto ferito al braccio anche il figlio della vittima, intervenuto in sua difesa. Nella notte il presunto autore del delitto è stato individuato e fermato dai carabinieri di Rivoli. Dopo la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Genova nel processo per il crollo del Ponte Morandi nel tardo pomeriggio di ieri, il Comitato delle Vittime ha tenuto un incontro con la stampa per commentare quanto deciso dai giudici, che hanno condannato 32 persone, tra cui l'ex amministratore delegato di Aspi Castellucci a 12 anni e assolte altre 24. È una sentenza forte che individua precise responsabilità e porta a soluzione dove i giudici hanno ritenuto e non si è appiattita sulle richieste della procura, si legge nella nota diffusa dal comitato. Da oggi in poi inizia la nuova battaglia per riuscire ad avere conferma di questa sentenza in appello e soprattutto per delegittimare ogni tentativo di dare extra protezione ai manager che devono essere soggetti alla legge come tutti noi. Restiamo nell'ambito della cronaca giudiziaria. La Corte d'Assise di Torino ha condannato a 27 anni di carcere Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata che la notte del 30 giugno dell'anno scorso incendiò un alloggio al quinto piano di una palazzina di Via Nizza, provocando la morte di Jacopo Peretti, di 33 anni, travolto dalle macerie e avvolto dalle fiamme nel sonno. La sentenza è arrivata poco prima delle 17, dopo che i giudici si erano ritirati per oltre 5 ore in camera di consiglio al termine dell'udienza. La Corte ha perciò aumentato la condanna richiesta dalla procura, che aveva chiesto 25 anni per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Secondo le indagini, Zippo diede fuoco all'appartamento dove viveva la sua ex amante per gelosia e vendetta. L'incendio provocò un'esplosione che, oltre alla morte dell'uomo, distrusse 4 alloggi e ustionò gravemente un bambino di 12 anni. Continua il dibattito dopo la sentenza definitiva di condanna del gioielliere Mario Roggero a 14 anni di reclusione, dibattito che approda al Quirinale dopo l'annuncio del ministro della giustizia Carlo Nordio di aver avviato l'istruttoria per la richiesta di grazia, prerogativa del Presidente della Repubblica. Mattarella ha richiamato formalmente il ministro, evidenziando come la concessione della grazia sia una sua prerogativa esclusiva, come stabilito dall'articolo 87 della Costituzione e ribadito dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. stato inoltre sottolineato l'errore procedurale nel fare la richiesta quando non sono ancora state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione. Dopo la mobilitazione indetta da Nidil CGIL Piemonte per protestare contro le condizioni di lavoro dei fattorini del cibo durante le ondate di calore, il Consiglio Comunale di Torino ha preso l'impegno di inviare una nota al governo e alla Regione Piemonte per chiedere un rafforzamento delle misure a tutela della salute, della sicurezza e del reddito dei lavoratori del settore. In particolare, la città chiederà al governo di attivare strumenti straordinari di sostegno al reddito per i lavoratori del food delivery, compresi coloro che operano con forme di lavoro autonomo o parasubordinato. Le misure dovranno essere strutturate in modo che i costi non ricadano sui lavoratori, ma sui soggetti che organizzano, gestiscono e intermediano il servizio attraverso le piattaforme digitali. La città di Torino, dal canto suo, attiverà la polizia locale per collaborare all'attività di vigilanza sul territorio e supportare gli organi competenti nei controlli sul rispetto delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le lavoratrici. Legambiente e Fondazione Ecosistemi hanno riconosciuto alla città di Alba la menzione di miglior comune 95% GPP, assegnata alle amministrazioni più virtuose nell'applicazione degli acquisti pubblici sostenibili. La premiazione si è svolta a Roma durante la 33esima edizione di Comuni Ricicloni, appuntamento conclusivo dell'Ecoforum Nazionale dell'Economia Circolare promosso da Legambiente, Kyoto Club e la Nuova Ecologia. Come si legge nelle motivazioni, il riconoscimento è stato assegnato per l'ottimo risultato ottenuto nel monitoraggio dell'Osservatorio Appalti Verdi sull'applicazione del Green Public Procurement e dei criteri ambientali minimi nelle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture negli appalti 2025. Il Green Public Procurement rappresenta uno degli strumenti con cui le pubbliche amministrazioni possono orientare gli acquisti verso prodotti e servizi a minore impatto ambientale, contribuendo concretamente alla transizione ecologica attraverso l'utilizzo dei CAM, i criteri ambientali stabiliti dalla normativa nazionale. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, nubi in addensamento lungo le valli alpine dal tardo pomeriggio, annullamenti irregolari fino ai fondovalle e pianure. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel pomeriggio locali rovesci o temporali lungo le valli piemontesi e della Val d'Aosta orientale, e tra tardo pomeriggio e serata in transito sulle pianure, isolati sul Cuneese, più estesi a nord del Po, in serata localmente intensi. In Liguria, nel pomeriggio nubi in addensamento tra Savonese di Levante e Genovese di Ponente, lato costa, cielo sereno sul resto della regione, in serata e nella notte aumento della nuvolosità bassa lungo le coste. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Ho scelto le note di Spooky di Dusty Springfield per aprire la puntata di oggi di Café Bleu, venerdì 17 luglio 2026, 11:17:46. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu, quello che abbiamo definito qui su RBA, il bistrò radiofonico e televisivo da 4 anni ormai, che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 circa alle 12:30. Tanta musica, incontri, amici, amiche che passano a trovarci per raccontare la propria idea di bellezza, di curiosità, una curiosità che noi cerchiamo di coltivare e di trasmettere sulle frequenze FM, DAB, TV e web di RBE. RBE.it non solo per ascoltarci e guardarci ovunque voi siate, ma anche per recuperare gli articoli che pubblichiamo giornalmente con il podcast e i video immersivi che abbiamo realizzato anche quest'anno per questa 11ª stagione di Café Bleu che terminerà lunedì 27 di luglio. Di cosa parliamo oggi? Parleremo di un luogo che alle porte di Torino ha un museo che compie 100 anni. Di cosa si tratta? Ve lo anticipo, la palazzina di caccia di Stupinigi. Tra poco andremo virtualmente all'interno di questo suggestivo luogo della periferia sud di Torino e staremo poi con un cantautore che per la prima volta presenteremo qui a Café Bleu. Avremo il piacere di scoprire Principessa, il nuovo singolo di Cane sulla Luna. Chi si cela dietro questo nome d'arte lo scopriremo tra poco. Vi lascio solo il numero di SMS WhatsApp prima di lanciare la prossima canzone con il regista Francesco Varalda: 328 8757 845, numero di SMS WhatsApp, Café Bleu RBA Radio TV o Claudio Petronella, Facebook e Instagram. Via Beck e Phoenix con la loro Odyssey.

Baker Phoenix con la loro Odyssey. E a proposito di Odissea, un'uscita, il film, il nuovo film di Christopher Nolan, atteso anche nel nostro paese. Odissea, un poema epico attribuito a Omero, che è appunto uscito nel cinema giovedì 16 di luglio. Ci sono diversi giudizi della critica, recensioni per lo più positive. Chi l'ha visto in anteprima questo film lo ha abbastanza, insomma, direi apprezzato, lodando soprattutto le interpretazioni. Tra queste ricordo l'Ulisse interpretato da Matt Damon e il lavoro in regia di Christopher Nolan, che personalmente ricordo per film più piccoli, più legati alla trama e al plot, come Memento ad esempio. Magari qualcuno di voi se lo ricorderà. Poi vabbè, la carriera di Nolan è andata avanti. Parleremo ancora di questo film, del cinema, parleremo ancora di cinema qui a Café Bleu nelle prossime puntate, ricordando anche gli appuntamenti del cinema all'aperto, che in più di una località nel Piemonte e nella Liguria regalano momenti di meraviglia grazie a questa magia del cinema. I cinema all'aperto a Pinerolo, ma non solo a Pinerolo, anche a Torino, in provincia di Cuneo, e in questi luoghi in particolare dove RBE potete ascoltarla e guardarla anche sul canale TV 87. C'è un artista che invece interpreta benissimo sia le proprie canzoni, ma anche quella di un'interprete meravigliosa come Mia Martini. È stata recentemente anche all'Evergreen Festival al Parco della Tesoriera insieme a Vea. Mi riferisco a Liana Marino, già ospite qui a Café Bleu su RBE. Questa è la sua Partenze.

0: Cantautorato italiano come quello proposto da Liana Marino, cantautrice molisana che abbiamo ospitato qui a Café Bleu proprio in questi studi lo scorso anno e che appunto è stata in concerto recentemente anche a Torino e in provincia di Torino, in particolare in Val di Lanzo, sia con le sue canzoni ma anche con un omaggio a Mia Martini. A proposito di cantautorato, oggi avremo Cane sulla Luna con noi, un nuovo un bel progetto che presenteremo questa mattina alle 11.45 circa, ma prima lasciamo ancora spazio alla musica. Lui è Fulminacci, ripercorriamo alcune delle sue canzoni del passato, questa è la sua Spacca per voi.
1: Ah, la sera novità, mi piacciono soltanto

0: o forse no.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda. Il brano che vi ho proposto nella nostra scaletta musicale era Playground Love, un brano dei IR. Quando penso agli IR, a questa band, penso a uno dei film meravigliosi realizzati da Sofia Coppola con la colonna sonora di questo duo francese. E uno dei film di Sofia Coppola ci porta tra le sale di Versailles, luogo meraviglioso, una palazzina stupenda che tutte e tutti noi abbiamo in mente, con la sua grazia, con il suo modo, insomma, di suggestionare un pubblico davvero di tutte le età e oltre il tempo. C'è un luogo a Torino che regala atmosfere seppur differente proprio, ma io l'ho collegato col mio pensiero, con la voglia, insomma, di raccontarvi, di trasmettervi curiosità e bellezza. C'è un luogo alla periferia di Torino, periferia sud di Torino, che è la palazzina di caccia di Stupinigi, una palazzina che celebra i suoi 100 anni, non della palazzina ma del museo. All'interno della palazzina di caccia di Stupinigi c'è il museo di arte e di ammobiliamento, un'idea, insomma, un'esposizione che abbiamo il piacere di introdurre, di conoscere, di approfondire insieme alla direttrice, nonché parte, insomma, della fondazione dell'Ordine Mauriziano, direttrice della palazzina di caccia di Stupinigi, Marta Fusi. Buongiorno Marta, benvenuta su RBE.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, mi sono permesso di introdurre la storia di questo museo di arte e di ammobiliamento, 100 anni di questo museo, di questa esposizione all'interno di una palazzina che, se ricordo bene Marta, è stata costruita per essere una residenza, quindi una residenza diventata poi museo. Puoi raccontarci parte di questa affascinante storia?
1: Certo, perché Stupinigi è l'unica residenza del circuito delle residenze sabaude di cui noi facciamo parte e siamo bene UNESCO dal 1997, che unisce proprio questa particolarità, cioè il fatto di essere sia residenza che museo. Questo perché? Perché Stupinigi nasce per la richiesta di Vittorio Amedeo II nel 1729 al grande archistar dell'epoca Juvarra di costruire un piccolo luogo per il principe ereditario Carlo Emanuele III per il riposo e lo svago. E da questa idea nasce quindi quello che è la palazzina come luogo, appunto, per la famiglia, dedicata soprattutto alla caccia al cervo, che viene costruita in pochissimi anni, dal 1729, e viene già inaugurata nel 1733. Ecco, e quindi ha tutta una sua vita, un suo excursus proprio come residenza sabauda. Non dimentichiamo nel Settecento, quindi soprattutto le grandi cacce, il Settecento, il barocco piemontese, nell'Ottocento abbiamo la permanenza di Napoleone per 10 giorni che governa il suo impero da Stupinigi prima di essere incoronato imperatore a Milano nel 1805, infatti Stupinigi è anche Palais Imperial. Nel Novecento abbiamo poi quello che è la modernità, la trasformazione, quindi la presenza anche della regina Margherita. Ed ecco che proprio a seguito di questo periodo, quando molti beni della corona vengono passati al demanio nel 1919, anche Stupinigi viene inserita in questo elenco, però con una particolarità, con la richiesta che Stupinigi diventi comunque un museo appunto dell'ammobiliamento. Che cosa voleva dire? Raccogliere i pezzi più importanti che erano presenti nelle altre residenze, quindi parliamo del castello di Moncalieri, parliamo di Parma, di Colorno, per poter raccontare attraverso appunto un'esposizione museale e quindi denaturalizzare un po' quello che era il concetto di residenza iniziale, le bellezze, le priorità importanti dell'ammobiliamento del Settecento a seguire. Quindi nel 1919 passa al demanio, ma soltanto nel 1925, con l'attribuzione all'Ordine Mauriziano di nuovo della palazzina di caccia, il museo viene realizzato nel giro di un anno. È stata una cosa velocissima, grazie al Telucini che riunisce questi arredi più importanti, e proprio il 26 luglio del 1926 viene inaugurato, aperto al pubblico, alla presenza del principe ereditario Umberto, e da lì nasce quindi questa seconda veste di Stupinigi. E la nostra sfida è proprio questa, cioè di raccontare al pubblico al visitatore che viene a trovarci quello che è l'aspetto della residenza, ma quella anche del museo, e quindi proprio raccontare questo connubio che è una particolarità veramente unica nel circuito delle residenze sabaude.
0: Torneremo a parlare di questo 26 di luglio, tra l'altro è una data importante di cui tra poco avremo modo, insomma, di approfondire e di offrire al pubblico che ci guarda e ascolta in questo momento che cosa avverrà il 26 di luglio di quest'anno, appunto a 100 anni dall'apertura, dell'inaugurazione di questo museo. Marta, ascoltando il tuo racconto molto, molto, insomma, evocativo e molto preciso, mi è venuto in mente un particolare. Abbiamo parlato dei luoghi, abbiamo parlato del museo, abbiamo parlato della residenza, quindi del luogo e del genio di Juvar, con questa struttura particolare che insomma si può ammirare all'interno, in particolare del salone, che io adoro, con quelle vetrate enorme, con quella forma anche molto, molto particolare e suggestiva. Parliamo del Settecento, amico, mi chiederebbe. Quindi, insomma, pensando un po' alla modernità di questo spazio, vorrei parlare anche delle persone che abitavano e testimoniavano e testimoniano ancora tuttora nella storia questo museo e la palazzina. Hai citato il re, ma hai citato anche una regina, la regina Margherita. Abbiamo avuto modo in passato noi qui su RBE di parlare di questo personaggio così importante, con tutte le virgolette del caso, direi un esempio lampante del pop, di come una regina, un personaggio insomma nobile, si avvicinò alle persone e al loro immaginario. Che ruolo hanno avuto persone come la regina Margherita all'interno di questa palazzina?
1: Ma guarda, quest'anno oltretutto per ricorre il centenario della morte della regina Margherita, che noi abbiamo iniziato proprio a celebrare, a ricordare fin dal 4 gennaio e proseguirà per tutto l'anno. La regina Margherita oggi sarebbe definita un influencer dell'epoca, perché è stata una donna molto moderna. Molto innovativa. Ad esempio, Stupinigi ha portato davvero tante innovazioni, perché ha portato, oggi fa ridere, ma allora ha portato l'elettrificazione negli appartamenti che venivano utilizzati, ha portato l'acqua calda e l'acqua fredda, i bagni all'inglese, che vuol dire i bagni con l'acqua corrente. È stata messa un ascensore a pompa idraulica, che per l'epoca era una grande modernità. Considerate che prima Regina Savoia ad avere la patente, perché lei amava molto le macchine, e quindi da Stupinigi proprio partiva con la famosa Palombella, con l'automobile che guidava lei personalmente, invece per ovviamente l'autista, per andare nelle sue montagne, che amava molto. E una cosa che io amo molto, perché amo molto le nostre montagne, che lei scelse una stanza particolare della camera dell'appartamento di Levante, perché da quella camera lei poteva vedere tutte le mattine il nostro amato Monviso. Quindi lei tutte le mattine, quando era sereno, poteva vedere il Re di Pietra. Poi altre caratteristiche, che fu una donna molto intelligente, nel senso che capì quanto fosse importante apprezzare e rispettare le caratteristiche di ogni regione. Considerate che lei in ogni regione che andava si metteva il vestito del luogo e amava assaggiare i piatti del posto. Quindi questo è giusto per farci capire come fosse già molto moderna per l'epoca.
0: Io mi immagino la regina Margherita in macchina nel 1900, negli anni 20, insomma, con il volante in mano che sfreccia dalla palazzina di Castel
1: Beh, tu
0: Stupinigi.
1: considera che lei arrivò in carrozza, sì, con una carrozza, quindi, e poi invece passò alle macchine. Infatti noi quest'anno di celebrazioni abbiamo fino a settembre una mostra realizzata in collaborazione con il MAUTO di Torino, dove vengono esposte le carrozze di fine 800 e modelli di auto dei primi del Novecento, molti di questi utilizzati proprio anche simili alla regina. E nel percorso di visita i visitatori possono vedere un percorso di pannelli esplicativi di come lei abitò questi luoghi, come li rese proprio come una casa. Cioè, c'è una sala che è bellissima, perché c'è una foto d'epoca in cui si vede, lei amava molto le piante, quindi le quenzie, il biliardo, i salotti, quindi proprio una casa. E oggi invece quello che è l'aspetto museale del percorso attuale.
0: A proposito del percorso museale, hai citato poco fa una data, quella del 26 luglio 1926. domenica 26 luglio 2026, quindi 100 anni dopo quella data così importante, esatto, per la palazzina e per il suo museo, che cosa accadrà? Che cosa proporrete al pubblico?
1: Abbiamo pensato di proporre l'ingresso gratuito per tutti i visitatori, in modo che possano vedere dal vivo quello che è appunto il museo dell'ammobiliamento e anche immergersi in quello che è stata la residenza storica. E quindi abbiamo pensato che non c'era modo migliore che aprire le porte, come si suol dire, alla residenza, al museo, a tutti i visitatori che avranno piacere di venire a scoprire o riscoprire o rivedere Stupinigi. L'ingresso appunto è gratuito, non c'è bisogno di prenotazione. Ovviamente se ci sarà un po' di coda, vabbè, chiederemo di avere pazienza, perché gli ingressi dovranno essere, per motivi di sicurezza e di conservazione, contingentati, ma saremo ben lieti di celebrare in questa maniera una data così importante per Stupinigi.
0: Ci saranno delle visite guidate, cioè il pubblico sarà accompagnato all'interno?
1: Ma allora, il pubblico sarà libero di girare, comunque ci saranno i pannelli, ci sarà, d'accordo, il personale che darà delle spiegazioni, ma proprio per facilitare la mobilità del pubblico, perché immaginiamo che saranno tanti, cercheremo di evitare quelli che sono i cosiddetti blocchi, però ci sarà tutte le possibilità di approfondire molte tematiche.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte del centenario del museo che si trova all'interno della palazzina di caccia di Stupinigi, il museo di arte di ammobiliamento, parlando anche di uno dei personaggi che ha dato un segno importante a questo luogo, la palazzina di caccia di Stupinigi, come la regina Margherita. La regina Margherita mangia il pollo con le dita, era uno degli slogan che in quegli anni, insomma, si poteva ascoltare, era un personaggio davvero pop, e noi abbiamo cercato col nostro sguardo di entrare all'interno di questa palazzina per scoprirne il museo, aperto gratuitamente al pubblico domenica 26 luglio. Con noi la direttrice Marta Fusi, che ringrazio. Grazie Marta per essere stata con noi.
1: Grazie a tutti voi, grazie a te e alla prossima.
0: Arrivederci, ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Fuori onda.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Abbiamo il collegamento con noi, Nicola Pressi. Ciao Nicola. Pronto Nicola?
1: Mi senti? Mi sentite?
0: Forte e chiaro Nicola, passo.
1: Ottimo. Ottimo. Passo. Ciao. Grazie, passo.
0: Ciao Nicola, benvenuto su RBE. Allora, noi siamo pronti per lanciare, un po' come si faceva negli anni Ottanta, siamo pronti per lanciare Principessa, il vostro nuovo singolo. Parlo al plurale, non per il plurale Maiestatis, ma perché, come dicevo nell'introduzione, a un certo punto ti sei sentito solo e hai detto, sai che c'è, chiamo anche altre persone e facciamo una band, una vera e propria band. È andata più o meno così?
1: È andata più o meno così, poi ovviamente i dettagli sono lunghissimi, però sì, è andata così.
0: Siete un trio adesso, come Cane sulla Luna.
1: Esatto, nasce tutto da un periodo a fine 2024 che io avevo concluso il tour del disco precedente, che mi aveva, insomma, con il Covid di mezzo visto impegnato per quasi 3 anni, tra registrazioni, stop e tutte le cose che hanno fatto, diciamo, nascere un po' di dinamiche problematiche sotto Covid. E siamo riusciti a fare il disco, siamo riusciti a fare un bellissimo tour. Finito questo lavorone lunghissimo, sono rimasto un po' spento, diciamo, senza idee, senza energie, e mi sono detto, vabbè, dai, fermiamoci. Poi con Alessia e Andrea, che prima di essere compagni sul palco sono amici, fratelli proprio per me, ci siamo detti, ma perché non ricominciamo, facciamo qualcosina, io ho qualcosa di scritto, vediamo. Ci siamo, dopo un po' di tempo, messi per la prima volta in sala prove e da lì siamo riusciti. E quindi abbiamo ricominciato in tre.
0: Quindi dall'album A Lieto Fine, uscito negli anni scorsi, il tuo primo disco come Cane sulla Luna, Nicola, ne è passata di acqua sotto i ponti, come trio e un suono, ma anche a livello di idee, credo, o di ispirazione sicuramente differente, più ricco, ne sono sicuro. Quello che resta, a mio parere, è la vena poetica, quella compositiva, la magia della forma canzone, Nicola, che unisce la musica con le parole. I temi. C'è stata un'evoluzione anche da questo punto di vista, arrivando a Principessa, il vostro ultimo singolo?
1: Ah, guarda, io come dire, voglio sempre prendere i riferimenti più grandi, no? Cioè, Dario Brunori, che dice in una canzone che le canzoni parlano d'amore, perché di cos'altro vuoi parlare? E anche se posso risultare, che ne so, stucchevole e romantico, io sono molto d'accordo, perché alla fine si parla di tutte le forme dell'amore. Io ho cercato nel mio di parlare un po' di tante cose, partendo sempre da me stesso, perché alla fine, anche quando facevo canzoni un pochino più di denuncia, più sociali, alla fine mi rendevo conto che era sempre un parti da dentro, e quindi questa è la mia metodologia: parto da dentro e poi dopo esternalizzo, vado verso fuori. E anche Principessa è così, è un'evoluzione, perché è evoluta la mia vita, sono diventato papà, sono diventato responsabile di un'altra persona, devoto, no? Di un'altra persona, e quindi quella persona mi rappresenta come specchio, e quindi ho Principessa parla di mio figlio che si diverte a vestirsi da principessa, senza limiti, senza muri, senza barriere che magari noi grandi inconsciamente facciamo. E da lì sono partito con questa immagine per dare, come dire, una speranza a me stesso e un po' a tutti quelli che ascolteranno il brano di essere liberi, di comunicare liberamente la propria creatività, la propria essenza. E è questo il tentativo, è questa l'evoluzione.
0: Sai che cosa ho notato anche nel brano, nell'evoluzione del tuo progetto, Nicola, del vostro progetto? L'amore raccontato, declinato da un punto di vista proprio, personale, che parte dal cuore, penso che sia fondamentale. Secondo me quello che è importante è essere sinceri con chi ascolta. In un periodo di skip facile, penso che sia importante la sincerità anche per quanto riguarda i sentimenti. Sei d'accordo con me?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, nel senso che poi, come dire, a costo veramente di essere banali, no? No. E melenzi, io sono proprio fortemente radicato su questa roba qua. Cioè, quando scrivi, sei tu nudo davanti alla penna, al pezzo di carta, al tuo strumento, e se non ci metti tutta la credibilità e la fiducia in te stesso e non ti apri completamente, a mio avviso non c'ha senso, cioè fai un'altra cosa.
0: Certo.
1: L'arte è questa, l'arte è comunicare, l'arte è comunicazione, è dare una propria visione al mondo verso fuori. Se non fai questo, cioè se non lo fai col massimo della sincerità, secondo me non, al di là che poi possa piacere o meno.
0: Principessa è solo il primo capitolo di un progetto più complesso che poi culminerà con la produzione di un album, e noi ci risentiremo in futuro, te lo dico già Nicola, che ci risentiremo poi quando uscirà l'album, che guardando insomma dei vostri social e leggendo le vostre note stampa avete previsto come band nel 2027. Non permetterti ansia, Nicola, per carità.
1: Sì, sì.
0: So che insomma, l'avete dichiarato voi, quindi insomma un nuovo
1: fermo
0: disco è un po' un parto, un po' come un parto, ecco, chiamiamo così, insomma.
1: Assolutamente.
0: Dai,
1: assolutamente.
0: Speriamo anche di ascoltarvi dal vivo, perché insomma hai parlato anche dell'attività live. Hai un ricordo del Piemonte? Sei mai stato a suonare da queste parti?
1: Tantissime volte, sono stato tantissime volte a Torino, ho vinto anche qualche premio a Torino, città per me magica, è una città magica di suo, e per me è magica perché ogni volta che sono stato a Torino a suonare è stata veramente un'esperienza meravigliosa.
0: Mi dici la prima immagine, tu parli molto per immagini, Principessa vede diverse immagini materializzate attraverso la musica e attraverso le parole, puoi materializzarmi in un'immagine la tua esperienza di Torino come musicista? La prima che ti viene in mente.
1: Il misticismo.
0: Oh, mamma mia. Ah, non me lo sarei mai aspettato. Il
1: misticismo di Torino.
0: Bello, bello. Vedi, guardare da fuori, chi arriva da fuori, città, da Torino, nota cosa che non ti aspetta. Questo è bellissimo. Noi siamo pronti, Nicola, a lanciare finalmente Principessa per la prima volta sulle nostre frequenze qui in Piemonte e in Liguria. Cane sulla Luna, un nome meraviglioso di una band. Questa è Principessa. Noi ci risentiremo più avanti, ma siccome siamo arrivati a mezzogiorno, io lo chiedo a tutti gli artisti, a tutte le artiste, caro Nicola. Tu ami cucinare?
1: Amo mangiare.
0: Qua siamo in due almeno, in questo momento su RBE. Ma se fossimo lì con te in questo momento, che cosa ci prepareresti a mangiare? Non dimmi che andiamo a mangiare fuori, perché non vale.
1: Io ti preparerei un piatto tipico delle mie zone, che sono le tagliatelle con il tartufo.
0: Mamma
1: nero.
0: Mia, ma di dove sei? Aspetta, scusa, di dove sei?
1: Io sono umbro.
0: Ah, che meraviglia. Ah, ma aspetta, ma
1: e qui in Umbria...
0: Ma il tartufo tagliato così con la mandolina, no? Come, no, non è una mandolina.
1: Sì, o grattugiato.
0: Mamma mia, vabbè.
1: Come vuoi te, anche perché in Piemonte voi conoscete molto bene il tartufo.
0: Abbastanza, sì, dalle parti della Langhe, c'è cioè quello, vabbè, dai, vabbè. Io con l'acculina in bocca sono qua che ti saluto e ti auguro una buona giornata e un buon cammino, caro Nicola, con il cane sulla luna. Buona estate, siamo pronti per lanciare il Principessa, ci risentiremo presto. Un saluto
1: grazie,
0: anche ai tuoi compagni d'avventura e ai tuoi complici in musica. Ciao Nicola.
1: Grazie, ciao. Un saluto a voi. Grazie, ciao.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Sweet One Home, Mr. Bill Withers alle 12 e 12 minuti, proprio in questo momento, e 2 secondi, in diretta su RB Radio e RB TV, venerdì 17 di luglio 2026. Questo è Caffè Blu, amici e amiche. Io sono Claudio Petronella. Poco fa siamo stati all'interno della palazzina di caccia di Stupinigi per il centenario del Museo dell'Ammobiliamento, che domenica 26 luglio apre gratuitamente. Quindi la visita gratuita della palazzina di caccia di Stupinigi domenica 26 di luglio. E poco fa abbiamo scoperto la musica del progetto Cane sulla Luna, che ritroveremo nella scaletta musicale di Caffè Blu prossimamente. E adesso i Queen of Saba, band che abbiamo incontrato recentemente per scoprire l'album Bricioline, un disco al centro del live che i Queen of Saba stasera, venerdì 17 luglio, proporranno al Parco della Tesoriera di Torino nell'ambito dell'Evergreen Festival. Eccoli qua i Queen of Saba con Come una foglia.

0: Va bene così.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Cultura, informazione, relax. Adesso ci rilassiamo con la musica di Café Bleu, il momento del Gueddu della nostra trasmissione, con 5 canzoni unite appositamente per voi per creare un unico mix, un unico suono, un'unica suggestione. Fatboy Slim, Moby, Benjamin Ingrosso, Peter Bjorn and John e subito Wilson Pickett. Via!

0: Is Frank con Fatboy Slim, 12:30 minuti e 55 secondi, termina così il momento dedicato al groove, alla musica di Kraftwerk, che vi ha proposto Wilson Pickett, vi ha proposto Peter Bjorn and John, Benjamin Ingrosso con Moby, tra l'altro protagonista di concerti e di momenti vibes meravigliose recentemente anche nel nostro paese con il suo tour che ha toccato appunto il nostro stivale. Questo era Kraftwerk, amici e amiche di RBA, abbiamo parlato di una palazzina di caccia che si trova alla periferia sud di Torino, la palazzina di Stupinigi, con il suo museo che apre gratuitamente al pubblico il 26 di luglio, e poco fa la musica di Cane sulla Luna con Nicola che ce n'ha parlato. Questa è la Kraftwerk, amici e amiche di RBA, appuntamento a lunedì, vi auguro un buon fine settimana con la regia di Francesco Varalda, lasciamo lo spazio alle altre trasmissioni a partire dal notiziario nazionale di Popolare Network. Uscirà tra poco un articolo su Terra Madre 2026, l'articolo su RBA.it con la mia intervista alla presidente Slow Food. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Cina risponde alle accuse di Trump, pure invenzioni. Il presidente statunitense ieri aveva parlato di interferenze di Pechino nelle elezioni del 2020. Anche Meloni prende posizione nel caso del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Chi commette reati non può essere risarcito, scrive la presidente del Consiglio. Ieri Mattarella ha stoppato Nordio e la destra che vogliono la grazia per il gioielliere. Il ministro degli esteri italiani ribadisce profondamente ingiusto che il Nicaragua protegga l'ex VR Casimirri e così crea la crisi diplomatica sulla mancata estradizione dell'ex brigatista con il Nicaragua. Attacchi incrociati nel Golfo, nel mirino degli Stati Uniti, l'infrastruttura civile dell'Iran che risponde colpendo i paesi vicini, ancora una volta una nave colpita nello strato di Hormuz. Addio Osvaldo Bagnoli, portò il Verona allo storico scudetto del 1985, allenò anche Inter e Genoa, pragmatico in panchina, schivo e di poche parole fuori dal campo, aveva 91 anni. 12:31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Pure invenzioni e calunnie malevole, la Cina, tramite un portavoce del Ministero degli Esteri, rispedisce al mittente le accuse di Trump, che ieri nel discorso alla Nazione aveva accusato Pechino di aver interferito nelle elezioni statunitensi del 2020, perse da Trump. Parole quelle del presidente che probabilmente hanno a che fare con la sua preoccupazione per le elezioni di metà mandato in autunno, spiega Filippo Fasullo, direttore dell'Osservatorio di Geoeconomia di A e Asia di ISPI.
4: In qualche modo sorprende che Trump si rivolga alla Cina in questi suoi commenti. C'erano state voci di una idea di Trump di accusare qualche paese di interferenze in questi giorni, ma non era facile pensare alla Cina. Perché? Perché gli Stati Uniti e Cina stanno lentamente cercando di intraprendere un dialogo che risolva alcune delle loro questioni, e dopo l'incontro che c'è stato nelle scorse settimane in Cina con la visita di Trump storica, ci si aspetta la seconda metà dell'anno altri tre incontri. Bisogna vedere nei prossimi giorni se Trump continuerà su questa linea o se ritratterà come ha già fatto in passato. I cinesi appunto hanno riscritto al mittente e non ci stanno dando più di tanto peso, quindi, e al momento non stanno raccogliendo assolutamente l'accusa di Trump. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. È difficile però che Xi Jinping possa rispondere direttamente a questo tipo di accuse. È chiaro che questo complica i rapporti, ma al momento l'impressione sia che non sia interesse cinese quello di alzare un'escalation, mentre invece è interesse cinese nelle prossimi mesi, nelle prossime settimane, quindi riuscire a trovare una stabilità sulle relazioni fra Cina e Stati Uniti, anche per trovare una maggiore via per le relazioni economiche, che sono in questo momento la preoccupazione principale di Xi Jinping.
3: La presidente del Consiglio Meloni ha

0: indirettamente posizione nella vicenda della condanna del gioielliere killer. Sui social ha scritto che nel DDL sicurezza in discussione è esclusa la possibilità di ottenere risarcimenti per chi abbia commesso reati, un riferimento alle vittime del gioielliere. Meloni si accoda così alla campagna della destra che sta facendo del gioielliere che ha ucciso due rapinatori un eroe. Mattarella ieri ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia. Il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al Presidente della Repubblica. Il Nicaragua protegge questo terrorista assassino. Non possiamo lasciare impunito chi ha compiuto atti così gravi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha rincarato la dose dopo le parole di ieri sull'ex brigatista Casimir che avevano spinto il governo del paese latinoamericano a annunciare l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. Tajani ha anche definito Alessio Casimirri, che ha partecipato al sequestro Moro bloccando con un'auto quelle su cui viaggiavano il politico e la sua scorta, l'assassino di Aldo Moro. Sentiamo il servizio di Gianni Beretta.
1: Il governo del Nicaragua ha confermato la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Italia dopo gli attacchi al regime estremista di Managua, come lo ha definito il ministro degli esteri Tajani, che ha aggiunto pure che sarà rinnovata la richiesta di estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista di Via Fani, condannato a 6 ergastoli, riparato in quel paese già dal 1983. Non è ancora chiaro il perché dopo tanti anni sia stato tirato fuori ancora l'argomento. Con il governo della coppia presidenziale Daniel Ortega e Rosario Murillo, che dopo aver cacciato dal paese i sandinisti democratici del tempo della rivoluzione ha nominato come ambasciatori del Nicaragua in Spagna e in Uruguay Maurizio Gelli e Licio Gelli Junior, rispettivamente figlio e nipote del venerabile della P2. Maurizio Gelli, che a sua volta è stato ritirato da Madrid dopo che nel gennaio scorso Managua ha rotto le relazioni anche con quel paese. Per Popolare Netto, il vostro Gianni Beretta.
0: Il ministro dell'energia iraniano chiede ai cittadini di ridurre il consumo dopo attacchi statunitensi che hanno messo a dura prova la rete elettrica del paese. Nella notte gli attacchi statunitensi si sono concentrati sulle infrastrutture civili iraniane, come annunciato da Trump, colpite 7 punti, un aeroporto, linee ferroviarie. Non è ancora definito il numero delle vittime, ma il bilancio secondo Teheran è di 38 persone uccise e 400 ferite dal 22 di giugno. L'Iran in risposta ha preso di mira gli obiettivi statunitensi nei paesi vicini, elicotteri aerei nella base di Shakir, in Bahrain, 2 radar in Oman, aerei di combattimento statunitensi di stanza. In Giordania, in Kuwait, è stata colpita anche una centrale elettrica e di distillazione dell'acqua, provocando un incendio, mentre in Qatar i detriti causati dall'intercettazione di un attacco aereo hanno ferito un bambino. Teheran aveva annunciato anche di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria, al confine con Giordania e Iraq, dove avrebbe luogo un centro di comando statunitense. Una fonte militare siriana ora smentisce l'attacco. Gli Stati Uniti a febbraio avevano dichiarato di essersi ritirati dalla base. La Commissione europea annuncia il suo piano di revisione del sistema ETS per lo scambio delle emissioni. Dopo le richieste di 10 paesi, motivata con la necessità di rimanere potenza industriale, la proposta è di allentare la stretta sulle quote di CO2 dopo il 2030. Sentiamo in diretta da Bruxelles Federico Baccini. Buongiorno Federico.
2: Sì, buongiorno Luigi. Come anticipavi, la Commissione ha presentato appena adesso la sua revisione obbligatoria del sistema che prevede che chi emette anidride carbonica paghi. Stiamo parlando appunto del sistema ETS, cioè quello che fissa il tetto massimo alle emissioni di gas serra che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Ci sono sia punti critici sia punti positivi per allineare il sistema all'obiettivo climatico di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Prima di tutto viene rallentata dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni, questo significa che il massimale continuerà a diminuire ogni anno ma a un ritmo meno sostenuto e quindi si continuerà a emettere anche negli anni 40. Questo arriva, come ti ricordavi, dalle pressioni dei 10 governi revisionisti guidati da Italia e Polonia, ma anche dal settore industriale che denuncia il rischio di perdere competitività. Tra i punti positivi invece ci sono l'inclusione nel sistema di inceneritori di rifiuti e voli con partenza in Europa entro 5.000 chilometri, ma anche il reinvestimento di almeno il 50% dei ricavi degli stati in programmi di decarbonizzazione industriale. Le divisioni tra i 27 governi sono però già forti e la battaglia si preannuncia molto lunga. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico Baccini. La legge elettorale va al Senato e si potrebbe riaprire un problema per la maggioranza. Poco fa il centrista Maurizio Lupi ha detto che potrebbero ripresentare l'emendamento sulle pseudo preferenze bocciato alla Camera. Nel frattempo l'ultima sorpresa negativa al testo uscito dalla Camera è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che penalizza il centro-sinistra. Ma i punti critici sono tanti. Sentiamo Riccardo Maggi, deputato di Più Europa.
3: Siamo di fronte a una sorta di colpo di stato elettorale che segna un salto nella direzione della democrazia illiberale di stampo urbaniano che Meloni ha sempre visto come un modello, perché con questa legge si toglie qualsiasi forza effettiva, qualsiasi valore al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, si travolgono le prerogative del Presidente della Repubblica. A me pare che la vera palude, per usare una parola e un'immagine che ha usato Meloni in questi giorni, la vera palude sia proprio questa legge elettorale. Di sicuro c'è una crisi politica all'interno della maggioranza, questo è un governo che è arrivato al capolinea, non ha più una spinta politica, galleggerà provando ad approvare questa legge anche al Senato per poi garantirsi di restare al potere.
0: Due navi che trasportavano profughi, soprattutto di etnia Rohingya, sono scomparse al largo della costa del Myanmar, si teme siano naufragate, uccidendo circa 500 persone, lo comunicano due agenzie delle Nazioni Unite. Nel 2025, nel Golfo del Bengala e nel mare delle Andamane, sono morti circa 900 profughi Rohingya che dal Myanmar o dal Bangladesh si erano imbarcati su mezzi di fortuna per raggiungere Indonesia e Malesia. Emanuele Giordano, giornalista esperto di Asia.
4: Continuamente, ormai da molti anni, c'è un passaggio di persone che cercano la speranza altrove. Parliamo di più di 1 milione di persone che vivono nei campi profughi in Bangladesh. L'anno scorso sono morte quasi 1000 persone in quel mare. Dal 2017, quando 800.000 Rohingya sono stati espulsi dal Myanmar perché ritenuti dei clandestini, è cominciato questo flusso. Piano piano cercano di raggiungere da Thailandia, la Malaysia o anche l'Indonesia. Questo sono ricacciati indietro dai loro fratelli musulmani. Se non ci fossero state le Nazioni Unite, noi non sapremmo forse niente di queste espulsioni. Abbiamo saputo qualcosa nel 2012, 100.000 espulsi in un colpo solo, nel 2017 850.000 nel giro di un mese. Però è una situazione che va avanti da decenni. Queste persone stanno morendo in mare quando non muoiono per gli incendi che si sviluppano all'interno dei campi profughi, o peggio ancora, no? Quando non vengono reclutati per fare le milizie dall'esercito della Birmania.
0: I droni di Kiev tornano ad attaccare la Crimea occupata, esplosione e incendi a Kerch, interessata anche la stazione ferroviaria. Secondo i media locali sarebbero state colpite anche diverse navi della flotta ombra russa nel Mar Nero. Mosca intanto ha colpito le città ucraine di Sumy, Odessa e Kherson. Secondo Zelensky sono 4 i morti, sono stati danneggiati anche palazzi residenziali e un asilo. E il sostegno all'Ucraina è al centro dell'ultimo vertice politico-militare tra Francia e Germania. Servizio.
5: Alleanza storica, per non dire letteralmente epocale, tanto la riconciliazione prima e la cooperazione poi franco-tedesca hanno permesso e strutturato il processo di integrazione europea da più di mezzo secolo. E ancora oggi obiettivi comuni come il riarmo continentale, il sostegno indefettibile all'Ucraina e una forma plausibile di indipendenza strategica europea. Ma concretamente traiettorie militari e industriali diverse, se non addirittura divergenti o incompatibili, che hanno già portato ad un clamoroso fiasco militaro-industriale, l'abbandono ufficiale definitivo annunciato appena qualche settimana fa del programma comune SCAF per concepire e produrre il cacciabombardiere europeo della prossima generazione, che avrebbe dovuto concretizzare la volontà di difesa comune e autonoma dell'Unione, diventando il simbolo del risveglio strategico europeo professato da 10 anni da Macron. Risultato appunto un fiasco roboante, sommato a numerose altre divergenze sostanziali, come il modello di difesa antiaerea, antimissile o antidrone, piuttosto che la priorità satellitare contro le capacità terrestri, che materialmente contraddicono l'intesa politica sugli obiettivi comuni, reiterata e ribadita oggi per l'ultimo Consiglio dei Ministri comune franco-tedesco, che Macron e Merz presiederanno insieme vicino a Colonia, e che sarà preceduto da un inedito Consiglio comune di difesa, con l'obiettivo di rilanciare appunto la cooperazione militare-industriale in panne tra Parigi e Berlino, in un quadro strategico condiviso. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: È morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del Verona al 1985, aveva 91 anni, era nato a Milano. Dopo una carriera da calciatore tra Serie B e C, diventò allenatore. Nella sua carriera ci furono Como, Genoa e Inter, ma fu a Verona che contribuì a scrivere una pagina di storia portando la squadra a vincere il titolo per la prima e unica volta della storia. Era una squadra certamente non favorita negli anni di Maradona al Napoli, Platini alla Juventus, ma riuscì a imporsi sotto la guida di Bagnoli, allenatore pragmatico e concreto. Anche il suo stile fuori dal campo lasciò il segno, serio, di poche parole, decisamente un antidivo nel calcio delle grandi star. Francesco Caremani, giornalista sportivo, freelance, autore del libro C'è solo un Hellas Verona.
6: Quel Verona è riuscito assolutamente in un'impresa.
7: L'atteggiamento di Bagnoli anche fuori dal campo, schivo, di poche parole, ma anche visivamente, no? Sembrava quasi un po' dimesso come si presentava, parlava malvolentieri, aveva un atteggiamento, potremmo definirlo veramente da antidivo. Era il suo modo di essere quello?
6: Era il suo modo di essere, era una persona che naturalmente veniva da un contesto sociale dove si parlava poco e si lavorava tanto, dove i sentimenti si esprimevano ma, come dire, a gocce, contenuti, dove, come dire, l'obiettivo era importante, ma era più importante forse il processo. E lui esprimeva veramente un contesto sociale che oggi non esiste più comunque, e questa secondo me è la grande diversità. Molti appunto l'hanno considerata addirittura scorbutico, semplicemente era una persona schiva che non aveva tanta voglia di parlare e che oltretutto, questa era secondo me la grande umiltà ma anche la grande forza di Bagnoli, lui pensava di non avere grandi cose, cioè lui faceva l'allenatore ma non pensava di avere tante cose da dire. Se pensiamo oggi a tutta la narrazione anche eccessiva, direi stucchevole, che c'è su tanti allenatori, ecco, cioè lui non pensava di avere da dire chissà che cosa. Una delle sue battute devo dire più importanti, che forse raccontano anche un passaggio mediatico epocale, quando lui a un certo punto, ma se devo venire in televisione, dice non mi fate fare un ragionamento, che ci venga a fare.
0: Virginia Platini e Luigi Ambrosio per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 12.45, ci fermiamo qui, le notizie ritornano alle 15.30. Buon ascolto.
8: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: È tempo di 5 per 1000.
11: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
12: 1. È vicina ai territori.
13: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
14: 2. È comunitaria.
15: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
16: 3. È gratuita.
17: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
18: 4. È plurale.
19: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
20: 5. È culturale.
21: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
10: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
22: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Nella notte di ieri, intorno alle 23, un uomo di 80 anni è stato ucciso a Collegno al culmine di una lite stradale, a poca distanza dall'area che ospita il Flower Festival. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava in strada quando è sopraggiunta un'auto che ha iniziato a suonare insistentemente il clacson per farsi strada in mezzo ai pedoni. È seguito un acceso diverbio verbale e l'uomo è sceso dalla macchina armato di coltello, colpendo l'anziano a morte. Nella colluttazione sarebbe rimasto ferito al braccio anche il figlio della vittima, intervenuto in sua difesa. Nella notte il presunto autore del delitto è stato individuato e fermato dai carabinieri di Rivoli. Dopo la mobilitazione indetta dal NIDL CGL Piemonte per protestare contro le condizioni di lavoro dei fattorini del cibo durante le ondate di calore, il Consiglio Comunale di Torino ha preso l'impegno di inviare una nota al Governo e alla Regione Piemonte per chiedere un rafforzamento delle misure a tutela della salute, della sicurezza e del reddito dei lavoratori del settore. In particolare, la città chiederà al Governo di attivare strumenti straordinari di sostegno al reddito per i lavoratori del food delivery, compresi coloro che operano con norme di lavoro autonomo e parasubordinato. Le misure dovranno essere strutturate in modo che i costi non ricadano sui lavoratori, ma sui soggetti che organizzano, gestiscono e intermediano il servizio attraverso le piattaforme digitali. La città di Torino, dal canto suo, attiverà inoltre la polizia locale per collaborare alle attività di vigilanza sul territorio e supportare gli organi competenti nei controlli sul rispetto delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Quest'anno sono 30 gli studenti internazionali che presso l'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria hanno preso parte all'esperienza formativa promossa dal percorso Doctor in Italy Fellowship. Il programma, avviato lo scorso 8 giugno, coinvolge 7 paesi stranieri e prevede che gli studenti, divisi in gruppi, si alternino per 9 settimane partecipando ad un percorso di osservazione clinica coordinato dal DAIRI, avendo così l'opportunità di conoscere da vicino le dinamiche del sistema sanitario italiano e di assistere in qualità di osservatori alle quotidiane attività cliniche e assistenziali. L'azienda ospedaliera universitaria si riconferma unica in Piemonte a prendere parte al programma, consolidando una vocazione internazionale nella struttura alessandrina. Da oggi, fino a domenica 19 luglio, a Prali si terrà il campionato italiano Downhill 2026, la disciplina del mountain biking che si svolge completamente in discesa su terreni ripidi e sconnessi, spesso caratterizzati da salti e altri ostacoli. Gli atleti percorreranno la pista Oro Bianco per un tracciato complessivo di oltre 3 km con oltre 550 metri di dislivello. Questa mattina si sono già tenute le prove libere controllate e dalle ore 13 sono in corso le manche di classificazione a partire dall'Open Internazionale per seguire con esordienti, allievi e master. Il sabato manche di gara internazionale dalle 13, domenica, giovedì e master. Da oggi fino a lunedì 20 luglio torna il Beinasco Summer Festival, la rassegna estiva promossa dal comune di Beinasco e prodotta da Gruppo Audere, che animerà Piazza Doci con 4 serate gratuite di musica e spettacolo. Giunto alla quarta edizione, l'evento torna con concerti ad ingresso gratuito, street food e specialità gastronomiche. Il programma si apre questa sera con Millennium 90 2000, una serata dedicata ai grandi successi degli anni 90 e 2000, e domani proseguirà Queen Forever The Show, omaggio alla band britannica. Domenica 19 luglio dalle 20 si alterneranno sul palco Christian Express e Tatanka, uno dei nomi simbolo della scena dance italiana. Gran finale lunedì 20 luglio alle 21 con Nina Zilli, protagonista del concerto conclusivo della prima parte del festival, che terminerà poi dall'11 alle 13 settembre in piazza Pertini a Borgaretto. E adesso passiamo al meteo. In Piemonte nel pomeriggio nubi in addensamento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti irregolari fino al fondovalle e alle pianure. Precipitazioni nella notte con residui temporali sulle zone orientali in esaurimento e nel pomeriggio locali rovesci o temporali lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale e tra tardo pomeriggio e sera in transito fin sulle pianure, isolati sul cuneese più estesi a nord, del Po in serata localmente intensi. In Liguria nel pomeriggio nubi di addensamento tra il savonese di Levante e il genovese di Ponente, lato costa. Cielo sereno sul resto della regione e in serate nella notte successiva aumento della nuvolosità bassa lungo le coste. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornate e ascolti su RBE Radio TV.
0: All'inizio di questa...
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 17 di luglio la meditazione è curata da Nicola Mariani, predicatore locale della Chiesa Valdese di Lucca. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Don't Be Afraid, non avere paura. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 63, leggiamo il versetto 15. Guarda dal cielo e osserva dalla tua abitazione santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti? E dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, leggiamo il versetto 18. Gesù dice: non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
3: Cari fratelli e care sorelle, Gesù prepara il commiato dai suoi. Il capitolo 14 si apre con le parole: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E poi, subito prima del nostro versetto, Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità. Le parole che ascoltiamo oggi ci aiutano a tratteggiare una immagine complessiva che ha al suo centro il turbamento, la fede e la presenza di Dio. È poi su quest'ultimo elemento, la presenza di Dio, che l'immagine si soffermerà. Il Dio che è e resta presente in forza della parola di Gesù è il Padre, è Gesù stesso, è lo Spirito. Poiché il cuore dei suoi è turbato, Gesù interviene anzitutto con un'esortazione: il vostro cuore non sia turbato. Quel turbamento non è e non vuole essere la condizione definitiva del cuore dei suoi. Essi non devono abbandonarvisi. Sono turbati, ma anche chiamati a vivere il turbamento in una tensione costruttiva, in una postura esistenziale arginata, senza soccombere. Potranno non soccombere solo se il turbamento sarà in tensione con un altro polo, la fede. Essa vuole essere qui la modalità in cui i discepoli turbati sono chiamati a vivere il loro turbamento, come difficoltà attraversata dal ricordo delle parole di Gesù, che sono degne di fiducia. Gesù sarà tolto loro nella forma attuale della sua presenza, questo sì, ma proprio con ciò verrà a essere nuovamente presente in un modo nuovo, quello descritto al versetto precedente, come spirito. Il legame profondo e totale che lega il Padre a Gesù e Gesù al Padre non è un sentimento o un'idea, ha densità e realtà personali, e Gesù lo chiama Spirito di verità. Egli sarà con i discepoli sempre. Poiché è certo della veridicità delle sue parole, e poiché queste parole descrivono Dio stesso, Gesù dice ai suoi: non vi lascerò orfani. Da nessuna parte Gesù aveva mai presentato se stesso come un padre per i suoi. Le immagini con cui nel Nuovo Testamento Gesù è avvicinato ai suoi toccano piuttosto altri ambiti: profonda unione personale, condivisione della sorte, legame fraterno per adozione, discepolato, partecipazione spirituale a un unico corpo. Qui, indirettamente e stranamente, è invece suggerita l'immagine della paternità di Gesù, che i discepoli rischiano di perdere, rimanendo, appunto, orfani. L'immagine, però, è ripresa al negativo: io non vi lascerò orfani. Ecco che, nella tensione tra turbamento e fede, le parole di Gesù decretano uno spostamento decisivo dalla parte della fede. Il fatto che Gesù non sarà più presente nello stesso modo di prima non priverà i discepoli della loro relazione con Dio, ovvero con il Padre di Gesù. Lui stesso, e non un altro, sarà sempre con loro, Padre amorevole anche per loro, Dio di grazia e di amore, più potente della morte.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti sulle principali strade extraurbane della regione. Invitiamo comunque la prudenza sulla statale 457 di Moncalvo per il manto stradale dissestato tra Casale Monferrato e l'incrocio Moncalvo in entrambe le direzioni. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano e di 15 minuti verso la Francia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: Toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma te la leche, mi niñita linda. Ya no hay mi vida, pero voy a hacer la canción con usted.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16 su RBE Radio e TV.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rieccoci sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk. Oggi è venerdì 17 luglio 2026. Come state? Come ve la state passando in questi giorni in cui si alterna caldo afoso a piogge, grandinate, vento forte, poi rinfresca e poi riscalda e non ci si capisce più niente? Sempre meglio che avere il caldo afoso continuo. Però mi rendo conto che tante persone si stanno anche un po' raffreddando, si stanno ammalando, quindi un abbraccio vanno a tutte quelle persone che sono alle prese magari con qualche influenzina qua e là, oppure con il caldo, se soffrono particolarmente di pressione bassa, ad esempio, avete tutta la mia comprensione. Ma sta arrivando il fine settimana, quindi giornate di tante numerose iniziative di cui vi abbiamo in realtà già parlato nel corso di questa settimana, tante iniziative arriveranno anche la prossima e potrete rivedere finalmente Daniela Grill che tornerà da lunedì, dalle 2 alle 4 potrete stare in compagnia di Daniela, Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk, invece sarà il mio turno andare un po' in vacanza, quindi auguro anche alle persone che faranno come me di passare proprio dei buoni giorni, non importa che voi andiate da qualche parte, in località esotiche, in montagna, non basta che vi riposiate, mi raccomando, recuperate le energie, staccate un po', come si dice, staccate, mi raccomando, allontanate da voi email di lavoro, anche social network, basta, stacchiamo, rilassiamoci e soprattutto magari partecipiamo agli eventi che arriveranno appunto questo weekend o la prossima settimana. Oggi puntata molto ricca, vabbè, sembra ormai una banalità dirlo, ma effettivamente è così, perché parleremo di iniziative che andranno fondamentalmente da domani fino a lunedì, mi porto un po' avanti perché poi giustamente non ci sentiamo nel fine settimana, quindi prendete carta e penna, prendete appunti, perché oggi rimaniamo nel nostro territorio, soprattutto Pinerolese, Torre Pellice, insomma non ci spostiamo tantissimo da qui e ascoltiamo anche della buona musica, ovviamente Lil Nas X con Let's Live for Today. A tra poco!

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: So che molte di voi persone all'ascolto avranno sentito più volte quest'ultima canzone, Let's Live for Today, dei Lil Nalci. E chi sono? Perché sembra veramente una sigla di un cartone animato giapponese, ma loro per l'esattezza sono una Bond Alt Pop, quindi di un alternative pop coreana di Seoul, che è nata per fondere un genere tradizionale di canzone pop coreana, il pansori, insieme alla musica dance con quella degli anni 80 europea, e hanno dato vita a questa musica che di fatto ci ricorda tantissimo appunto le serie dei cartoni degli anime giapponesi che guardavamo magari in infanzia, in adolescenza, in giovinezza, però al tempo stesso io trovo che sia una canzone, purtroppo per lei, perfetta per la pubblicità, quindi non mi stupirei di sentirla a brevissimo anche su qualche rete nazionale televisiva. Torniamo a noi, perché vi voglio parlare di un primo appuntamento che si terrà a Torre Pellice, no scusatemi, a Pinerolo, alla Biblioteca Civica di Pinerolo, lunedì 20 luglio 2026 alle 17. La Biblioteca Civica appunto ospiterà un talk e una azione di memoria, e adesso vi spiegherò anche di che cosa si tratta, dal titolo Geografie della Memoria, i passi che restituiscono i nomi. Questa idea nasce dal far conoscere il più possibile quello che sono le storie delle vittime di femminicidio legate in particolare alla città di Pinerolo, e durante questi racconti, questi talk, verranno anche mostrati, se non ricamati proprio in quella occasione, delle orme d'ombra, e c'è proprio ormai una tradizione che si è consolidata nel corso di questi ultimi anni in Sardegna in particolare, di ricamare queste orme. Letteralmente sono delle orme che vengono proprio fatte all'uncinetto mentre si raccontano queste storie, un po' come se si volessero trasfigurare, ecco, in queste opere d'arte. Queste opere sono promosse da Artemixia APS, di cui abbiamo già parlato, che è questa associazione artistica soprattutto che fa prendere vita a delle opere d'arte, soprattutto che non siano semplicemente opere d'arte che se ne stanno lì e vanno rimirate, ma che consentono anche una forma di azione, un utilizzo quasi da parte delle persone che partecipano all'installazione, ma anche poi che le possono ritrovare in un secondo momento. In questo caso il talk metterà anche a confronto delle prospettive diverse sulle radici culturali della violenza di genere, affrontando anche quel femminicidio che molto spesso passa in secondo piano, ad esempio l'omicidio delle donne anziane. Quindi quando una donna anziana, che troppo spesso viene uccisa in ambito familiare, ma viene narrata come semplicemente una tragedia familiare e non come un femminicidio, ma anche le discriminazioni nei confronti delle persone LGBTQIA+, che vengono socializzate come donne, quindi le lesbiche, ma anche le donne trans, le donne che magari sono asessuali o aromantiche, quindi tutta quella gamma, le persone bisessuali, ecco, le donne bisessuali, o che comunque vengono socializzate come tali, quindi tutta quella gamma di persone che subiscono una discriminazione nella discriminazione. E a proposito di questo, dato che si parlerà di geografie della memoria, interverrà anche una persona che è piuttosto conosciuta per quanto riguarda RBE, perché è proprio uno dei due conduttori di Pride on Air. Parliamo parliamo di Mog, che si chiama in realtà Piero l'Assurdo, che sarà esponente dell'intreccio viola e un geografo, quindi un esperto anche di mappe e di geografie, anche dal punto di vista proprio sociali, di come le mappe si possono utilizzare anche per rendere grafico quelli che possono essere dei disagi del territorio, ad esempio, e sarà anche presente come componente del comitato Europride 2027, impegnato ovviamente nella promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+. E se vorrete approfondire a proposito questa tematica delle mappe, della geografia dal punto di vista queer, dal punto di vista femminista, dal punto di vista intersezionale, ecco, delle lotte intersezionali, non vi perdete la puntata di giovedì prossimo, giovedì 23 luglio, di Pride on Air, perché si parlerà proprio di questo, una puntata, ve lo dico già, davvero molto interessante, l'abbiamo già registrata, quindi so che è veramente imperdibile questa puntata. In realtà, come tutte le puntate di Pride on Air, andatele a recuperare sul profilo YouTube RBE Radio e TV, c'è proprio la playlist Pride on Air. Quindi geografie della memoria, i passi che restituiscono i nomi, si terrà il 20 luglio 2026 a partire dalle ore 17 con questo talk e insieme anche la creazione e l'installazione di queste orme d'ombra. Per avere maggiori informazioni controllate sul sito del comune di Pinerolo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
2: E diamo voce anche a delle voci celebri di RBE. Infatti vi voglio parlare di un appuntamento imperdibile che fa parte della rassegna Scritto Misto. Ne abbiamo già parlato svariate volte, abbiamo avuto anche un'intervista proprio in studio, ed è una rassegna che coniuga l'amore per i libri, per la cultura e la musica. Quindi ogni fine settimana ci sarà la possibilità, fino al 2 agosto, quindi ancora per circa un paio di settimane, 2-3 settimane, di partecipare a questi incontri. E in ogni serata, anzi pomeriggio serata, ci sono tendenzialmente due presentazioni di libri più anche degli inframezzi musicali. Quindi ogni serata, ogni pomeriggio è veramente molto molto ricco. Si tengono tra Perosa Argentina, Fenestrelle e Usso, quindi se volete avere anche contezza di quello che sono i vari appuntamenti, vi consiglio di andare sulla pagina Facebook di Scritto Misto Festival Letterario di Libri e Musica. In particolare vi voglio ricordare un appuntamento di domani a Fenestrelle, per la rassegna Scritto Misto, verrà presentato Caterina Radio Clandestina, un libro scritto da Fiorella Pistocchi per Neos Edizioni, e in dialogo con lei ci sarà la nostra Daniela Grill. Un motivo in più per andare, perché ci sarà lei sicuramente, ma anche perché la storia raccontata in questo libro è veramente molto interessante. L'abbiamo già fatto qualche tempo fa, ma fatemela ricordare, perché questa radio era davvero clandestina e fu creata materialmente, quindi proprio costruita questa scatolina, questa radio, dagli internati militari italiani. Caterina è proprio il nome di questa radio che divenne clandestina, ovviamente costruita, una radio ricevente, soltanto ricevente, quindi non come noi che siamo emittenti, quindi una radio ricevente costruita nel 1944 nel lager nazista di Sambotel, da un gruppo appunto di internati militari italiane, e fu assemblata con dei materiali di fortuna e permise ai prigionieri di ascoltare le notizie dal fronte e mantenere viva la speranza, soprattutto anche sentire che effettivamente gli alleati stavano arrivando per la loro liberazione. Questo diede loro veramente motivo di resistere nel campo ancora qualche giorno, ancora qualche settimana, ancora qualche mese. E la sua storia è stata resa nota già da un altro scrittore e giornalista, Giovannino Guareschi, che ne ha raccontato le vicende nel libro Diario Clandestino. E tra le altre cose, questa nuova pubblicazione appunto di Fiorenza Pistocchi è andata anche a narrare le vicende anche di chi la costruì questa radio, quindi vicende umane, storie umane. E vi consiglio comunque di acquistare il libro, a prescindere che vi recchiate alla presentazione, anche se secondo me ne varrà assolutamente la pena. E appunto, come dicevamo, per la rassegna Scritto Misto a Fenestrelle domani, ve lo dico subito perché ho sott'occhio anche alle 16:30, ecco, al Forte di Fenestrelle, alla chiesa del Forte di Fenestrelle. Vi faccio anche vedere l'immagine proprio della locandina per quanto riguarda sabato. Questo libro è edito da Neos, si trova anche in vendita online, poi preferiamo sempre che possa essere acquistato nelle librerie fisiche, soprattutto dalle librerie indipendenti. Magari lo potrete anche acquistare in quell'occasione. Sempre sabato l'ospite musicale sarà il Blackwood Quartet, un quartetto di clarinetti con un repertorio classico ma anche klezmer, quindi un po' gitano, Bello, a me piace tantissimo. Mi piace, ci sono, ci sarò. E a seguire ci sarà anche la presentazione di Tu che non parli di Graziella Bonansea, edito da Wanda Edizioni, che dialogherà con Bruna Peiro, la presidente della Fondazione Valdese, e sarà anche un'ottima occasione per scoprire la rivista culturale Vita Attiva. Quindi una giornata veramente molto ricca. Se volete conoscere anche le prossime giornate, i prossimi appuntamenti di Scritto Misto, vi consiglio appunto di controllare, di verificare sulla pagina Facebook di Scritto Misto, Scritto Misto. Avrò preso delle R in più in saldo al supermercato, evidentemente. Ho fatto la tessera. Benissimo, sono le 15:21 minuti. A proposito di radio, di Caterina Radio Clandestina, i Queen con Radio Gaga.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E sì, lo sappiamo, il video di Radio Gaga non è andato in onda, è andato tutto nero, vabbè, però spero abbiate apprezzato la scelta musicale a proposito di radio. E altresì bellissimi brani verranno eseguiti domani, un altro appuntamento nel pomeriggio di domani alle 17:30, ritorna con uno dei primi appuntamenti per quanto riguarda la rassegna luglio al Ciabassa, a Luserna San Giovanni. Vengono appunto organizzati due concerti che uniranno oltretutto musica anche a racconti, quindi con voci narranti, con delle letture, e si concentreranno nel tempio. Includono anche delle visite guidate, appuntamenti culturali. Se volete avere maggiori informazioni anche su come si andranno a comporre le giornate, vi consiglio di andare sul sito delle chiese valdesi del primo distretto per avere maggiori informazioni. Sabato 18 luglio, quindi domani alle 17:30, come detto, si terrà un meraviglioso concerto dal titolo Bei canti su Harmonium d'epoca. Già così mi vibrano le corde dell'anima a sentire un titolo del genere. Sarà presente Paolo Calzi e sarà appunto un'ottima occasione per poter anche sentire l'armonium. Che bello strumento. E poi invece sabato prossimo, sabato 25 luglio alle ore 21, quindi concerto serale dal titolo Frammenti di bellezza tra musica e parole. Qua saranno presenti Enrico Groppo e il suo violino e Giancarla De Ferrari, che si occuperà invece delle letture. Come detto, se volete avere maggiori informazioni, capire anche cosa prevedono queste giornate, andate sul sito delle chiese valdesi del primo distretto o contattate direttamente la chiesa valdese di Luserna San Giovanni per quanto riguarda la rassegna luglio al Ciabassa. Sono le 15:29 minuti, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network, ma vi propongo l'ascolto di una canzone. Anche qua oggi sfidiamoci di quando è questa canzone. Oggi si va ben indietro nel tempo. Io di solito vi propongo delle canzoni attorno ai primi anni 2000, invece in questo caso facciamo un saltone indietro nel tempo. Alberto Camerini con Rock and Roll Robot.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Le 15:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Deve presentarsi in carcere a Bollate nel Milanese entro le 16:30 Mario Roggero, il gioielliere condannato definitivamente 2 giorni fa dalla Cassazione per avere sparato alle spalle a 2 rapinatori, così prescrive l'ordine diramato dalla procura di Asti. Deve scontare una condanna a 14 anni e 9 mesi. Gli avvocati hanno chiesto il rinvio della carcerazione, la moglie ha già presentato domanda di grazia al Presidente della Repubblica, una richiesta avanzata ieri da molti parlamentari del centrodestra con una raccolta di firme, poi fatta propria perfino dal ministro Nordio, poi stoppato con fermezza dal Quirinale. Ora il leader della Lega Matteo Salvini fa appello sui social a sostenere la domanda di grazia con iniziative e mobilitazioni.
1: Il rapporto dell'Unione Europea sullo Stato di diritto nei vari paesi aderenti è molto duro con l'Italia, in particolare sulla libertà di stampa. Preoccupazione per l'indipendenza della RAI, la TV pubblica e per i giornalisti, visto che non è stata ancora approvata la legge sulla diffamazione, che lascia ancora ampio margine alle querele temerarie. Preoccupazione anche per gli attacchi politici alla magistratura e per le restrizioni al diritto di manifestazione contenute nei decreti sicurezza.
0: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo, così Andy Burnham, che è stato proclamato leader del Labour al posto di Keir Starmer. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì il nuovo premier britannico dopo le dimissioni a giugno di Starmer. Burnham era l'unico candidato per il ruolo e dunque l'ufficializzazione da leader dei laboristi era attesa. È la nostra ultima chance di cambiare, ha detto nel suo primo discorso, in cui ha detto di voler riportare il suo partito tra la gente.
1: I Pasdaran hanno detto che l'Iran proseguirà con gli attacchi finché non cesseranno le azioni ostili statunitensi contro il sud del paese nello stretto di Hormuz. Oggi è quasi una settimana consecutiva di raid reciproci con gli Stati Uniti, che stanotte hanno preso di mira le infrastrutture civili iraniane. Teheran ha risposto colpendo Bahrain, Oman, Giordania, Siria e Kuwait. Il Kuwait ha fatto sapere poco fa che ci sarebbero diversi feriti in una sua base militare.
0: La Cina ha risposto alle accuse di Donald Trump per aver interferito nelle elezioni del 2020, perse dallo stesso presidente statunitense. Si tratta di dichiarazioni completamente inventate, di calunnie malevole, prive di fondamento, così ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinesi. Pechino ha inoltre accusato a sua volta Trump di usare la Cina come pretesto nella propria campagna elettorale in riferimento alle elezioni di midterm, che saranno il prossimo autunno, e alle preoccupazioni di Trump sul loro esito.
1: È morto l'operaio di 38 anni, vittima di un incidente sul lavoro ieri in provincia di Ferrara, caduto dal tetto di una ditta alimentare. L'operaio stava facendo lavori di manutenzione sulla copertura.
0: 2 imprenditori agricoli sono stati arrestati, altri 2 indagati con le accuse a vario titolo di omicidio colposo aggravato, caporalato, inquinamento e disastro ambientale nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un lavoratore indiano che nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 cadde da una pala caricatrice in un'azienda agricola nel Tarantino. Sequestrate 3 aziende, oltre 1 milione di euro. Dalle indagini sarebbe emerso un quadro di sfruttamento della manodopera straniera, gravi carenze in materia di sicurezza e una gestione illecita dei reflui zootecnici. I lavoratori sarebbero stati impiegati per 12 o 13 ore al giorno, con retribuzioni inferiori a 3 euro l'ora, senza adeguati riposi. I liquami venivano versati in un lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e naturalistici.
1: Banca Italia continua a tirare il freno sulla crescita. Il PIL quest'anno potrebbe arrivare allo 0,6%, ma con una frenata a 0,4% nel 2027 e segnali di ripresa solo nel 2028. La previsione del bollettino economico della Banca d'Italia, che sottolinea come la situazione internazionale renda elevata l'incertezza di queste stime.
0: Sono le 15:34 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Popolare Network.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E ritorniamo un po' alla sfida che vi ho lanciato qualche minuto fa, di che canzone fosse Rock and Roll Robot di Alberto Camerini. Effettivamente qualcuno ha risposto giustamente anni 80, inizio anni 80, però la data precisa è 1981, in particolare proprio nel giugno del 1981. Complimenti, io questa canzone la sentirei praticamente tutte le mattine per svegliarmi al meglio. Bene, non riesco più a parlare, mi sembra ottimo il venerdì pomeriggio. Comunque, allora torniamo a noi, parliamo in realtà di cose molto serie. Parliamo infatti di una un'iniziativa, no, in realtà è proprio la presentazione di proposte per la prossima legge di bilancio 2027 riguardante l'assistenza agli anziani. Molti enti pubblici, anche molti esponenti politici o singoli cittadini e cittadine segnalano la sempre minore presenza di fondi o di aiuti nell'assistenza agli anziani non autosufficienti. È passata tempo fa questa notizia dei cosiddetti pannoloni. Purtroppo l'assistenza agli anziani non autosufficienti passa anche da prodotti molto semplici ma necessari, indispensabili per la propria cura quotidiana. E in Italia sono circa 10 milioni le persone coinvolte ogni giorno nell'assistenza, quindi caregiver, ma non soltanto, anche infermieri, assistenti OS e quant'altro, che segnalano proprio la mancanza di quelle che sono dei materiali basilari, e non solo, anche semplicemente la mancanza di fondi. E il patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza ha presentato qualche giorno fa le proprie proposte per la prossima legge di bilancio 2027, a cui ha partecipato anche la Diaconia Valdese. Infatti trovate un articolo che lo spiega, questo patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, proprio sul sito della Diaconia Valdese. In questo caso parliamo proprio di richieste basilari, semplici, che segnalino prima di tutto quali sono le necessità che vengono comunicate continuamente sia dagli anziani stessi, ma anche dai familiari, dai caregiver e dagli operatori. Le proposte prevedono di semplificare le procedure per permettere agli anziani e alle loro famiglie di ottenere assistenza e sostegni in modo rapido e semplice. Purtroppo ogni tanto queste procedure sono lunghe, lacunose, molto poco imprecise, lasciate un po' anche alla stima di familiari e di anziani. Pensate quando questa richiesta deve essere fatta direttamente dalle persone anziane, che difficoltà possono incontrare. Una seconda proposta è introdurre una nuova domiciliarità pensata proprio per gli anziani non autosufficienti, oggi assente in Italia, rafforzare l'assistenza residenziale rendendola più accessibile, di maggiore qualità e con rette più eque per chi ne ha bisogno. Considerando anche l'innalzamento esponenziale del costo della vita. E poi sviluppare una nuova prestazione universale per la non autosufficienza, ovvero sia un contributo monetario calibrato sulle esigenze degli anziani e delle famiglie, capace anche di incentivare il lavoro regolare di cura. Quindi per poter permettere ad una famiglia di poter pagare correttamente, anche passando attraverso i giusti contratti di lavoro, di operatori o comunque di professionisti del settore che si possano occupare proprio degli anziani a livello domiciliare. È una delle maggiori sfide sociali sicuramente in questo momento in Italia, ma non può essere intesa come un'emergenza. Sappiamo bene che la nostra popolazione italiana sta invecchiando sempre di più e nel prossimo futuro, tra 20 e 30 anni, gli anziani saranno praticamente la maggior parte del paese, la maggiore percentuale, quindi sicuramente il sistema pensionistico, ma anche dell'assistenza agli anziani deve essere rivista a tutti i costi, ma soprattutto con uno sguardo rivolto non soltanto a risolvere la situazione di ora, per quanto sia importante, ma anche con una prospettiva che questo sarà necessario, fondamentale anche nel futuro. Se volete avere maggiori informazioni su cosa prevede proprio questo documento, è presente al fondo di questo articolo del 16 luglio 2026, presente appunto sul sito della Diaconia Valdese. Se volete leggerlo nella sua interezza, soprattutto se siete persone che sono coinvolte proprio nella cura di qualche persona anziana non autosufficiente, potrebbe essere molto interessante da leggere e quindi anche da sostenere. Andiamo avanti con la musica di quest'oggi. Da poco entrato nella nostra alta rotazione, Sano con Sole Sole.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Segnalate le iniziative a questo indirizzo email oppure al numero 328 87 57 845. Vi sottolineo che a questo numero mobile che vi ho dato si possono mandare esclusivamente messaggi con qualsiasi tipo di piattaforma, in realtà, quindi SMS, WhatsApp, Telegram, Viber, e non si può chiamare, è abilitato solo e soltanto, ecco, la ricezione dei messaggi. Ma veniamo a noi, perché diamo l'ultimo appuntamento per quanto riguarda la puntata odierna di Voci Protestanti Talk, venerdì 17 luglio, sono le 15:51, quindi ci stiamo avviando effettivamente verso la fine. E vi voglio annunciare un appuntamento, una serata evento il 20 luglio, quindi lunedì, a Torre Pellice. Una serata dal titolo Fede in tempo di genocidio. Una serata sicuramente che toccherà dei temi molto delicati, anche molto forti, ma fondamentali per questo periodo storico. Molto spesso ci si chiede come, alla vista di ingiustizie nel mondo, di genocidi, di distruzione operata da parte degli stessi esseri umani che dovrebbero tutelare la vita umana propria e altrui, non soltanto del proprio popolo, della propria famiglia, si possa effettivamente credere che un Dio possa permettere tutto questo. E molto spesso la fede viene messa in crisi, oppure al tempo stesso, in un momento difficile a livello internazionale, di fronte a queste brutture, si ricerchi una risposta proprio nella fede. E quindi c'è questo doppio rapporto con la fede che le persone possono avere, e anche le chiese protestanti si interrogano in questo senso. Con questo appuntamento ci sarà appunto l'opportunità di poterne discutere e anche di poter riportare quelli che sono state delle discussioni che sono nate ormai da un paio di anni circa all'interno delle chiese evangeliche, metodiste, battiste, rispetto a questi temi. I documenti che saranno oltretutto riportati durante questa serata sono tutti disponibili sul sito dalla parte di Abele. Può essere anche un'idea arrivare preparati a questo incontro dopo aver dato lettura di questi documenti, in modo da contestualizzare un po' meglio quello che verrà detto, ma non è necessario. Ecco, se lo volete fare, comunque non si potrà scendere troppo nel dettaglio di questi documenti, ma sono tutti molto molto interessanti e sono stati redatti anche di recente, nel mese di luglio, quindi sarà molto interessante scoprirli. Oltretutto questo incontro si baserà su un documento dal titolo appunto Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, e su un altro dal titolo Kairos Palestina, elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi. Questo incontro si terrà appunto a Torre Pellice. In questo momento non riesco a trovare dove esattamente dovrebbe essere, eccolo, l'ho trovato, sulla strada antistante il tempio di Torre Pellice, quindi una zona piuttosto facile anche da raggiungere, organizzato appunto dal gruppo dalla parte di Abele, che rinnova l'appello alla giustizia e chiede anche una urgente risposta cristiana globale, interrogando anche le chiese occidentali sulle questioni di fede poste dal presente, che rischia di tradursi nella scomparsa effettiva delle comunità cristiane dalla Palestina. Quindi un incontro sicuramente molto importante a cui siete invitate a partecipare. Ve lo ripeto, una serata evento il 20 agosto a Torre Pellice, proprio nello spazio antistante al tempio, sulla strada, quindi di libero accesso a chiunque. Se volete avere maggiori informazioni le potete trovare sul sito www.dallapartediabele.it, soprattutto per recuperare tutti questi documenti di cui vi stavo parlando, e in particolar modo quelli che verranno presi come punto di riflessione di questo incontro. Bene, sono le 15:55, quindi il tempo a mia disposizione per quest'oggi è terminato. Come detto, Daniela Grill tornerà lunedì per tenervi compagnia con Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk a partire dalle 2 fino poi alle 4 del pomeriggio, mentre io, per quanto riguarda questa ora di Voce Protestanti Talk, prenderò una pausa di un paio di settimane. Ci risentiremo e rivedremo il 3 agosto. Finalmente potremo ripartire con una co-conduzione io e Daniela Grill. Tra pochissimo invece sentirete il notiziario locale di RBE e subito dopo il filo d'Arianna con me medesima per degli approfondimenti dal territorio. Non perdete occasione di mandarci le vostre segnalazioni sia a livello di eventi delle nostre chiese, del territorio, ma anche di realtà del territorio, iniziative varie che catturano la vostra attenzione. Il numero è 328 8757 845, l'email diretta @rbe.it. Per quanto riguarda Voci Protestanti, dalle 2 ci risentiremo e rivedremo, non con me, con Daniela, lunedì. Intanto passate un buon fine settimana. Ciao. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16 in studio. Nicolo Sezzo. Ha confessato l'uomo di 51 anni che ieri notte intorno alle 23 ha coltellato mortalmente un uomo a Collegno. La vittima, 80enne, stava attraversando la strada con il figlio quando è sopraggiunta l'auto guidata dall'uomo che avrebbe iniziato a suonare il clacson per poter proseguire. Da lì sarebbe nato un diverbio sfociato poi in tragedia. Dopo essere sceso dall'auto, l'uomo ha coltellato a morte l'anziano e ferito al braccio il figlio della vittima, ora in ospedale a Torino. I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno rintracciato l'autore dell'omicidio, che ora è in stato di fermo. È stato emesso l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ha emesso la procura di Asti alle 12.45 di oggi a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati mercoledì in Cassazione. Si attende ora che il negoziante vada a costituirsi in carcere. All'inizio di questa settimana la Commissione Legalità ha approvato il documento elaborato dal gruppo di lavoro sul tema dello sfruttamento lavorativo in ambito agricolo. Servizio di Matteo Chiarenza con intervista al presidente della Commissione Domenico Rossi.
1: All'inizio di questa settimana la Commissione Legalità del Consiglio regionale ha approvato il documento elaborato dal gruppo di lavoro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo in ambito agricolo. Il rapporto è il frutto di un anno di lavoro durante il quale sono state audite numerose realtà, tra cui istituzioni locali e regionali, sindacati ed enti del terzo settore, per una rappresentazione del problema il più possibile esaustiva. Come ha spiegato ai nostri microfoni il presidente della Commissione Legalità, Domenico Rossi.
2: Le premesse di questo lavoro, che comunque è durato più di un anno in Commissione Legalità, sono legate al fatto che anche il Piemonte è caratterizzato da fenomeni, diciamo, intanto di lavoro stagionale, legato in particolare al mondo agricolo, ma non solo, e che quindi dentro questa situazione, purtroppo anche a casa nostra, la cronaca e anche le inchieste giudiziarie hanno più volte messo in evidenza fenomeni di caporalato, di sfruttamento. Quindi abbiamo voluto, come commissione, a fine 2024 mettere in piedi un percorso che appunto è durato parecchio, in cui abbiamo audito cooperative, associazioni, istituzioni, tutti i soggetti che ci hanno permesso di approfondire, e poi abbiamo elaborato questa relazione, appunto, che è stata approvata lunedì in commissione, che adesso andrà in consiglio.
1: Il documento approvato all'unanimità dalla commissione, che ora passerà al vaglio dell'aula del Consiglio regionale, ha individuato una serie di criticità che favoriscono le zone d'ombra del lavoro agricolo, da un decreto flussi inadeguato alle difficoltà d'incontro tra domanda e offerta lavorativa, il problema abitativo e dei trasporti e le responsabilità della grande distribuzione.
2: Le proposte che vengono fuori, diciamo, da questa relazione, teniamo presente che in Piemonte noi abbiamo già dei progetti molto positivi, in particolare si parla del modello Saluzzo, all'accesso ai servizi sanitari, il coinvolgimento di tutto delle imprese, del mondo delle cooperative, delle imprese per il rispetto, diciamo, dei contratti collettivi nazionali, quindi sia in termini di ore lavorative sia in termini di retribuzione. E anche il tema dei trasporti, perché chiaramente per evitare anche che il lavoratore sia in balia, no, del caporale di turno, che anche dal punto di vista dello spostamento sul territorio poi può approfittare. E poi c'è tutto il tema legato al potenziamento del centro dei centri per l'impiego e anche delle agenzie che si occupano di orientamento, per fare in modo che l'intermediazione domanda lavoro sia strutturata e che non sia solo nelle mani, no, della cooperativa o del privato, ma che abbia una supervisione e un lavoro da parte del pubblico. E poi c'è anche il tema di provare a immaginare un bollino del lavoro etico, quindi una specie di sistema di certificazione etica della filiera, che però deve essere fondato su controlli indipendenti, non sulle autodichiarazioni, che mette in rete chi applica i migliori standard di rispetto dei diritti del lavoratore.
1: Matteo Chiarenza, RBE.
0: Dopo la mobilitazione indetta dai nidi del CGIL Piemonte per protestare contro le condizioni di lavoro dei fattorini del cibo durante le ondate di calore, il Consiglio Comunale di Torino ha preso l'impegno di inviare una nota al Governo e alla Regione Piemonte per chiedere un rafforzamento delle misure a tutela della salute, della sicurezza e del reddito dei lavoratori del settore. In particolare la città chiederà al Governo di attivare strumenti straordinari di sostegno al reddito per i lavoratori del food delivery, compresi coloro che operano con forme di lavoro autonomo e parasubordinato. Le misure dovranno essere strutturate in modo che i costi non ricadano sui lavoratori, ma sui soggetti che organizzano, gestiscono e intermediano il servizio attraverso le piattaforme digitali. La città di Torino, dal canto suo, attiverà inoltre la polizia locale per collaborare alle attività di vigilanza sul territorio e supportare gli organi competenti nei controlli sul rispetto delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Da oggi fino a domenica 19 a Prati si terrà il campionato italiano di downhill 2026, la disciplina del mountain biking che si svolge completamente in discesa su terreni ripidi e sconnessi, spesso caratterizzati da salti e altri ostacoli. Gli atleti percorreranno la pista Oro Bianco per un tracciato complessivo di oltre 3 km con oltre 550 metri di dislivello. Questa mattina si sono già tenute le prove libere, controllate, e dalle ore 13 sono in corso le manche di classificazione a partire dall'Open internazionale per seguire con esordiente allievi e master. Il sabato manche di gara internazionale alle 13, domenica giovani e master. Terminiamo infine col meteo. La giornata di domani in Piemonte sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 24 e i 36 gradi, valori notturni spesso tropicali. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra i 29 e i 31 gradi, venti deboli da sud e mare calmo. L'edizione delle ore 16 termina qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi ringrazio per l'ascolto.
3: RBE vicina.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna, o De Il Filo d'Arianna, per essere più corretti. Oggi venerdì 17 luglio 2026, per l'esattezza oraria, per regolare i vostri orologi, sono le 16:14 minuti e 13 secondi e comincia questa nuova puntata del Filo d'Arianna. Oggi veramente andremo un po' con l'acceleratore, ve lo dico, metteremo la quinta perché ci sono tante notizie, tanti aggiornamenti di cui parlare. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, da Pinerolo fino ai punti più lontani, estremi, lontanissimi delle varie province del nord-ovest. Parleremo in particolare della situazione incendi, che sta migliorando, il pericolo è rientrato, ma parleremo di alcuni eventi capitati o ancora in atto, soprattutto in Valle d'Aosta e in Liguria. Se ci volete scrivere, segnalare ancora qualche notizia, qualche iniziativa, qualche realtà del nostro territorio, scriveteci al numero 328 87 57 845, oppure all'indirizzo email diretta@rbe.it. Vi ricordo anche che questa sarà l'ultima puntata prima di una pausetta di un paio di settimane che mi prenderò per potermi dedicare all'agoniato riposo, ma non vi preoccupate, ho già previsto anche tanta buona musica in mia assenza. Ma andiamo con ordine, perché la prima canzone che vi voglio far ascoltare, che a me sta piacendo molto molto molto in questo periodo, è Tom Morello insieme al suo figlioletto con Au Journée.

Journate, in realtà è la pronuncia corretta, lo stavo leggendo alla francese. Tom Morello insieme al figlio quindicenne Roman Morello, bravissimo, secondo me promette veramente bene, e Seri Tankian per questa canzone che è un inno di protesta contro le politiche e i modi dell'Agenzia per l'immigrazione statunitense, l'ICE, politiche che ci sembrano più vicine del solito in questi giorni. E a proposito, dobbiamo parlare anche di una situazione piuttosto complessa che si sta verificando proprio in queste ore rispetto alla condanna del gioielliere Mario Roggero. Come avrete sentito anche nell'ultimo aggiornamento delle nostre notizie dal nord-ovest, ci sono delle novità rispetto a questa situazione. Infatti, in seguito alla comunicazione della condanna del gioielliere di 72 anni del Cuneese, che è stato condannato per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro nel 2021, il centrodestra, fondamentalmente la parte del centrodestra italiano e anche locale piemontese, si è schierato a difesa di Roggero e invocando anche la grazia. Mattarella ha incontrato nella giornata di ieri, anzi nella serata di ieri, il ministro della giustizia Carlo Nordio e l'ha richiamato formalmente. Infatti ha evidenziato come la concessione della grazia sia una sua prerogativa esclusiva, quindi del Presidente della Repubblica, come stabilito dall'articolo 87 della Costituzione, e ribadito anche che vi è un errore procedurale nel procedere alla richiesta quando non sono state ancora depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione. Quindi chiedere la grazia prima del deposito delle motivazioni non sarebbe corretto a livello proprio burocratico istituzionale. Oltretutto negli scorsi minuti è stato anche emesso l'ordine di carcerazione per Mario Roggero ed è stato emesso dalla procura di Asti alle 12:45 a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Ad Asti si era svolto già il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, che poi sono stati ridotti nella appello a Torino, appunto, ai 14 anni e 9 mesi che sono stati comunicati ieri e mercoledì in Cassazione. Si attende quindi a questo punto che, come dichiarato anche dallo stesso Roggero in un video sui social proprio di mercoledì, effettivamente vada a costituirsi in carcere o succederà una qualche bagarre a livello politico parlamentare o al Senato in Italia, lo scopriremo appunto nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Adesso Flag Boy Gs con We Outside.

0: Bad Boy Jays, molto interessante questo artista che vi invito a scoprire anche dal punto di vista visivo se non ci seguite nella nostra versione televisiva, perché chi ci vede appunto in TV o sul sito rba.it avrà visto questo video in cui Flag Boy Jays, pseudonimo di Aaron Hartley, è completamente vestito con questa sorta di armatura tutta fatta di perline ed è un musicista, rapper e appunto artista di perline, come vuole la tradizione anche delle culture del Nord America, soprattutto per quanto riguarda la tribù dei Wild Tuchipulas, se non erro, ed è anche tradizionale della città di New Orleans. Infatti si celebra la cultura del Black Masking Indians, noti anche come Mardi Gras Indians. Infatti se li sentite nominare a un certo punto, se avete l'impressione di sentire che appunto Flag Boy Jays dica Mardi Gras, ecco, non vi sbagliate. È un personaggio veramente molto molto interessante, e il suo abito, quello che indossa, è proprio prodotto da lui ed è pazzesco, è bellissimo. Torniamo noi e parliamo di incendi, purtroppo, che continuano a essere presenti in tutta Italia, ma che fortunatamente per noi non stanno interessando per la maggior parte il territorio del nord-ovest. Abbiamo già dato parecchio la scorsa settimana, devo dire, però la situazione è piuttosto diffusa in Italia, soprattutto nelle zone del sud Italia, tra Puglia, Calabria, Sicilia, ma anche alcune zone del sud-ovest della Sardegna, sono presenti parecchi incendi, non di gravi entità, però sono presenti. Se volete averne anche voi visione, vi consiglio di andare sul sito incendioggi.it. È un sito molto semplice da utilizzare, anche se può essere anche indicato per gli addetti ai lavori, perché vi mostra proprio una mappa, una cartina di quelli che sono gli incendi, soprattutto localizzati in Italia, ma non solo, anche nelle zone abbastanza vicine. Infatti li potete notare in questa mappa, in questo momento che vi sto mostrando nella nostra versione televisiva, in Croazia ad esempio, ma anche in Slovenia e nel Nord Africa, soprattutto nella zona della Tunisia, tra la Tunisia e l'Algeria. E in particolare, come avrete notato da questa immagine, il nord-ovest sembra abbastanza esente da grandi incendi, ma anche da piccoli incendi. I colori delle icone danno anche l'opportunità di capire l'entità e la pericolosità dei vari incendi o l'estensione, e cliccando su ogni fiammella potrete avere maggiori informazioni, soprattutto per quanto riguarda ad esempio la direzione del vento in quei posti, se vivete nelle vicinanze oppure se ci sono anche delle zone stradali chiuse e così via. In particolare vi voglio segnalare la situazione in Liguria, in provincia di La Spezia, in cui a Groppo di Sesta Godano, nel corso del pomeriggio di ieri, 16 luglio, le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, portando all'evacuazione precauzionale di 10 persone, in particolare modo una famiglia, e le squadre dei vigili del fuoco però stanno tenendo fondamentalmente sotto controllo la situazione. L'incendio è ancora in atto sulle alture appunto di Sesta Godano, ma sono presenti appunto i vigili del fuoco appunto gli addetti della protezione civile. Allo stesso modo in Valle d'Aosta sono presenti dei piccoli focolai di piccoli incendi che al momento sono tutti appunto anche loro sotto controllo in vari punti. A San Nicolà, quello principale, in cui in questo caso nella notte tra il 15 e il 16 luglio sono state evacuate alcune persone che vivevano nei dintorni, e purtroppo però erano già state intossicate. 5 persone non sono gravi, ma sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Anche in Val d'Ayas, a Sar e a Verrayes sono presenti alcuni altri piccoli incendi di natura probabilmente dolosa, ma non è dato sapere nel dettaglio. Al momento saranno fatte delle indagini ovviamente più avanti, ma sono tutte abbastanza sotto controllo, anche se l'intervento degli elicotteri della Protezione Civile, delle squadre di terra e i vigili del fuoco li stanno tenendo molto impegnati, ma comunque situazioni relativamente tranquille. In Piemonte in questo momento non ci dovrebbero essere più fiamme libere visibili, ma vengono ancora segnalati degli avvistamenti di fumo nel Verbano Cusio-Ossola, soprattutto in quella zona che era particolarmente interessata dagli incendi la settimana scorsa, cioè nel comune di Pramosello Chiovenda, all'interno del parco della Val Grande. In questo momento sì, è vero, rimangono attivi dei fumi, dei fronti di incendio radente sotterraneo, ma sono tenuti sotto stretto controllo delle autorità, quindi non vi spaventate, è tutto relativamente sotto controllo. Ovviamente gli incendi possono variare veramente in qualsiasi momento, quindi per sicurezza non recatevi nei dintorni, in particolare se dovesse aumentare la forza del vento proprio in quei luoghi. Tenuta sotto controllo anche la Valsesia, la provincia di Vercelli, nei territori di Cravagliana, Cervatto, Varallo, che sono stati interessati appunto la scorsa settimana da incendi relativamente più contenuti, però ancora la situazione è tenuta sotto controllo. Sono le 16:31 minuti, per quanto io abbia parlato a macchinetta cediamo la linea a Muoversi in Piemonte e poi torneremo per altre notizie che arrivano da Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it. Dal 25 di luglio, cioè il prossimo fine settimana, avrete la possibilità in Valle d'Aosta, appunto come dicevamo, di partecipare alla 29esima edizione del Cervino Cine Mountain, un festival internazionale di cinema di montagna che si può fruire in montagna e che parla di montagna, ma non della montagna poetica, della montagna immaginaria da cartolina perfetta, quella idealizzata, ma della montagna vera come luogo di vita anche con le sue asprezze. E questo è proprio l'obiettivo di quest'anno, in particolare del Cervino Cine Mountain, che vuole privilegiare anche l'anno internazionale. Io non lo sapevo che fosse l'anno internazionale dei pascoli e dei pastori, proclamato dalle Nazioni Unite, buono a sapersi. E quindi la maggior parte degli incontri, delle proiezioni che ci saranno durante questo festival avranno proprio questo come tema, cioè la scoperta di quella che è la vita vera di pastori, pascoli, di cosa significa vivere anche di questa economia, e sarà un festival che si terrà tutta in Val d'Aosta, in particolare a Cervinia, Valtournanche, Chamois e Le Magdalene, e andrà avanti fino al 1° di agosto, quindi durerà di fatto una settimana. Per sapere quali sono tutti i vari appuntamenti, dove e quando si terranno, potete consultare il programma direttamente proprio dal sito cervinocinemountain.com, che vi mostro testé nella nostra versione video, e avrete anche l'opportunità non soltanto di partecipare alle proiezioni, ma anche a tanti incontri che si terranno durante lo stesso festival, che avranno proprio a che fare non soltanto con i film, con la produzione, anche se ci sarà molto spazio con la produzione dei film, e anche con una visione al futuro, anche un futuro remoto della montagna, non solo proprio dal punto di vista della fruizione della vita in montagna, dell'economia della montagna, ma anche proprio del modo in cui si può raccontare la montagna in maniera magari innovativa, pur rimanendo sempre molto molto legati alla realtà. Quindi cinema legato al cinema, al Cervino Cine Mountain, che racconta la montagna vera dal 25 luglio fino al 1° di agosto, con 41 film in concorso. Non che verranno proiettati, in concorso, quindi veramente un programma molto molto ricco. A proposito di Valle d'Aosta, altra piccola segnalazione: domenica il traffico in Valle d'Aosta potrebbe essere particolarmente intenso. Infatti, secondo quanto riportato anche da ANSA Valle d'Aosta, sono previste in Basta Valle le stesse misure di domenica scorsa con dei sensi unici. Ci sono dei lavori sulla strada, ci sono delle situazioni critiche che vengono gestite, quindi dalle 15 alle 22 i mezzi diretti verso nord dovranno utilizzare la strada dell'Anvers, che sarà percorribile a senso unico per un buon tratto. Quindi se avete la necessità di spostarvi,

questa domenica in Valle d'Aosta, sia a scendere che a salire, ma soprattutto a scendere, vi conviene andare a controllare quella che è la situazione proprio su Autostrade per l'Italia, ma non solo, anche sul sito dell'ANAS, perché ci sono anche alcuni tratti non autostradali che sono interessati da deviazioni, da sensi unici, da divieto di transito anche dei mezzi pesanti. Di conseguenza conviene comunque verificare su Autostrade per l'Italia e ANAS. Facciamo un'altra breve pausa musicale. I Fade con Swamp.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it.
2: E ci spostiamo dalla Valle d'Aosta alla Liguria perché dobbiamo segnalare due notizie, anzi torniamo su una notizia importantissima perché nei prossimi giorni dal 19 al 21 di luglio ricorreranno i 25 anni dal G8 di Genova e soprattutto dagli scontri che avvennero per le strade all'interno delle scuole, delle pubbliche istituzioni proprio durante il G8 di Genova del 2001 e tante sono le manifestazioni organizzate a Genova stessa, ma non soltanto, ce ne sono anche moltissime anche sul nostro territorio, in tutta Italia, ma in particolare vi voglio ricordare una serie di appuntamenti di cui vi ho già parlato in passato e vi avevo promesso che ci saremmo ritornati, proprio che sono stati organizzati a Genova e li trovate sul sito g8genova.it con 8 scritto ovviamente a numero. Ed è veramente una serie lunghissima di eventi iniziati dal 1° di luglio e che andranno a terminare non soltanto con il 21 di luglio ma con il 26 luglio. Finirà con un torneo di calcio a 5 intitolato, dedicato a Carlo Giuliani, ragazzo. E fino ad allora ci saranno veramente molti incontri, molti dibattiti. Anche l'arte, anche lo sport, come avete visto, e le pubbliche manifestazioni di piazza si riuniranno per non soltanto ricordare ciò che è stato il G8, ma anche riuscire a pensare a delle politiche future, ma soprattutto presenti, per far sì che situazioni del genere, cioè la violenza impunita da parte delle forze dell'ordine rispetto a una forma invece di disobbedienza civile che caratterizzò soprattutto le manifestazioni di piazza in quei giorni non si riverifichi. E in particolare nei giorni di ricorrenza, quindi dal 19 di luglio alle 10:30, quindi andiamo proprio agli eventi di Genova, ai Giardini Luzzati, in cui si terranno la maggior parte di questi eventi, vi sarà un incontro dal titolo Prima, Durante e Dopo il G8, 40 anni di disobbedienza civile non violenta, proprio per parlare di quella che è stata anche un po' lo sviluppo della storia che ha portato anche al G8 di Genova, che non è nato dal nulla, ecco, quelle proteste, e che cosa ne è risultato poi dopo. Sempre il 19 di luglio alle 15:30 un corteo nazionale promosso da Genova Antifascista che partirà da Piazza Alimonda a Genova, che è stata anche purtroppo tristemente anche protagonista del massacro messicano, così, anzi macello messicano, così come è stato chiamato anche poi dai media successivamente. Sarà anche occasione il 19 luglio, scusate, alle ore 21, occasione per partecipare ad una conferenza oltretutto organizzata con il contributo del Comune di Genova dal titolo Ingannati e che si terrà alla CLAC in via San Donato 9, appunto a Genova. Successivamente ci saranno altri incontri, la guerra infinita, dentro la guerra, vittime, diritti, responsabilità. Per non dimenticarlo, questo in particolare si terrà il 20 luglio alle 14:30 in piazza Gaetano Alimonda, ovviamente dedicato a Carlo Giuliani, e ci sarà anche il 20 luglio un concerto con gli Assalti Frontali. Per chi ama il punk hardcore li conoscerà molto bene. Ci sarà anche l'opportunità di parlare della violenza alla scuola di Riaz perpetrata dalle forze dell'ordine, in particolar modo il 21 di luglio, e terminerà la giornata del 21 luglio proprio con una fiaccolata alla scuola Diaz, che partirà da Piazza Tommaseo a Genova. Se volete avere maggiori informazioni sugli eventi che sono da venire a Genova nei prossimi giorni o che si sono già tenuti, andate sul sito g8genova.it per appunto avere maggiori informazioni e anche per trovare quelle che sono le mostre e la gallery, quindi le fotografie e video che si stanno costruendo proprio ormai da inizio luglio per questo tipo di evento. Un'altra notizia che ci arriva dalla Liguria purtroppo è la morte di una bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri Levante. Ne parleremo tra poco, adesso gli Eels con Cap in Hand.

Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna, venerdì 17 luglio, sono le 16:51 minuti e abbiamo purtroppo da dare notizia della morte della bambina di 11 anni che è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Ieri le condizioni comunicate dai media indicavano appunto lo stato critico della sua salute. Purtroppo questa bambina e questa ragazzina è venuta a mancare e a questo punto Musumeci indica che forse è giunto il tempo per approvare questo DDL presentato numero 2576, legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, firmatario della proposta assieme al Ministro della Salute Orazio Schillaci, lamenta il fatto che siamo già alla ennesima vittima delle piscine appunto non a norma. Negli ultimi 3 mesi sono ben 5 le morti di minori in piscina, soprattutto per alcune mancate messe in sicurezza dei bocchettoni, in particolar modo dell'aspirazione dell'acqua per poi il successivo filtraggio. Questa legge, questo disegno di legge, io non lo conoscevo e sono venuta a conoscenza effettivamente purtroppo attraverso questo ennesimo caso di cronaca, ma voglio approfondirlo anche con voi, perché in questo caso si va a stabilire degli standard di sicurezza uniformi a livello nazionale. Infatti in questo momento le normative sono molto frammentate perché sono gestite a livello regionale e il dibattito politico e l'esame del provvedimento in Parlamento sono tornati sicuramente di forte attualità in seguito ai gravi incidenti di cronaca, ma non sono stati scritti in base a questi incidenti di cronaca, ma perché ne si sentiva già la necessità da alcuni anni. Prima di tutto il DDL proposto suddivide le piscine in 3 macro categorie, cioè le piscine pubbliche, le piscine collettive e le piscine domestiche. In ciascuno dei casi i sistemi per la sicurezza sono differenti, ma di fatto vogliono evitare sostanzialmente che soprattutto i sistemi di filtraggio, cioè quindi di cattura delle acque, possano andare a catturare quelli che possono essere abiti o parti del corpo, capelli purtroppo, soprattutto di bambini, ma non soltanto, anche degli adulti. Nei casi per esempio delle piscine pubbliche la potenza di aspirazione è molto alta e forse le griglie non bastano semplicemente, c'è la necessità di altri tipi di sistemi, per non parlare anche di tutti quei dispositivi che dovrebbero servire anche a evitare lo scivolamento delle persone, a prescindere che camminino o per esempio che corrino. È già vietato nelle piscine correre, però insomma ci sarebbe bisogno di dispositivi per evitare anche delle cadute in altri tipi di situazioni, anche semplicemente di camminata. Le principali novità, gli obblighi di sicurezza si possono andare a ritrovare in sistema anti-intrappolamento, come abbiamo detto prima, cioè l'obbligo di installare delle bocchette di aspirazioni sicure per evitare il risucchio parti del corpo, dei dispositivi per le piscine private, cioè inserire delle barriere perimetrali, degli allarmi o delle coperture di sicurezza entro 3 anni dall'approvazione. Questo per evitare l'annegamento fortuito in seguito a cadute di bambini, soprattutto ma non soltanto, anche di annegamento di animali domestici o di altri piccoli animali che possono entrare anche nelle proprietà private, ecco, e quindi andare a creare proprio delle barriere perimetrali. E nei casi, ad esempio,
delle piscine pubbliche o delle piscine collettive di individuare un responsabile della piscina, nominare quindi una figura formata e incaricata di vigilare sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari ma anche gestionali, dei piani di autocontrollo, soprattutto per quanto riguarda invece le piscine individuali e private, e dei controlli esterni, quindi delle ispezioni mirate svolte dalle ASL territoriali per verificare la conformità degli impianti. Non che questi regolamenti non possano essere presenti già al momento, ma come dicevamo sono a gestione molto frammentaria e talvolta molto poco seguita dalle amministrazioni regionali o comunali. Di conseguenza il DDL andrebbe a porsi come organo di vigilanza soprattutto e di regolamentazione delle situazioni che invece sono poco controllate e poco verificate. Scopriremo se poi verrà effettivamente, passerà al vaglio del Parlamento e del Senato, e se sì con quali modifiche, ma io penso che possa essere davvero molto importante soprattutto per quanto riguarda le piscine collettive, perché le piscine comunali devo dire che già ricevono parecchi controlli, perlomeno in Piemonte. Non so qual è la vostra esperienza, ma mi noto più che altro un po' di lassismo per quanto riguarda le piscine collettive, e purtroppo tutte le estati ci sono comunicazioni soprattutto di bambine e di bambine che perdono la vita in queste piscine, quindi bisogna fare particolare attenzione. 3288757845, diretta chiocciola rbe.it per dirci la vostra. A questo punto Laila Labash con Sabi e poi giungiamo al termine della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna.

0: E giungiamo al termine della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, grazie Laila Halabash con Sabi, e vi ricordo che da lunedì questo che viene, la prossima settimana, fino invece al 3 di agosto, il Filo d'Arianna non andrà in onda, perché prendo qualche giorno di vacanza per ritornare ancor più carica di energia per accompagnarvi sia nella seconda ora di Voci Protestanti Talk, ma anche nel Filo d'Arianna, nei notiziari, nei tanti altri contenuti di cui faccio parte ovviamente della redazione di RBE. Anche eventi esterni ci attendono ad agosto, quindi mi carico, mi sovraccarico, bella batteria piena, e facciamo veramente il disastro, come dicono i ragazzi, i giovani non diranno così, ma tanto, d'altronde ho 40 anni. Bene, io quindi vi saluto e vi abbraccio cada uno e cada una e cada un, ci risentiamo perciò dal 3 di agosto compreso in poi, sempre sulle frequenze di RBE, sempre con il Filo d'Arianna, dalle 6 e 10, 6 e un quarto, 6, ciao, arrivederci, vedete che ho bisogno di una pausa, dalle 4 o poco più, dalle 4 e 10, 4 e un quarto fino alle 5 sulle frequenze di RBE. Dai, salutiamoci come facciamo al solito, ovvero sia Mino, dai, vieni vicino a me, sigla, abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono, buone vacanze se le fate anche voi, e ciao.
1: Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao. Come fai? Ciao con le manine, Sam?
1: Con tutte e due le manine. Ciao, ciao, buon appetito. Che buon appetito. Che perché sto dicendo buon appetito? Non c'entra niente, Marta. Mi stai ingarbugliando, guarda che roba, mamma mia.
0: Perché buon dici pomeriggio. Buon appetito? Stava aggiustando i volumi.
1: Perché la merenda si mangia. Quindi c'è, se qualcuno sta facendo una merenda, visto che sono le 5, la merenda ci sta alle 5, no?
0: Esatto, le 5 di che orario preciso?
1: Come di che orario preciso?
0: Mettimi la pagina con l'orario.
1: Vabbè, mamma mia, sono le 17:15.
0: Oh, bene, io adesso sono serena.
1: 17:15. Gli inglesi non prendono il tè proprio alle 17, non
0: certo.
1: È non alle 16, alle 17,
0: no? Alle
1: 17, quindi è l'orario del tè. Quindi buon appetito, ecco.
0: Vabbè, insomma, non hai sbagliato, hai detto la cosa giusta. È tutto questo per... Ma sei pronto? Beh, visto che hai detto buon appetito, ci calza proprio a pennello il menù.
1: Il menù di oggi è questo. Intanto cominciamo a parlare di qualcosa di dolce, buono,
0: che meraviglia,
1: il dolce. Allora, scusate.
0: Ma inizia con un po' di contegno, non
1: vabbè,
0: so.
1: Mi sto mettendo a posto.
0: Poi,
1: pian pianino.
0: Mettiti un po' più dentro l'inquadratura. Guarda lì, c'ha un braccio mozzato. Vieni qua,
1: vengo,
0: mi fai paura, sembra
1: un po'
0: che
1: più
0: un arto
1: vicino
0: ti
1: a te.
0: È stato reciso.
1: Vengo un po' più vicino a te. Allora, c'è zucchero nello spazio. Oh, questa notizia.
0: Davvero? Io volevo sempre andarla a vedere, zucchero.
1: No, zucchero, non il cantante. Lo zucchero, il buono, il dolce.
0: Niente.
1: C'è zucchero nello spazio. Sapevi che se tu vai con la lingua nello spazio così ti
0: sì?
1: dolcifichi tutto.
0: Ma davvero?
1: Sì.
0: È tutta... C'è il dolcificante?
1: C'è il zucchero, dopo ne parliamo
0: zucchero.
1: Di questo zucchero nello spazio. Beh, non è bella notizia.
0: Beh, bella notizia davvero.
1: Anche perché potrebbero essere questi mattoncini proprio della vita anche, tra l'altro. Quindi,
0: gli zuccheri?
1: Gli zuccheri, sì.
0: Ah dai,
1: ecco.
0: È vero,
1: oh.
0: Bello.
1: Quindi ne parliamo tra
0: poco. Allora, sputa, tossisce, dice cosa a vanvera, ma che...
1: No, non a vanvera, sto dicendo cose sensatissime.
0: Va bene.
1: Allora, poi, altra cosa sì. Che di cui parleremo, Marta, ci hai mai pensato la ragione per cui salviamo sempre gli screenshot? Perché facciamo screenshot? Cos'è lo screenshot intanto?
0: Allora, lo screenshot è quando c'è una pagina web che ci interessa, non...
1: Col cellulare
0: esatto,
1: la salviamo.
0: La facciamo diventare un'immagine, una foto. Sì. In genere ogni cellulare c'ha un po' la sua metodica, meccanica, insomma, per acquisire uno screenshot, chi più facile, chi meno facile, e così iniziano a diventare migliaia sul nostro cellulare, no?
1: Ma centinaia, migliaia, milioni di screenshot abbiamo.
0: Sì.
1: Ma perché? Perché la vera... Vogliamo sapere la vera ragione per cui salviamo gli screenshot.
0: Per ricordarci le cose.
1: Sì, ma non c'è solo questo, c'è molto altro.
0: C'è molto altro.
1: Sì, c'è tutta
0: una... patologico?
1: No, è tutta una filosofia dietro.
0: Ah.
1: No, ma no, più che filosofia, è proprio un qualcosa di cui ha bisogno il nostro cervello.
0: Ah,
1: ecco.
0: Lo vedi?
1: Lo vedi?
0: Vedi che...
1: Tu non pensavi?
0: No, io avrò 30.000 screenshot dimenticati, vabbè.
1: Vabbè, appunto, perché poi il problema è che sono poi tutti dimenticati.
0: Tutti.
1: Poi. Adesso andiamo a vedere, perché non mi ricordo più niente, ragazzi.
0: Benissimo.
1: Allora...
0: È tutto normale, è tutto nella norma, in genere è così.
1: Nella seconda parte andiamo un po' a vedere di cosa parlano gli italiani quando hanno lo spritz in mano, e questo è tutto per Marta.
0: Straparlano, diciamo. Dipende anche quanti spritz sono passati nella mano serata.
1: Ma infatti, andremo un po' a vedere... Dipende un po'
0: da
1: quanti spritz abbiamo bevuto.
0: Bevuto, quanto ci abbiamo mangiato, se abbiamo mangiato poco
1: o meno.
0: Di più.
1: Allora, intanto cominciate a pensarci un po' voi di che cosa parlate quando avete uno spritz in mano, o se non hanno spritz o qualcos'altro, l'aperitivo, diciamo, la pericena da fare con gli amici. Tu di cosa parli?
0: Ci stavo pensando, in genere
1: di sciocchezze.
0: No,
1: cose
0: in
1: profonde.
0: Genere cose profonde.
1: Ah, vedi.
0: Parlo più del passato quando lo spritz.
1: Beh, questo entra anche un po' nella percentuale degli italiani.
0: Ah, sì?
1: Sì. Si parla molto del passato.
0: Del passato, forse perché, diciamo, ti lasci un pochino più andare e riesci ad andare anche
1: indietro nel tempo. Allora, vedi, lo spritz fa proprio a caso nostro per mi ritorni in mente.
0: Sì.
1: Però adesso abbiamo infarcito, preparato tutto l'aperitivo,
0: tutto.
1: Possiamo partire e prenderlo a questo punto. No?
0: Possiamo partire un aperitivo che durerà almeno fino alle ore 19:00.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.

0: Cosa vorreste che ci fosse nello spazio? Cosa vi aspettereste che ci possa essere nello spazio? Beh, c'è una scoperta shock.
1: Una scoperta shock, sì, è sorprendente, perché hanno trovato lo zucchero nello spazio. Cioè, sembra una cavolata, ma non lo è, anche perché poi ci dice molto su quello che è l'inizio della vita, la vita sulla nostra Terra. E pensa un po', Marta, andare nello spazio, mettere la testa fuori dal finestrino
0: e zuccherare il caffè.
1: E prendere un po' di, con un cucchiaino, un po' di zucchero e metterlo dentro il caffè.
0: E girarlo, vedi?
1: Oppure anche solo prendere, cioè, a te, non dire che nella tua vita mi avevi raccontato che da piccola mangiavi gli zuccherini.
0: Sì, io mangiavo le zollette di zucchero.
1: Ecco, appunto.
0: C'erano questi parenti francesi che quando andavamo ci regalavano queste scatole di zollette di zucchero, no? A volte zucchero di canna, a volte zucchero normale, è bellissimo. Io li adoravo, era proprio un'opera d'arte, secondo me, non le ho mai più riviste in giro. E comunque, quando ero piccola, mi lasciavano solo in casa, io a voglia che mangiavo queste zollette, anche perché poi non le utilizzavano tanto i miei, no? Solo proprio se non nei rari casi in cui lo zucchero era completamente andato. Ed era una cosa bellissima. Se la facessi adesso credo che mi verrebbe da vomitare, perché non lo tollero più tutto quel dolce. Però, una bella zolletta di zucchero nello spazio.
1: Le zollette di zucchero buonissime. Però allora, non dobbiamo pensare di trovare proprio le zollette di zucchero nello spazio, però attenzione, molecole di zucchero ci sono e ne sono state trovate proprio nella Via Lattea, quindi la nostra galassia. Ricordiamo che la Via Lattea è questa cosa stupenda, insieme di stelle, polveri e nebulose, che è la nostra galassia, e lì metti mano di qua e di là e trovi lo zucchero. Adesso
0: certo.
1: Magari anche zucchero filato, chi lo sa?
0: Mamma mia, chissà, magari metti fuori il bastoncino, lo giri così, tipo mescolando la minestra, e ti viene fuori lo zucchero filato.
1: Comunque, fra poco ne parliamo un attimo di questa scoperta, perché è veramente fondamentale per conoscere un po' gli inizi della nostra vita. Bene, pensa un po' che roba.
0: Bene.

talvolta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Night, prima che noi possiamo dirvi la notizia della scoperta dello zucchero nello spazio, dobbiamo lasciare la linea ancora alla musica e poi Popolare Network, l'appuntamento delle 17.30, per ritrovarci tra poco, parlarne insieme e passare questo pomeriggio in compagnia di Mi Ritorni in Mente.
2: Allora, però prima leggo solo velocemente questo messaggino, certo, da parte di Roberto, perché siccome abbiamo parlato della scoperta dello zucchero nello spazio e Roberto giustamente ci scrive: adesso cerchiamo il caffè.
1: Beh, giusto, mi sembra appena giusto.
2: Cerchiamoci il caffè.
1: Bravo,
2: facciamo magari anche un cappuccino, non sarebbe male.
1: Io un orzo, perché il caffè non lo prendo.
2: Ah, vabbè, l'orzo nello spazio non so se lo troviamo.
1: Vabbè, allora.
2: Comunque, vabbè, fra poco ne parliamo invece dello zucchero.

Popolare Network.

0: Le 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Ha graziato uno scafista, ha graziato Nicole Minetti, il presidente Mattarella si metta una mano sulla coscienza, mi aspetto la grazia. Così ha detto ai giornalisti davanti al carcere di Bollate, dove è appena entrato Mario Roggero, il gioielliere condannato definitivamente 2 giorni fa dalla Cassazione per avere sparato alle spalle a 2 rapinatori. La richiesta di grazia era stata avanzata ieri da molti parlamentari del centrodestra con una raccolta di firme, poi fatta propria perfino dal ministro Nordio, poi stoppato con fermezza dal Quirinale. Nordio che però tira dritto, poco fa ha fatto sapere di aver avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione del provvedimento di clemenza. Di poco fa è anche la nota della Corte di Appello di Torino che esprime sconcerto e preoccupazione per la gravissima campagna diffamatoria sviluppatasi sui social a seguito della sentenza.
1: Oggi ci sono stati 3 morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio mentre lavorava sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. Era dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori sulla tratta ed è stato travolto da un treno che proveniva nella direzione opposta, forse dopo essere inciampato scendendo da un vagone. Un operaio di 49 anni è morto invece folgorato a Viadana nel Mantovano, ha toccato dei cavi dell'alta tensione mentre ripuliva la vegetazione in un pioppeto. Sempre oggi è morto l'operaio di 38 anni caduto dal tetto di una ditta alimentare in provincia di Ferrara mentre eseguiva lavori di manutenzione.
0: Il rapporto dell'Unione Europea sullo Stato di diritto nei vari paesi aderenti è molto duro con l'Italia, in particolare sulla libertà di stampa, preoccupazione per l'indipendenza della RAI, la TV pubblica per i giornalisti, visto che ancora non è stata approvata la legge sulla diffamazione che lascia ancora ampio margine alle querele temerarie, preoccupazione anche per gli attacchi politici alla magistratura e per le restrizioni al diritto di manifestazione contenute nei decreti sicurezza.
1: La chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera del Mar Rosso, sarebbe un duro colpo per il commercio mondiale, non solo per il mercato energetico. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. L'ipotesi del blocco di questo secondo stretto dopo Hormuz da parte degli Houthi dello Yemen circola da ieri sui media internazionali, per i quali l'Iran avrebbe chiesto loro di intervenire nel caso di attacchi americani contro le proprie infrastrutture energetiche. Attacchi che però in parte ci sono stati già oggi.
0: Dopo la Cina anche la Russia ha risposto alle accuse di Donald Trump sulle interferenze straniere alle elezioni del 2020 perse dallo stesso presidente statunitense. Mosca è stata nominata esplicitamente da Trump, come anche Pechino. Respingiamo qualsiasi accusa, ha detto il Cremlino, parlando di affermazioni prive di prove. Anche la Cina aveva parlato di calunnie malevole, accusando inoltre a sua volta Trump di usare la Cina come pretesto per la propria campagna elettorale, riferimento alle elezioni di midterm americane che ci saranno il prossimo autunno.
1: Il governo ucraino ha nominato un nuovo ministro della difesa, per ora di interim.
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Dopo le polemiche di ieri sulla rimozione del popolare ex ministro Fyodorov. Si tratta di Kmara, ex funzionario dell'intelligence, con lui è stato nominato anche il nuovo ministro degli affari esteri, sempre ad interim, nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Una mossa che però aveva spinto migliaia di persone ieri a scendere in piazza proprio per chiedere la riconferma del vecchio ministro Fyodorov, che dunque non c'è stata.
0: Le 17:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 18:30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la

0: Pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Blu Erba 17:42 in questo pomeriggio, in questo venerdì 17. Attenzione, io l'ho scoperto verso metà giornata che era venerdì 17.
1: A me ha sempre portato sfortuna giovedì 16, il giorno prima. Venerdì 17 non mi ha mai fatto un baffo. Boom, adesso
0: esatto,
1: attenzione.
0: Non parlare troppo presto.
1: Non parliamo troppo presto, però venerdì 17 solitamente, mentre giovedì 16, mamma mia che roba, mamma mia. Anche...
0: Sì, in effetti ieri non è stata una grande giornata.
1: Non è stata proprio una giornata. Una giornatona, comunque vabbè, comunque è passata, dai. E che dire, allora andiamo un po' a vedere veramente cosa è stato scoperto nello spazio. Hanno
0: ecco,
1: scoperto
0: l'eritrulosio,
1: lo zucchero, le molecole di zuccheri hanno scoperto. Vabbè, è una scoperta importante. Allora intanto lo spazio è molto più dolce di quanto immaginassimo. È bella,
0: è bella questa cosa.
1: Allora, in una nube di gas e polveri nel cuore della Via Lattea sono state individuate per la prima volta alcune molecole di zuccheri, e questa è una gran bella scoperta. Uno dice ma chi se ne frega, ma non è che è poca roba questa cosa qua.
0: No, la molecola che è stata identificata si chiama eritrulosio.
1: Sì.
0: Che potrebbe sembrare un nome strano, in realtà abbiamo a che fare un po' tutti i giorni con l'eritrulosio, perché è presente in alimenti come il mais, i lamponi, i kiwi, e anche utilizzato per la produzione di creme autoabbronzanti.
1: Allora, la scoperta, adesso sì, diciamolo un po', perché sennò uno dice perché ce lo dite?
0: Che ce ne frega.
1: La scoperta ha un valore scientifico, perché gli zuccheri sono infatti composti fondamentali per la formazione dell'RNA e del DNA, no? Questi sono i veri mattoncini della vita, no? Beh, perché da lì nasce un po' tutto. Ma il fatto che siano stati scoperti, allora i mattoncini della vita sono il DNA e l'RNA, ma le molecole di zucchero sono ancora alla base dei mattoncini della vita. Ma se queste vengono dallo spazio, allora vuol dire che la nostra vita arriva dallo spazio, quindi fondamentalmente abbiamo qualcosa di extraterrestre dentro.
0: Ecco, proprio quello, bravo.
1: Oh.
0: Siamo potenzialmente degli extraterrestri.
1: Potenzialmente siamo extraterrestri. Se tutto funziona come sembra, che lo zucchero, appunto, le molecole di zucchero arrivano dallo spazio, a questo punto sì, ecco.
0: Potremmo essere extraterrestri. Pensa che bello. Abbiamo fantasticato tutto questo tempo su come potessero essere, eccoli qua. Sono fatti così,
1: e poi,
0: come Samuel.
1: Ecco, e uno può dire, ma come sono arrivati qui sulla Terra? Viaggiando a bordo di meteoriti e altri corpi celesti, come probabilmente anche le comete. E questo per dirci come è arrivata la vita sulla Terra.
0: Quindi,
1: queste sono ipotesi, diciamo, però comunque molto fondate.
0: Cioè, pensa che bello, potremmo essere extraterrestri arrivati dalle comete.
1: Sì.
0: Cioè, no, ma bellissimo. Ma è tutta un'altra poesia. La cicogna era anche carina come cosa, però la cometa fa di più. Cioè,
1: fa
0: più
1: di
0: figo,
1: più.
0: Dai.
1: Comunque, adesso che so che quando mi mancano sì, i dolcetti in casa, perché
0: sì,
1: sai che quando finisco le caramelle...
0: Ti puoi azzannare tu stesso.
1: Vado in astinenza. No, vado fuori, mentre osservo il cielo, do una sleccatina alla Via Lattea! Soprattutto alle nebulose.
0: La nebulosa
1: d'Orione, magari è piena di zucchero.
0: Ecco perché sembrano degli zuccheri filati.
1: Vero, non ci avevo pensato.
0: È tutto collegato. Un'immagine che dà già l'idea del gusto.
1: Poi le nebulose sono spesso rosate, rosa, rosse.
0: Alla fragola.
1: La nebulosa d'Orione, che è spesso rosata, verdina. Lo zucchero fidato.
0: Alla menta c'è? Sì, c'è. Io l'ho visto quella alla menta, verdino.
1: Bene.
0: Vedi quanti dubbi e domande del cosmo abbiamo risolto in così poco tempo noi?
1: Bene.
0: Vabbè, che dire. Buona domenica, va? Ce la dice Saif, però.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: ritardo, anzi un pelo in ritardo sulla tabella di marcia.
1: Un briciolino, dai, ci sta, ci sta.
0: 17.54, allora tra poco dopo la musica, linea al notiziario locale, l'appuntamento delle 18 e poi di nuovo noi mi ritorno in mente fino alle 19.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000. Ti troverò.

0: aggiornamento con l'informazione locale delle ore 18 in studio, Nicolo Sezzo. Nella tarda mattinata di oggi la tangenziale sud di Torino è stata bloccata da un grave scontro fra un'auto e un furgone. Lo scontro è avvenuto all'ora di pranzo e si è consumato all'altezza dello svincolo di Baudicchi nel territorio comunale di Moncalieri lungo la carreggiata in direzione nord. Il furgoncino si è ribaltato provocando 3 feriti. I sanitari del 118 di Azienda Zero, giunti sul posto con le ambulanze, hanno provveduto a prestare i primi soccorsi e a trasportare i 3 al vicino ospedale di Moncalieri. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno di loro verserebbe in condizioni gravi. In Valpellice l'emergenza idrica crea ancora problemi ad Angroni e residenti delle borgate Buonotte e Arvura. Senza allaccio all'acquedotto comunale, i dipendenti da sorgenti private in esaurimento hanno firmato una petizione per chiedere il collegamento alla rete SMAT. Il sindaco Gino Giordano rassicura nessuna famiglia ancora senza acqua. Tra i residenti però, come forma di protesta e dissenso per i ritardi nei servizi essenziali, è emersa anche l'ipotesi di sospendere il pagamento dell'IMU. Preoccupa anche il rischio incendi con riserve idriche insufficienti per interventi su larga scala. Servirà però un monitoraggio tecnico di almeno 2 anni prima di una soluzione strutturale. All'inizio di questa settimana la Commissione Legalità ha approvato il documento elaborato dal gruppo di lavoro sul tema dello sfruttamento lavorativo in ambito agricolo, servizio di Matteo Chiarenza, con intervista al Presidente della Commissione Domenico Rossi.
1: All'inizio di questa settimana la Commissione Legalità del Consiglio regionale ha approvato il documento elaborato dal gruppo di lavoro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo in ambito agricolo. Il rapporto è il frutto di un anno di lavoro durante il quale sono state audite numerose realtà, tra cui istituzioni locali e regionali, sindacati ed enti del terzo settore, per una rappresentazione del problema il più possibile esaustiva. Come ha spiegato ai nostri microfoni il Presidente della Commissione Legalità, Domenico Rossi.
2: Le premesse di questo lavoro, che comunque è durato più di un anno in Commissione Legalità, sono legate al fatto che anche il Piemonte è caratterizzato da fenomeni, diciamo, intanto di lavoro stagionale, legato in particolare al mondo agricolo, ma non solo, e che quindi dentro questa situazione, purtroppo anche a casa nostra, la cronaca e anche le inchieste giudiziarie hanno più volte messo in evidenza fenomeni di caporalato, di sfruttamento. Quindi abbiamo voluto, come commissione, a fine 2024 mettere in piedi un percorso che appunto è durato parecchio, in cui abbiamo audito cooperative, associazioni, istituzioni, tutti i soggetti che ci hanno permesso di approfondire, e poi abbiamo elaborato questa relazione, appunto, che è stata approvata lunedì in commissione, che adesso andrà in consiglio.
1: Il documento approvato all'unanimità dalla commissione, che ora passerà al vaglio dell'aula del consiglio regionale, ha individuato una serie di criticità che favoriscono le zone d'ombra del lavoro agricolo, da un decreto flussi inadeguato alle difficoltà d'incontro tra domanda e offerta lavorativa, il problema abitativo e dei trasporti e le responsabilità della grande distribuzione.
2: Le proposte che vengono fuori, diciamo, da questa relazione, teniamo presente che in Piemonte noi abbiamo già dei progetti molto positivi, in particolare si parla del modello Saluzzo, all'accesso ai servizi sanitari, il coinvolgimento di tutto delle imprese, del mondo delle cooperative, delle imprese per il rispetto, diciamo, dei contratti collettivi nazionali, quindi sia in termini di ore lavorative sia in termini di retribuzione. E anche il tema dei trasporti, perché chiaramente per evitare anche che il lavoratore sia in balia, no, del caporale di turno, che anche dal punto di vista dello spostamento sul territorio poi può approfittare. E poi c'è tutto il tema legato al potenziamento del centro dei centri per l'impiego e anche delle agenzie che si occupano di orientamento, per fare in modo che l'intermediazione domanda lavoro sia strutturata e che non sia solo nelle mani, no, della cooperativa o del privato, ma che abbia una supervisione e un lavoro da parte del pubblico. E poi c'è anche il tema di provare a immaginare un bollino del lavoro etico, quindi una specie di sistema di certificazione etica della filiera, che però deve essere fondato su controlli indipendenti, non sulle autodichiarazioni, che metta in rete chi applica i migliori standard di rispetto dei diritti del lavoratore.
1: Matteo Chiarenza, RBE.
0: Dopo la mobilitazione indetta dai NDL e CGIL Piemonte per protestare contro le condizioni di lavoro dei fattorini del cibo durante le ondate di calore, il Consiglio Comunale di Torino ha preso l'impegno di inviare una nota al Governo e alla Regione Piemonte per chiedere un rafforzamento delle misure a tutela della salute, della sicurezza e del reddito dei lavoratori del settore. In particolare la città chiederà al Governo di attivare strumenti straordinari di sostegno al reddito per i lavoratori del food delivery, compresi coloro che operano con forme di lavoro autonomo o parasubordinato. Le misure dovranno essere strutturate in modo che i costi non ricadano sui lavoratori, ma sui soggetti che organizzano, gestiscono e intermediano il servizio attraverso le piattaforme digitali. La città di Torino, dal canto suo, arriverà inoltre la polizia locale per collaborare alle attività di vigilanza sul territorio e supportare gli organi competenti nei controlli sul rispetto delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Quest'anno sono 30 gli studenti internazionali che presso l'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria hanno preso parte all'esperienza formativa promossa dal percorso Doctor in Italy Fellowship. Il programma avviato lo scorso 8 giugno coinvolge 7 paesi stranieri e prevede che gli studenti divisi in gruppi si alternino per 9 settimane partecipando ad un percorso di osservazione clinica coordinato dal DAIRI, avendo così l'opportunità di crescere da vicino, di conoscere da vicino le dinamiche del sistema sanitario italiano e di assistere in qualità di osservatori alle quotidiane attività cliniche e assistenziali. L'azienda ospedaliera universitaria si riconferma unica in Piemonte a prendere parte al programma, consolidando una vocazione internazionale della struttura alessandrina. Terminiamo infine col meteo. La giornata di domani in Piemonte sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 24 e i 36 gradi, valori notturni spesso tropicali. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra i 29 e i 31 gradi, venti deboli da sud e mare calmo. L'edizione delle ore 18 termina qui. Io vi ricordo che questo è l'ultimo appuntamento della settimana. Il prossimo notiziario sarà alle ore 11 di lunedì. Io vi auguro un buon fine settimana e una buona serata con RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Allora Marta, eccoci rientrati nella seconda parte, quella
2: eccoci.
1: Succulenta, quella che è delicata e giusta per prendere un bello spritz. Però
2: esatto.
1: prima, siccome abbiamo fatto merenda, abbiamo parlato di dolci, abbiamo parlato della Via Lattea, soprattutto perché è stato scoperto lo zucchero nella Via Lattea, nello spazio, molecole di zucchero, quindi abbiamo detto che possono essere anche i mattoncini della vita, anzi quasi sicuramente lo sono. E detto questo, sì, con Roberto ci stavamo dicendo che
2: sì,
1: adesso cercheremo il caffè, no? Avevamo detto prima,
2: certo, sì,
1: perché
2: trovato
1: lo zucchero nello spazio si può trovare anche il caffè. Però Roberto dice anche, tanto siamo nella Via Lattea, no? E potrebbe diventa Via Cappuccino, poi pensiamo alle brioche. Se da Via Lattea adesso, se ci mettiamo il caffè, diventa anche Via Cappuccino.
2: Ho capito. Voi avete discusso di tutto questo?
1: Sì, durante
2: durante il notiziario. Il passaggio del notiziario.
1: Sì.
2: Non male, veramente.
1: E poi Roberto giustamente dice: comincio veramente a interessarmi all'astronomia, perché
2: certo.
1: Quando
2: è veramente un argomento goloso.
1: Con la brioche e tutto, la brioche è zucchero sempre, comunque c'è zucchero, e quindi sicuramente nello spazio ci saranno anche le brioche.
2: Senti, io amo un po' di più il salato, no? Amo più il momento aperitivo,
1: no? Quindi non ti va mai bene niente.
2: Gli stuzzichini, le patatine, le pizzette, tutte quelle robe lì, no? Che riguardano un pochino un'altra parte della giornata.
1: Magari adesso troviamo anche i sali magari ci sono già, non lo so.
2: O le bollicine.
1: Ecco che andiamo a colpire il segno. Andiamo a parlare adesso di spritz e aperitivi.
2: Esatto.
1: Ecco,
2: cambiamo
1: qua
2: argomento. Dai, sono puntate estive queste di Mi Ritorni in Mente. Siamo un po' più leggeri di quanto non siamo già leggeri di solito. Ti hai scritto ancora qualcosa?
1: No,
2: Roberto?
1: Stavo guardando se arrivano altri messaggi. Ci sono dei messaggi, ma devo leggerli bene. Dovrei mettere gli occhiali, ragazzi. Perché continuo a ostinarmi a non mettere gli occhiali, che non ci vedo niente?
2: Appunto, perché credi di essere ancora giovane.
1: Facciamoci questa domanda. Eh sì, il problema mio è questo, che la mia testa
2: è un'illusione.
1: È un'illusione ottica.
2: Samuel, ormai gli occhiali devono far parte di te, dovresti metterti quelli con il cordino al collo.
1: Ma io ci vedo benissimo in lontananza.
2: Ma il problema è che il cellulare cosa fai? Lo butti, lo scaraventi?
1: Lo posso mettere a 100 metri e vedo tutto. Ecco.
2: Vabbè.
1: Senti, ma adesso
2: aiutate Samuel a prendere consapevolezza del fatto che l'età avanza.
1: Vabbè, senti, adesso parliamo di cose serie.
2: Esatto,
1: parliamo...
2: sai cosa ci puoi fare? Ci puoi bere su.
1: Ci bevo su uno spritz.
2: Esatto, uno spritz e vedi che la cosa ti passa.
1: Però a me piacciono molto gli analcolici, quelli col cocco, buoni, sono zuccherosi anche quelli.
2: Ecco,
1: senti,
2: appunto.
1: Però andiamo un po' a vedere, spritz in mano, no?
2: Sì.
1: Provate a immaginare di avere lo spritz in mano.
2: Dai, lo spritz fa parte delle serate estive,
1: sì.
2: Più di ogni altro periodo dell'anno.
1: Allora, la domanda è oggi è questa.
2: Sì.
1: Attenzione, di cosa parlano davvero gli italiani quando c'è un aperitivo?
2: Oh,
1: allora, davanti a un aperitivo, di cosa parlano gli italiani, Marta?
2: Esatto. E me lo sono sempre chiesto, ogni tanto cerco di origliare, ma non è che sempre riesco a captare tutto. Non ho capito questa ricerca come è stata fatta, cioè qualcuno
1: sondaggio.
2: Si è messo a un sondaggio.
1: Sondaggio,
2: di cosa
1: fatto...
2: state parlando?
1: Sì, un sondaggio, sono andati a ficcare il naso, oppure con le telecamere nascoste vi hanno pinzato mentre prendevate il vostro spritz,
2: ecco.
1: E lì è saltato fuori
2: le vostre chiacchiere. Allora andiamo a scoprire tra poco questo sondaggio che ci dice di cosa parlano gli italiani davanti a uno
1: Ma tanto
2: spritz.
1: Prima lo chiediamo noi proprio a voi. Scriveteci
2: sì,
1: al 328 87 57 845 di cosa parlano davvero gli italiani davanti a uno spritz o a un aperitivo.
2: Esatto. Diciamo soprattutto un qualcosa un po' di alcolico, forse, che fa un po' la differenza.
1: Anche analcolico, perché? Ma devi sempre essere ubriaca tu. Ma
2: no,
1: non è possibile.
2: Dico che lo spritz potrebbe magari portare discorsi su un certo tipo di cose, perché c'è anche una componente alcolica, no?
1: Poi
2: se tu, Samuel, ti senti rilassato, spensierato, anche con l'analcolico al cocco, ma ben venga, no?
1: Ma
2: tutta salute, insomma, perché gli zuccheri sono anche abbastanza alti. Comunque,
1: cos'è che mi hai ficcato nella Coca-Cola un po' a sorpresa l'altra volta? Dillo un po' a tutto il pubblico.
2: Vabbè,
1: se hai il coraggio.
2: Fatto bere a Samuel, questo è un Cuba Libre,
1: mi ha ficcato il pampero dentro la Coca-Cola, di nascosto.
2: Sappiate che ho iniziato a bere questo bicchiere verso le 8:30 di sera, alle 11:30 ancora lo doveva finire, perché non si sa mai, berlo troppo di fretta può un po' sballare, in effetti.
1: Va Vabbè.
2: Come siamo messi?
1: Di cosa parlano davvero gli italiani davanti a un aperitivo? 328 87 57 845. Questa è la domandina di oggi.

0: Dunque, stiamo parlando di aperitivo, forse l'argomento più calzante per essere in questo orario, alle 18 e 19.
1: Di spritz, poi, in particolare.
0: Di spritz, infatti, sì, che poi è un po' il simbolo dell'aperitivo, scopriremo anche perché.
1: Infatti Roberto ci scrive, gli dice, buono, chi paga? Chi paga? Marta paga.
0: Marta
1: paga.
0: Va bene, io se volete pago, va bene.
1: Paghi veramente, lo offri tutti. Marta offre per tutti, ragazzi.
0: A Roberto.
1: E a me no.
0: Anche a te, va bene. A Roberto.
1: Voglio quello analcolico, però. Ecco.
0: No, guarda, io uno spritz analcolico mi rifiuto.
1: Sono buoni anche quelli analcolici. Quello al cocco è ancora più buono. Non è uno spritz, però.
0: Dico solo che lui si fa fare lo spritz con la Sprite dentro.
1: No.
0: Vi dico solo questo. Poi, che a lui fanno questa roba qui.
1: Ma non è uno spritz, mettere l'Aperol e la Sprite insieme e... è buono,
0: Che buono!
1: Ma si dice Sprite o spray?
0: Sprite. Spray cos'è? Lo spray al peperoncino, lo spray chimico per uccidere.
1: La Sprite.
0: Comunque lo
1: provatelo, è buono.
0: Esatto, allora è stato fatto un sondaggio, tra poco vi diciamo che cosa parlano maggiormente gli italiani di fronte a uno spritz, ma prima vi diamo due dati.
1: No, prima vogliamo saperlo da voi, chiaramente. Vabbè, certo. Che cosa parlano gli italiani davanti a un aperitivo.
0: Cioè, gli italiani, voi di cosa parlate.
1: Ma in generale, secondo voi di che cosa parlano gli italiani soprattutto?
0: Ah, non è di cosa parlate
1: no,
0: voi.
1: In generale, così.
0: Ma perché non ci capiamo sulle domande? Io
1: ma
0: io
1: non ci capiamo mai su tutto.
0: Ma io non lo so, ma è cioè, quindi
1: voi di che cosa parlano gli italiani davanti a uno spritz, davanti a un aperitivo?
0: Ma io volevo sapere direttamente dalle persone di cosa parlano. Vabbè, allora.
1: Ma perché tu sei ficcanaso, Marta?
0: Sì,
1: ficcanaso dentro,
0: ficcanaso,
1: proprio, mamma mia.
0: Esatto, mi hai rovinato tutta
1: la poesia,
0: bravo.
1: Allora, comunque, vabbè. Andiamo un po' a vedere alcuni dati già di questo sondaggio, ma non diamo ancora di che cosa parlano gli italiani durante l'aperitivo,
0: Allora, questo sondaggio, diciamo, è realizzato da
1: Delibero.
0: Delibero, sì. E, dunque, vengono fuori questi numeri qui. Oltre il 50% degli italiani dichiara di fare aperitivo almeno due volte a settimana. Beati voi.
1: Hai il 50% degli italiani, hai capito?
0: Oltre il 50%.
1: Oltre. Più di uno su due fa doppio aperitivo durante la settimana. Ma che fortuna. Io non rientro in questa categoria.
0: No,
1: però.
0: Manco io
1: una volta ogni tanto, se capita, però. Ecco.
0: Ma che tristezza. Dobbiamo darci da fare,
1: Marta.
0: Sì,
1: ma tu,
0: sto rosicando di brutto.
1: Ma tu stai zitta che ti avvicini, anzi superi la cosa.
0: Ma cosa dici?
1: Sì, tu e la tua amichetta Laura.
0: Ma in estate.
1: In estate, va bene.
0: Vabbè. Allora, mentre il 22% lo considera un appuntamento fisso settimanale.
1: Cominciamo già a entrare nel 22%.
0: Esatto. E per il 54% è prima di tutto un momento di relax.
1: Lo credo.
0: Per il 44% è l'occasione per ritrovare dei vecchi amici e per quanto riguarda quello che viene messo nel bicchiere, lo spritz domina le preferenze con il 55%, seguito dalle bevande analcoliche, qui ci sei tu Sam al 33%.
1: Al 33%.
0: Con il vino a un 25%.
1: Non pensavo sinceramente che le bevande analcoliche superassero quelli col vino.
0: Nemmeno io.
1: Come aperitivo.
0: Nemmeno io.
1: È pazzesco, 33% pazzesco. Contro il 25%. Strana questa cosa, no? È veramente curiosa. Vabbè, fra poco invece andiamo proprio a vedere di che cosa parlano gli italiani durante l'aperitivo e che cosa sarà questo argomento cruciale davanti a un bello spritz.
0: Esatto.
1: Provate a immaginarlo un po' voi. Scriveteci un po': 328 87 57 845. 845.

0: Bob Sonica su RBA 18:27, eccoci qui. Allora,
1: la situazione è delicata perché, Marta, qui si parla di spritz, soprattutto si parla di aperitivi. Di che cosa si parla durante un aperitivo? Ecco, ci sono molte chiacchiere che si fanno davanti a un bel aperitivo, no?
0: Possono, sì.
1: Però ce ne sono alcune che sono più trattate. Queste chiacchiere sono più facili che vengano fuori. Tu hai una mezza idea di che cosa possa essere? Io pensavo dipende un po', i maschietti se si trovano magari finiscono di parlare di sport, te lo posso dire,
0: quindi vuoi uguale,
1: oppure di donne, certe volte capita, no.
0: Bravi.
1: Ma nel senso magari le fidanzate, le mogli, le compagne, cosa
0: solo
1: fanno?
0: Cose carine,
1: solo cose carine.
0: Bravi,
1: sempre cose carine,
0: bravi, mi manderemo più spesso a fare aperitivo, allora.
1: No, però è un come si dice, è una cosa classica che soprattutto durante i tornei importanti, i campionati, adesso ci sono i campionati del mondo, è vero che non c'è l'Italia, ci fosse stata l'Italia si sarebbe parlato solo d'Italia, quindi vabbè, però capita di
0: comunque
1: parlare di sport.
0: Comunque non è una questione di genere, in realtà qua non c'è una divisione di questo tipo negli argomenti citati, quindi noi lasciamo a voi scommettere di che cosa parlano di più le persone di fronte a un aperitivo, un'indagine condotta in Italia appunto da Deliveroo, e poi tra poco leggiamo i vostri messaggini al 328 87 57 845, vi svegliamo veramente quali sono queste cose che appunto sono
1: dette dagli italiani. Allora, di cosa parlano davvero gli italiani all'aperitivo? Forza,
0: diciamo, durante l'aperitivo, in questo sondaggio fatto qui in Italia, ecco.
1: Sì, gli italiani.
0: Sì. Va bene, allora 18:28, tra poco, dopo la musica, Popolare Network e le notizie sul traffico di muoversi in Piemonte.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Le 18:30 minuti, Popolare Network, buonasera, le notizie. Sono 5 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. 2 addetti alla raccolta dei rifiuti sono morti a causa di un malore nel Fiorentino. Un operaio agricolo è rimasto folgorato nel Mantovano in Friuli. Un altro operaio è stato travolto da un treno mentre lavorava sui binari. E poi un edile è morto oggi in ospedale nel Ferrarese, era caduto da un tetto ieri. Subisco un'ingiustizia e mi aspetto la grazia. Mattarella si metta una mano sulla coscienza. Mario Roggero si presenta in carcere a Bollate. Il guardasigilli Nordio avvia la procedura

0: Andy Burnham è il nuovo leader del Labour, l'ex sindaco di Manchester ed ex ministro, sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico al posto del dimissionario Starmer. In Iran almeno 8 morti nei raid statunitensi che hanno colpito le infrastrutture civili del paese. Teheran invita i cittadini a limitare il consumo di elettricità mentre dice che gli attacchi contro i paesi del Golfo continueranno. A Gaza un bombardamento israeliano uccide 8 palestinesi, un anno fa l'attacco alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza City. 18:32 minuti è tutto, ci sentiamo con il giornale radio alle 19:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22:30 alle 23:15 di questa sera e dalle 4:30 alle 5:15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Dunque, 18:40, siamo pronti a leggere i vostri messaggini arrivati al 328-87-57-845. A proposito di che cosa secondo voi parlano le persone durante un aperitivo?
1: Di che cosa parlano davanti a un aperitivo le persone? Un po' tutti quanti, andiamo un po' a vedere. Allora, intanto c'è Luisa che dice: con gli amici, aspetta un attimo che lo riapro bene il messaggino, con gli amici ci raccontiamo spesso tutto ciò che ci è capitato in settimana di comico, ecco.
0: Vedere il lato comico della settimana per poterlo raccontare durante l'aperitivo all'amico, agli amici.
1: Sì, infatti.
0: Bella come cosa, sì,
1: ma anche perché tante volte capita magari di raccontarsi, non dico le disgrazie, però sai, gli infortuni, mi sono fatto male qua, è successo questo al lavoro, il capo mi ha buttato fuori di casa.
0: Mia moglie mi ha licenziato. Il capo mi ha buttato fuori di casa. C'è un po' di confusione.
1: C'è un po' di confusione.
0: Beh, allora non è quello che pensa Cristina, che dice: si parla solo di problemi, problemi familiari e problemi lavorativi.
1: Cristina, non so
0: i tuoi aperitivi. Fare l'aperitivo con Cristina.
1: Cristina,
0: alleggeriamo un po' gli argomenti.
1: Ci si sfoga. Ma allora, certe volte davanti a un aperitivo c'è anche lo sfogo, eh.
0: Vabbè, certo, meno male.
1: Marta certe volte si sfoga quando perde a pickleball. Davanti a un aperitivo, non vi dico quello che diventa, mamma mia. Ha perso una partita, allora proprio perché lascia andare tutte le inibizioni e si scatena,
0: ti
1: proprio
0: sfogo?
1: Ti sfoghi, proprio la rabbia, esce fuori la rabbia.
0: Ma non mi ricordo.
1: Sto inventando.
0: No, ti prego, in questo periodo io ho una scarsissima memoria, no? Quindi ogni tanto Samuel mi dice: ti ricordi quella cosa? E io fingo. A un certo punto fingo: ma è vero. Beh, se tu adesso mi fai anche la cosa che ti inventi le cose, io poi ti do ragione perché penso di non ricordare.
1: Ma non mi fare questi giochetti, capito?
0: Mandi in confusione.
1: No, che certe volte parliamo anche di sport davanti a un aperitivo.
0: Io e te, soprattutto.
1: Siccome siamo amanti tutte e due del pickleball e finisce che parliamo di sport.
0: Ma poi tu ogni tanto mi parli del calcio,
1: ma non è vero. Comunque, poi andiamo a vedere Paolo che dice: spesso raccontiamo un sacco di battute e cose di poco senso, ecco.
0: Vabbè, giusto, ci sta, un momento di leggerezza.
1: Un momento di leggerezza, tra l'altro nei vari sondaggi l'abbiamo letto, no? Qualcosa del genere c'era nel sondaggio, che c'era, o forse non l'abbiamo ancora letto.
0: Non l'abbiamo ancora letto.
1: Ecco, adesso dobbiamo dirvi poi che cosa succede.
0: Esatto. Ok, leggiamo.
1: Sì, certo.
0: No, perché io ho un altro messaggio di Martina che dice: spettegolezzi.
1: Spettegolezzi. Spettegolezzi è una cosa, vabbè, chiara, davanti a un aperitivo ci sta benissimo.
0: Mentre
1: Fabio dice: gli uomini parlano di donne, le donne non so. Certo.
0: Parliamo pure di uomini, è reciproca la cosa.
1: C'è uno sfogo reciproco.
0: Sì, c'è
1: un po' di comunella che si fa ogni tanto, giustamente.
0: Per riuscire ad andare avanti.
1: Infatti. Però Marta, adesso la situazione è questa, è complessa. Dobbiamo andare un po' a vedere di cosa parlano gli italiani durante l'aperitivo, di che cosa si parla davanti a un aperitivo.
0: Esatto.
1: Allora, gli argomenti più discussi sono i problemi quotidiani, citati dal 52% degli intervistati.
0: Lo vedi che Cristina un po' di ragione ce l'aveva?
1: Ecco,
0: i problemi
1: quotidiani sono proprio in cima alla lista di un aperitivo, e questa è una cosa già un po', mi sorprende sinceramente, perché pensavo ci fosse un po' più di tranquillità davanti a un aperitivo, almeno la voglia di scherzare, di giocare un po' di più, di raccontarsi cose un po' più scemotte.
0: Dipende, perché come affronti anche l'argomento problemi quotidiani, perché se lo affronti e poi magari scappa la risata, il sorriso,
1: l'altra persona lo
0: ricondivide, insomma è anche un modo un po' leggero per affrontarli. Poi seguono al 45% i ricordi del passato. Qua secondo me un po' è dovuto all'alcol.
1: Ma c'è un po' di malinconia in noi tutti quando siamo davanti a un aperitivo certe volte, perché subentra magari un po' di gioco, no? Di gioiosità, però piano piano, dopo che hai bevuto il tuo aperitivo ti spegni un pochettino.
0: Non tu al cocco, Samuel, analcolico. No. La gente che beve gli aperitivi normali.
1: Ma non è vero, guarda che anche davanti a un aperitivo normale, certe volte un po' di malinconia ti arriva.
0: E arrivano
1: i ricordi del passato.
0: Però io faccio molto così sui ricordi del passato. Tipo mio nonno, quando si beveva il suo vinello, che poi dopo, sai.
1: Tu vai sui ricordi del passato?
0: Eh sì, poi dopo andava, insomma, nei ricordi del passato.
1: E poi attenzione, come terzo punto fondamentale, davanti a un aperitivo si parla spesso di progetti per le vacanze, che siamo al 43%, ecco, progetti per le vacanze.
0: Invece,
1: questo sì, si
0: sogna un po' di fronte all'aperitivo, dai, speriamo che poi non rimangano dei sogni per molti. Invece tra le persone più giovani, stiamo parlando dai 18 ai 34 anni.
1: Ma tu ci sei proprio
0: per un soffietto. Allora, vediamo di cosa parliamo noi giovani di fronte all'aperitivo.
1: Ma non pensare di avvicinarti ai diciottenni, per favore.
0: Vabbè, dai 18 ai 34, sì, fammelo godere questa cosa.
1: Ma sì, ma proprio all'ultimo.
0: Parliamo di gossip, relazioni sentimentali, serie TV, ma poi anche di argomenti più seri come l'attualità al 61% e la politica al 47%.
1: Cioè voi giovani
0: che non frequento proprio questi
1: gruppi. Ma tu non frequenti proprio questi gruppi?
0: No, esatto.
1: Parlano addirittura al 61% di attualità e politica al 47%. Guarda che i giovani di oggi sono pazzeschi.
0: Che bravi, mamma mia.
1: Ma noi vecchi assolutamente no.
0: Ma di politica voi sì, dai.
1: Davanti a un aperitivo?
0: Ma sì.
1: Di politica?
0: Che poi viene la politica.
1: Generazione X parla di
0: allora, dopo che non ci siamo qualificati ai mondiali, viene subito l'approccio politico.
1: Vabbè,
0: dai,
1: dopo il calcio c'è esatto. Questo sì.
0: Andiamo a vedere però anche ancora una parte di questo sondaggio, che è quello che può diventare anche un aperitivo, un'occasione, no? Ad esempio il 61% degli intervistati e delle intervistate dice che è un'opportunità concreta per conoscere nuove persone.
1: Ah beh, certo, sì, questo sicuramente. Il 21% dice addirittura esatto. Di aver trovato l'amore con l'aperitivo.
0: Pensa.
1: Il 21% degli intervistati, tanto, beh.
0: Avevate bevuto, eh?
1: Avevate bevuto.
0: Caspita.
1: Vabbè, bisogna bere per trovare l'amore a questo punto.
0: Forse sì.
1: Vabbè, questo è un consiglio che diamo, no, per favore.
0: Assolutamente. Insomma, questa è un po' la planimetria, la panoramica generale. Potete ancora scriverci 328 87 57 845.

0: farci i saluti e di concludere la puntata di oggi, andiamo a leggere un messaggino che purtroppo ci è scappato via.
1: Ci è sfuggito. Diciamo che abbiamo avuto aggiornamenti su WhatsApp e quindi cosa è successo? Che adesso è tutto aggiornato, però alcuni messaggi sono arrivati soltanto oggi. Quindi ci scusiamo, scusateci veramente se ogni tanto ci succede questa cosa qua, ma non è che dipenda proprio da noi. Quindi è nelle cose normali che succedono grazie ai computer che devono fare queste cose ogni tanto, no? Quindi
0: per colpa dei computer.
1: No, grazie nel senso negativo,
0: grazie che
1: vi dovete aggiornare in questa maniera, così lasciandoci noi spensierati così in difficoltà.
0: Facciamo un passo indietro. L'argomento del messaggino che è stato purtroppo abbandonato, ma che adesso viene recuperato, era quello dell'amicizia. Vi abbiamo chiesto qual è l'amicizia di più
1: lunga data.
0: Era difficile sta domanda, già mi ricordo in diretta. Adesso mi tocca ripetere.
1: Ma dai.
0: L'amicizia di più lunga data che avete avuto nella vostra vita.
1: Siccome io, se ricordate,
0: sì.
1: Ecco, vi avevo parlato di un'amicizia quasi di 50 anni, perché con i miei amici Marco e Chiara sono amico da 49 anni e quindi, però c'è qualcuno che mi batte alla grandissima,
0: sì.
1: Perché Monica, che ci scrive, ci ha scritto questo bellissimo messaggio. Buongiorno Monica, intanto la salutiamo.
0: Ciao Monica,
1: grazie per averci scritto. Allora, lei dice: buongiorno, la mia amica di più vecchia data è Lorella, che dura da 54 anni quasi. Beh,
0: wow.
1: Cavoli, grande amicizia questa, eh? Ossia, dalla prima elementare. Non ci vediamo per lunghi periodi, ma resta un legame forte. Sì, questo è vero. Tutto quello che raccontavo io è pienamente visto anche in questo messaggio di Monica, perché sì, anch'io, cioè magari certe volte non c'è bisogno di vedersi tutte le settimane,
0: certo.
1: Magari passano anche dei mesi, possono passare anche degli anni, ma un legame forte basato sui ricordi, su esperienze in comune, su una vita passata che comunque è stata fondamentale, forte, può far scaturire della nostalgia, ma anche un amore profondo che,
0: certo,
1: rimane, un'amicizia profonda.
0: Ma che bello, cioè, pensare di avere un'amicizia ancora che è nata tra i banchi di scuola della prima elementare, beh, sarebbe un sogno. No, io non ce l'ho, quindi Monica, sono davvero felice per te e per la tua amica Lorella. E 54 anni, beh.
1: 54 grande. Anni? Beh, altri 54 almeno, come...
0: altri infiniti altri, anni d'amicizia.
1: Altri finiti, infatti. Bene,
0: non è infinita però la puntata di Mi ritorno in mente di oggi, e non è infinita la settimana. Noi ci rivediamo e risentiamo la prossima, dalle 17 alle 19, da lunedì al venerdì su RBE con Mi ritorno in mente.
1: Fate un bel weekend, mi raccomando, fate tante cose, cercate di divertirvi. Se fate un aperitivo, chiacchierate di più e di tutto.
0: Tutto.
1: Ma soprattutto di cose belle, dai, cerchiamo di tirarci.
0: Ma soprattutto di finanza.
1: No, ho detto di cose belle, mamma mia, vabbè.
0: Dai. Per alcuni è bella.
1: Un abbraccione, un salutone, a lunedì. Ciao,
0: buon weekend, ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 17 di luglio la meditazione è curata da Nicola Mariani, predicatore locale della Chiesa Valdese di Lucca. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Don't Be Afraid, non avere paura. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 63, leggiamo il versetto 15. Guarda dal cielo e osserva dalla tua abitazione santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti? E dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, leggiamo il versetto 18. Gesù dice: Non vi lascerò orfani, tornerò da voi.
3: Cari fratelli e care sorelle, Gesù prepara il commiato dai suoi. Il capitolo 14 si apre con le parole: Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E poi, subito prima del nostro versetto, Gesù dice: Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità. Le parole che ascoltiamo oggi ci aiutano a tratteggiare una immagine complessiva che ha al suo centro il turbamento, la fede e la presenza di Dio. È poi su quest'ultimo elemento, la presenza di Dio, che l'immagine si soffermerà. Il Dio che è e resta presente in forza della parola di Gesù è il Padre, è Gesù stesso, è lo Spirito. Poiché il cuore dei suoi è turbato, Gesù interviene anzitutto con un'esortazione: Il vostro cuore non sia turbato. Quel turbamento non è e non vuole essere la condizione definitiva del cuore dei suoi. Essi non devono abbandonarvisi. Sono turbati, ma anche chiamati a vivere il turbamento in una tensione costruttiva, in una postura esistenziale arginata, senza soccombere. Potranno non soccombere solo se il turbamento sarà in tensione con un altro polo, la fede. Essa vuole essere qui la modalità in cui i discepoli turbati sono chiamati a vivere il loro turbamento, come difficoltà attraversata dal ricordo delle parole di Gesù, che sono degne di fiducia. Gesù sarà tolto loro nella forma attuale della sua presenza, questo sì, ma proprio con ciò verrà a essere nuovamente presente in un modo nuovo, quello descritto al versetto precedente, come spirito. Il legame profondo e totale che lega il Padre a Gesù e Gesù al Padre non è un sentimento o un'idea, ha densità e realtà personali, e Gesù lo chiama Spirito di verità. Egli sarà con i discepoli sempre. Poiché è certo della veridicità delle sue parole, e poiché queste parole descrivono Dio stesso, Gesù dice ai suoi: Non vi lascerò orfani. Da nessuna parte Gesù aveva mai presentato se stesso come un padre per i suoi. Le immagini con cui nel Nuovo Testamento Gesù è avvicinato ai suoi toccano piuttosto altri ambiti: profonda unione personale, condivisione della sorte, legame fraterno per adozione, discepolato, partecipazione spirituale a un unico corpo. Qui, indirettamente e stranamente, è invece suggerita l'immagine della paternità di Gesù, che i discepoli rischiano di perdere, rimanendo, appunto, orfani. L'immagine però è ripresa al negativo: Io non vi lascerò orfani. Ecco che, nella tensione tra turbamento e fede, le parole di Gesù decretano uno spostamento decisivo dalla parte della fede. Il fatto che Gesù non sarà più presente nello stesso modo di prima non priverà i discepoli della loro relazione con Dio, ovvero con il Padre di Gesù. Lui stesso, e non un altro, sarà sempre con loro, Padre amorevole anche per loro, Dio di grazia e di amore, più potente della morte.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'Innestocolla Sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Condannato, ormai è una campagna, si presenta in carcere, lancia proclami sulla giustizia, Nordio si muove per la grazia e ora interviene anche Meloni. Nell'anno dei record del caldo in Europa, la Commissione propone di allentare le norme sulle tasse per chi inquina, su spinta di industrie e paesi negazionisti, e per imprese più competitive, spiega Bruxelles, ma rallenterà ancora di più la transizione. Trump si porta avanti, inizia a gettare dubbi sulle prossime elezioni di metà mandato, test decisivo per la Casa Bianca, accusa la Cina di avere sottratto dati elettorali, Pechino respinge. Minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Subisco un'ingiustizia, mi aspetto la grazia. Il gioielliere di Grinzane Cavour è entrato oggi nel carcere di Bollate, nel Milanese, non prima di aver rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Mattarella ha graziato uno scafista, ha graziato Nicol Minetti, si metta una mano sulla coscienza e grazie anche me, così ha detto Mario Roggero. La moglie ha presentato oggi richiesta di grazia e subito il guarda sigilli Nordio, che ieri per l'eccesso di zelo, l'invasione di campo, era stato bacchettato dal Quirinale, ha detto di avere avviato ora l'istruttoria per la concessione del provvedimento di clemenza. Intanto oggi sulla vicenda è intervenuta a gamba tesa anche Giorgia Meloni. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
2: Sulla soglia del carcere di Bollate il gioielliere condannato a 14 anni sfida direttamente il capo dello Stato, del resto deve sentirsi autorizzato a farlo vista la mobilitazione di tutta la destra per concedergli la grazia e la scelta di Nordio di andare avanti nonostante le puntualizzazioni del capo dello Stato sulla concessione della grazia che spetta a lui solo. Il gioielliere, che dice di avere speranza di non scontare la condanna, sfida il capo dello Stato contestandogli le grazie che ha concesso nel passato, deve mettersi la mano sulla coscienza, dice il gioielliere, che non ha ucciso per legittima difesa ma per vendicarsi, inseguendo i 3 rapinatori mentre scappavano e uccidendone 2. Per questo è stato condannato. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate, ma il governo, la destra e un'opinione pubblica che asseconda il desiderio di vendetta più che uno stato di diritto ha già deciso, diventando una sorta di quarto grado di giudizio, perché chiedere la grazia oggi vuol dire sconfessare le sentenze dei giudici. Un minuto dopo

0: Solo su questo Meloni cercherà di fare campagna elettorale, non si parlerà d'altro. La pancia del suo elettorato la seguirà in una corsa a chi prende più voti tra lei e Vannacci. Linea allo studio.
1: Il rapporto dell'Unione Europea sullo Stato di diritto nei vari paesi aderenti è molto duro con l'Italia. Preoccupazione per l'indipendenza della RAI, per la libertà di stampa in generale, per gli attacchi politici alla magistratura e anche per le restrizioni al diritto di manifestare dei decreti sicurezza. Sentiamo il servizio.
2: Arrivano stilettate dalla Commissione Europea all'Italia su uno dei temi più identitari per il governo Meloni, e cioè quello dei decreti sicurezza, perché nella nuova relazione sullo Stato di diritto, che sarebbe un enorme pacchetto di documenti che fornisce il quadro della situazione nell'Unione Europea in generale e in ogni Stato membro nello specifico, per l'Italia emerge in modo abbastanza chiaro la preoccupazione sulla legislazione che punta a rafforzare la sicurezza interna. Come spiega la Commissione, preoccupano gli sviluppi relativi alle restrizioni al diritto di protesta e al loro possibile impatto sullo spazio civico e sull'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, in un paese a cui già lo scorso anno era stato dato un cartellino giallo proprio su questo punto critico. Insomma, tra i molti problemi evidenziati nel rapporto, dalla durata dei procedimenti giudiziari ai conflitti di interesse, fino ai rischi di corruzione nelle procedure di appalto pubblico e l'assenza di un ente nazionale per i diritti umani, l'Italia starebbe facendo passi indietro nella protezione dei principi dello Stato di diritto proprio in questo campo. Altro tema pesante è quello della libertà di stampa, su cui il Paese viene criticato per i mancati progressi nel processo legislativo sulla proposta di riforma sulla diffamazione, sulla tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, rileva la Commissione, che mostra anche gravi preoccupazioni su indipendenza e sostenibilità finanziaria della RAI e sull'uso del software spia Paragon contro i giornalisti. Piccoli miglioramenti si riscontrano solo sulle proposte di emendamento per introdurre circostanze aggravanti specifiche per i reati contro i giornalisti professionisti, ma ancora non approvate. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Multati per avere espresso il proprio antifascismo. Ecco, la questura ha notificato oltre 30 sanzioni ad attivisti e cittadini che il 27 aprile scorso hanno protestato pacificamente contro l'omaggio ai militari repubblichini organizzato da gruppi neofascisti. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
3: La loro colpa? Quella di aver manifestato contro una celebrazione neofascista. I fatti risalgono al 27 aprile scorso. Una trentina di militanti di gruppi di estrema destra viene scortato da un fitto cordone di polizia e carabinieri nei pressi dello stadio di Lecco, dove il 28 aprile del 1945 era stato fucilato un gruppo di repubblichini, che negli anni precedenti erano diventati noti per le operazioni di rastrellamento condotte insieme a SS e Wehrmacht, a cui facevano da apripista e sono stati responsabili della cattura e dell'omicidio di centinaia di partigiani. L'episodio più noto, cruento e vile, il 26 aprile del 1945, quando, mentre nelle vie della città si combatteva ancora, i repubblichini issarono la bandiera bianca di resa, salvo poi sparare e uccidere i partigiani che si stavano avvicinando per arrestarli. Da qualche anno a questa parte i nostalgici del ventennio hanno preso l'anniversario come una sorta di momento di rivendicazione politica, celebrando e ricordando i gerarchi fucilati, cosa che hanno fatto anche quest'anno. Ma nei pressi dello stadio sono arrivati in contemporanea anche i militanti antifascisti, che con slogan, coperchi e fischietti, in maniera completamente pacifica, hanno provato a impedire la celebrazione. E ora, in nome del decreto sicurezza del governo, rischiano una multa salatissima.
1: Oggi si è avuta notizia di 5 morti sul lavoro. 2 addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati morti a Bagna Ripoli e Barberino del Mugello, provincia di Firenze. Avevano 42 e 55 anni. Entrambi erano accanto al mezzo di servizio da accertare le cause che hanno provocato i malori. Ieri Firenze era in bollino rosso per le alte temperature. Un operaio di 43 anni è morto invece nel primo pomeriggio mentre lavorava sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, provincia di Udine. Era dipendente di una ditta esterna, stava eseguendo lavori di manutenzione, è stato travolto da un treno che proveniva nella direzione opposta. Un operaio di 49 anni è invece morto folgorato a Viadana nel Mantovano, ha toccato i cavi dell'alta tensione mentre ripuliva la vegetazione di un pioppeto. E sempre oggi è morto in ospedale un operaio di 38 anni caduto ieri dal tetto di una ditta alimentare in provincia di Ferrara mentre eseguiva lavori di manutenzione. L'Unione Europea ha presentato oggi la riforma del sistema degli ETS, la tassa, la cosiddetta tassa sulle emissioni inquinanti. Su spinta delle lobby industriali c'è un arretramento complessivo proprio nel momento in cui il surriscaldamento climatico causato dall'inquinamento sta bruciando ogni record proprio in Europa. Viene presentata come una necessità per la competitività dell'industria europea, ma rischia di avere proprio l'effetto contrario. Sentiamo Massimo Alberti.
4: La revisione dell'ETS ha due pilastri: rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni, che renderà più difficile la riduzione entro il 2040 del 90% della CO2, e aumentare le quote disponibili su spinta di industrie ad essere negative.

0: azionisti, tra cui l'Italia. Difficile sia compensato dall'inclusione degli inceneritori e dai voli sotto i 5.000 km. La ragione ufficiale è il recupero della competitività dell'industria europea, che sarebbe vessata dai costi degli ETS e non riuscirebbe a stare così sui mercati. Il problema è che l'industria è fuori mercato per un alto prezzo dell'energia causato dalla dipendenza dal fossile e perché mentre il mondo correva sull'elettrificazione qui si frenava, e oggi l'arretramento rispetto alla Cina, che non a caso esporta qui tecnologia che noi non abbiamo mai sviluppato, è probabilmente irrecuperabile. Nel 2023 l'Europa ha registrato solo il 6-7% degli annunci di investimenti industriali mondiali, contro oltre il 54% dell'Asia e il 28% degli Stati Uniti, dato contenuto tra gli allegati del rapporto Draghi. Mentre altri correvano, gli imprenditori europei vivevano di margini di profitto fondati sulla rendita di posizione, che oggi non c'è più in un contesto dove, eccezione del PNRR, figlio del Covid, l'austerità di bilancio stroncava gli investimenti pubblici. Il messaggio di oggi è che l'industria può continuare a tirare il freno dell'evoluzione mentre gli altri accelerano, tanto più dannoso nell'anno in cui il continente, il luogo dove il surriscaldamento climatico avviene alla velocità più alta, brucia. La revisione entra poi nel contesto del passaggio dal Green Deal al World Deal, con norme che sembrano tagliate su un'industria pesante come quella del riarmo.
1: Se Trump vince le elezioni sono regolari, se le perde sono viziate da frodi. Così il senatore democratico Markelli ha commentato il discorso alla nazione di Donald Trump ieri sera. Quel presidente statunitense ancora una volta ha criticato il processo elettorale, definendolo vulnerabile e aperto ad attacchi e manipolazioni da parte di potenze straniere. In particolare Trump ha citato, senza fornire le prove, la Cina, che sarebbe intervenuta per influenzare le elezioni del 2020. Da Pechino è subito arrivata una smentita categorica. Il presidente ha anche attaccato le televisioni, ABC, NBC, CNN, che non hanno trasmesso il discorso in diretta, chiedendo che gli venga tolta la licenza. L'intervento è comunque servito a Trump per gettare nuovi dubbi sul sistema elettorale statunitense in vista delle elezioni di midterm, che potrebbero risolversi in una sconfitta pesante per i repubblicani. Sentiamo Roberto Festa.
2: Le elezioni manipolate, in particolare quelle che lui ha perso nel 2020, sono una vecchia ossessione di Donald Trump, ripetuta ostinatamente a ogni comizio. Mai il presidente era però arrivato a farne oggetto, come è avvenuto ieri sera, di un discorso alla nazione che ha per l'appunto avuto i toni accesi e partigiani di un comizio. Nel discorso Trump ha affermato che la sua amministrazione è sul punto di rendere pubblici clamorosi documenti, secondo cui la Cina nel 2020 avrebbe hackerato le macchine elettorali in almeno 18 stati americani. Tutti i report dell'intelligence in questi anni hanno al contrario mostrato che le macchine elettorali non hanno dato alcun problema alle ultime tre elezioni presidenziali. Quanto alla vulnerabilità del sistema elettorale, che Trump lamenta, va ricordato che è stata la sua amministrazione in questi mesi ad aver proceduto allo smantellamento dell'Agenzia Federale sulla Cyber Security, quindi proprio l'organo che dovrebbe vigilare su eventuali attacchi al sistema, agli strumenti delle elezioni. Il discorso è stato quindi del tutto strumentale ai fini politici manifesti di Trump, che ieri sera ha di nuovo chiesto che il Congresso approvi il suo Save Act, la legge che pone una serie di pesanti restrizioni al diritto di voto, ma strumentale anche e soprattutto a fini al momento non confessabili ma altrettanto evidenti. Disseminare dubbi su trasparenza ed equità del voto proprio alla vigilia del midterm significa infatti preparare il terreno a quello che molti da mesi paventano, e cioè un clamoroso intervento di Trump per negare il risultato di novembre, che secondo molti sondaggi potrebbe rivelarsi un disastro per i repubblicani, che perderebbero il controllo del Congresso, lasciando quindi un presidente dimezzato e fortemente limitato nei suoi poteri alla Casa Bianca.
1: In Iran sono almeno 7 i morti oggi negli ultimi raid statunitensi che hanno colpito le infrastrutture civili. Sono stati presi di mira diversi porti, un aeroporto e le linee ferroviarie. Attacchi cui Teheran ha risposto colpendo il Bahrain, l'Oman, il Qatar, la Giordania, la Siria e il Kuwait. Pasdaran hanno detto che l'Iran proseguirà con gli attacchi contro i paesi del Golfo alleati americani finché non cesseranno le operazioni militari di Washington. In questo contesto l'Iran ha chiesto ai suoi cittadini di ridurre il consumo di energia dopo che gli attacchi hanno messo a dura prova la rete elettrica iraniana. Sugli effetti di questi raid sentiamo il servizio di Farian Sabai.
3: Per 6 notti consecutive gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei contro obiettivi civili in Iran. I media statali e le autorità provinciali hanno riferito che sono stati colpiti ponti, una stazione ferroviaria e un aeroporto. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, non ha fornito un elenco degli obiettivi, ma ha detto che gli attacchi miravano a indebolire ulteriormente le capacità militari dell'Iran. Il presidente statunitense Trump ha minacciato di colpire ancora ponti e centrali elettriche atomiche per costringere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati e porre fine al conflitto. I media statali dell'Iran e le autorità locali hanno riferito che nella notte di giovedì sono stati colpiti l'aeroporto di Iranshahr nel sud-est, una stazione ferroviaria e 6 ponti nella provincia di Hormozgan. 7 persone sono rimaste uccise. La rete elettrica è stata messa a dura prova dagli attacchi statunitensi contro le infrastrutture energetiche nel sud del paese. Per questo motivo il Ministero dell'Energia iraniano ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. In una dichiarazione il Ministero ha esortato la popolazione a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per contribuire a garantire una fornitura di elettricità stabile nelle province del sud, che attualmente stanno affrontando un caldo estremo e attacchi alle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
1: Era il 17 luglio del 2025, un anno fa, l'attacco israeliano contro la parrocchia della Sacra Famiglia, l'unica chiesa cattolica della Striscia di Gaza. Tra le vittime, 10 i feriti, un attacco che suscitò molte proteste, nuove denunce per le continue violazioni del diritto umanitario nel corso del conflitto. Intanto il numero delle vittime a Gaza continua ad aumentare, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso ottobre. Secondo quanto riferito dall'agenzia WAFA, oggi almeno 8 palestinesi sono stati uccisi in un raid israeliano che ha colpito un gruppo di civili nel campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della striscia. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
4: Un video diffuso da Al Jazeera mostra i momenti immediatamente successivi all'attacco, la concitazione dei soccorsi, i corpi delle vittime e i feriti, tra cui il parroco della chiesa Gabriele Romanelli. Un evento che ha profondamente commosso la chiesa e il mondo intero, così padre Romanelli ha ricordato oggi quella tragica giornata sui suoi profili social. Nel raid morirono 3 persone, tra cui il portiere della parrocchia e una donna di 84 anni, ospite di una delle tende della Caritas per il supporto psicologico. E seminò il panico tra i tanti sfollati che avevano trovato rifugio all'interno del complesso parrocchiale. Papa Leone espresse la sua profonda tristezza per l'accaduto, ricordando per nome le vittime e rinnovando un appello urgente per la pace nella striscia. A un anno di distanza, però, la violenza a Gaza non si è fermata. Numerosi luoghi di culto e infrastrutture civili sono stati colpiti nel corso del conflitto. Gaza è un disastro, ha dichiarato il cardinale Pier Battista Pizzaballa al ritorno dalla visita nella striscia lo scorso giugno, descrivendo una terra devastata e una popolazione ancora intrappolata nella sofferenza, nonostante le tante promesse di pace.
1: Valeria Schroeter, Alessandra Tommasi, Valentina Bosoni, Massimo Alberti e Diana Santini per questa edizione del giornale che si conclude qui. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

RBE. Cultura, informazione, relax. Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo. Un altro mondo è ancora possibile.

0: Zuvio.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Classicamente estate. Selezione musicale a cura di Ermanno Logatto e Lorenza Barolin.
1: Buongiorno e ben ritrovati per una nuova puntata di Classicamente sui canali e le frequenze di RBE. Oggi sarà una nuova puntata piena di musica che svarierà dal 600-700 fino ai tempi nostri. Lorenza, a te la parola.
2: Buongiorno Ermanno, buongiorno a tutti e a tutti voi anche da parte mia. Cominciamo anche oggi con Gustav Holst, celebre compositore britannico vissuto a cavallo fra 8 e 900, che a causa dell'aggravarsi di un disturbo neurologico che gli impedisce l'uso prolungato delle mani e rende quindi la composizione un processo doloroso, è alla ricerca di uno stile più intimo e personale, orientandosi verso lavori per combinazioni strumentali più modeste. Le due composizioni con il termine fugale nel titolo sono una parte di questa ricerca e rappresentano la sua risposta allo stile neoclassico che si va affermando in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale. E sono a Fugal Ouverture e a Fugal Concerto. L'ouverture e il concerto sono due composizioni molto brevi ma ben orchestrate. Fugale indica il modo di trattare il materiale tematico, ma non si traduce in uno sterile esercizio accademico.
1: No, diciamo che il concerto è in tre movimenti, i classici moderato, adagio, allegro. Il contrappunto imitativo è la base di ognuno, ma nessun movimento contiene una fuga vera e propria. Il concerto è completato ad aprile del 23, è scritto per flauto, oboe e orchestra d'archi, ma le due parti soliste possono anche essere eseguite da due violini. Il primo movimento è alquanto scherzoso e propone una melodia divisa e ritmata, scambiata continuamente fra orchestra e solisti. Il secondo movimento, il lento, è essenzialmente un canone su una melodia lamentosa che è condivisa fra flauto e oboe e porta direttamente all'allegro conclusivo, che si basa su una fuga ripetuta di tre note che ricorda il ritmo di una danza tipicamente inglese.
2: Ascoltiamo Julia Bogorad e Katrin Greenbank con la St. Paul Chamber Orchestra diretta da Christopher Hogwood.

0: Abbiamo ascoltato a fuga il concerto di Gustav Holst.
1: Facciamo un salto indietro di esattamente 150 anni, al marzo del 1773, con Mozart che rientra dall'Italia e ha un periodo, diciamo, di raccoglimento, perché si trova, diciamo, intimamente diviso fra quella che è stata la sua esperienza italiana e la musica nuova, abbastanza affettiva, dello Sturm und Drang delle sue terre. Una serie di nuove sinfonie mette in luce il superamento di questa dualità, ovvero l'interpretazione molto personale e per la prima volta riflessiva, stiamo parlando di Mozart, delle correnti artistiche e poetiche che sono più interessanti e vive in quel momento nei due paesi.
0: Così in quella produzione sinfonica Mozart unisce stile italiano ed austriaco. Sono infatti presenti ancora le ripetizioni tematiche, le opposizioni dinamiche di piano e forte, la proposizione breve dei motivi musicali e l'episodicità degli sviluppi, che però tendono a coordinarsi secondo una logica formale desunta da Haydn.
1: Tuttavia, qualcosa del contrappunto, del pathos tardo-barocco, appreso soprattutto dalla produzione sacra italiana, resta in lui, collegandosi a un'appassionata inquietudine. Il vigore giovanile, il brio gioioso all'italiana, si placano per trovare una compostezza quasi teutonica, direi, con una timbrica più spiccata, con l'impiego articolato degli strumenti a fiato.
0: Ascoltiamo ora il primo movimento allegro moderato della Sinfonia numero 29 in La maggiore, K201 di Mozart, nell'esecuzione proposta da Claudio Abbado alla guida dell'orchestra Mozart.

0: Abbiamo trasmesso il primo movimento dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore di Mozart.
1: Trasmettiamo ora Cordoba, dall'opera Cantos de España di Isaac Albéniz per pianoforte. Albéniz, che è stato un grande virtuoso del pianoforte, a fine 800 si trasferì a Parigi, dove frequentò Fauré, Debussy, Ducasse. E affiancò al suo fortissimo istinto folcloristico spagnolo le linee preziose dell'armonia francese e dell'impressionismo. Al pianoforte Miguel Baselga.

0: Terminiamo la prima parte della trasmissione con un'opera per voce e pianoforte di Ralph Vaughan Williams, tratta dalle Songs of Travel, una raccolta di 9 songs scritte nel 1904 su testo del poeta Stevenson.
1: La sesta Songs of Travel di Williams, The Infinite Shining Heaven, l'infinito paradiso scintillante, descrive con dolcezza, a tratti malinconica, come un cielo stellato possa donare gioia ma anche tristezza, essere splendente e al contempo immobile. La canzone si conclude con questi versi. Per notti e notti, nella mia tristezza, le stelle guardavano sul mare, fin quando, ecco, ho scrutato nel crepuscolo e una stella verso di me è discesa.
0: Questa immagine ci ha fatto venire alla mente la situazione straziante della striscia di Gaza e ci auguriamo che possa presto arrivare la stella che porti un po' di pace a chi da tantissime notti nelle stelle non ha visto altro che tristezza e dolore. Ascolteremo la voce di Gerald Finley accompagnato al pianoforte da Stephen Rawls.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Ben ritornati con Classicamente, le armonie che non ti aspetti. Riprendiamo il nostro viaggio tra 7 e 900 e ritorniamo per la precisione al 1706, quando all'età di 21 anni Georg Friedrich Händel inizia quel lungo soggiorno durato fino al 1710 tra Firenze, Roma, Napoli e Venezia, che avrebbe modellato il suo stile con i caratteri di elasticità, espansività, flessibilità e tipici della scrittura vocale italiana. A Roma, non potendo dedicarsi all'opera lirica a causa dei vigenti divieti papali, Händel scrive musica per la Chiesa Cattolica, lasciando alcune delle sue più belle composizioni, tra cui la cantata Laudate Pueri Dominum, particolarmente interessante perché raccoglie diverse forme musicali italiane.
3: Il testo del Salmo 112 o 113, secondo la nuova riveduta, è affidato a un organico composto dal soprano, unico solista, dal coro a cinque voci, perché c'è il doppio soprano, e l'orchestra è fatta da due oboi, due violini, due viole e il basso continuo. La cantata è suddivisa in 8 sezioni, ciascuna con una tessitura diversa. Nel primo movimento abbiamo anche un ritornello. Poi abbiamo due arie, Sit Nomen Domini e Qui abitare facit, che sono in forma di sonata in trio. A soli sortu usque è una polifonia imitativa. L'aria Excelsus Super Omnes richiama lo stile del concerto grosso. Qui sicut dominus è in omofonia, mentre Suscitans a terra è un'aria con basso continuo. Nel movimento finale ritorna lo stile del primo movimento. L'esecuzione è affidata al soprano Caroline Sampson, mentre il Reichskammerchor Berlin e l'Académie für Alte Musik di Berlino sono diretti da Justin Doyle.

0: Abbiamo trasmesso la cantata Laudate Pueri Dominum di Handel.
1: Facciamo ora un balzo in avanti nella prima metà del XX secolo con un compositore inglese che abbiamo conosciuto già la passata stagione di Classicamente. Si tratta di York Bowen, pianista e compositore inglese, che visse tra 800 e 900.
0: York Bowen nasce a Londra, da sua madre impara a suonare il pianoforte e all'età di 8 anni inizia a frequentare il conservatorio di Blackheath. Nel 1898 vince una borsa di studio per la Royal Academy of Music, dove rimane fino al 1905. Eccelle nello studio del pianoforte e dell'organo ed è anche un abile suonatore di viola e di corno. Nel 1903, all'età di 19 anni, suona il suo primo concerto per pianoforte. Nei primi anni della sua carriera gode di un'ottima reputazione. Camille Saint-Saëns lo considera, ad esempio, il più notevole dei compositori britannici e molti lo indicano come il Rachmaninoff inglese. Dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la quale suonò il corno nella banda del reggimento della Guardia Scozzese, tuttavia la sua fama inizia a scemare. Il suo stile tardo-romantico non è in sintonia con le tendenze compositive inglesi del suo tempo, né si adatta al nazionalismo musicale e agli impulsi del modernismo.
1: Lo stile di Bowen è influenzato da Chopin, Tchaikovsky, Grieg, Rachmaninoff, comunque presenta una forte individualità. Durante la sua lunga carriera musicale si dimostra anche un compositore prolifico perché scrive più di 160 opere e altre che non sono state catalogate. I suoi lavori di maggiore estensione comprendono 4 sinfonie e 4 concerti per pianoforte, strumento che in molte delle sue opere ha una posizione di rilievo. È stato dimenticato per quasi 4 decenni e soltanto di recente è stato riscoperto.
0: Vi proponiamo oggi l'ascolto della romanza numero 2, opera 45, in fa maggiore, suonata da Stephen Oak.

0: Con la romanza numero 2 in fa maggiore per pianoforte di York Bowen si conclude la nostra trasmissione.
1: Alla prossima settimana con Classicamente, le armonie che non ti aspetti.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Trust me. RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Le opposizioni rispondono sulla richiesta della grazia da parte della destra per il gioielliere condannato. Roggero, prima di entrare in carcere, chiede a Mattarella di mettersi una mano sulla coscienza. Sulla vicenda interviene anche Meloni. Intanto oggi 5 persone sono morte sul lavoro nei settori di agricoltura, ferrovie ed edilizia. La Commissione europea propone di rallentare le tasse per chi inquina e spiega di voler agevolare le imprese, ma nell'anno record di caldo in Europa si rallenterà la transizione ecologica. Mentre Trump accusa la Cina di aver sottratto dati elettorali alle elezioni in cui è stato sconfitto nel 2020, Pechino respinge le accuse. Così il presidente statunitense inizia a gettare dubbi sulle elezioni di metà mandato. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Le opposizioni rispondono alla richiesta di grazia della destra per Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso 2 delle 3 persone che avevano tentato di rapinare il suo negozio nel 2021. È entrato Roggero oggi nel carcere di Bollate. Sono anni che questo governo cerca di delegittimare il Presidente della Repubblica, ha detto il deputato 5 Stelle Francesco Silvestri, mentre per l'europarlamentare del PD Matteo Ricci si tratta di una scusa della maggioranza per non parlare dei fallimenti sulla legge elettorale.
1: L'ennesima arma di distrazione di massa. Dopo la confusione, le divisioni in Parlamento sulla legge elettorale, non vedevano l'ora di montare sopra l'ennesimo caso di cronaca. Dopo la famiglia Del Bosco, adesso abbiamo questo caso qua. Una vicenda non semplice da giudicare per la popolazione, perché ognuno di noi non sa come reagirebbe in caso di furto in casa o nel proprio luogo di lavoro, però è anche vero che non può passare l'idea del far west, della giustizia fai da te. È la solita destra che cerca di cavalcare casi di cronaca e addirittura si permette di strumentalizzare un caso come questo, addirittura tirando in ballo il Presidente della Repubblica. E credo che dimostri anche però la difficoltà del momento del governo, che se anche la Premier si deve commentare un caso del genere, significa che ha ben poco da spiegare agli italiani in termini economici e sociali.
0: Domani mattina fuori dal carcere di Bollate ci sarà una delegazione di Lega Giovani insieme a Salvini per manifestare in sostegno al gioielliere che prima di essere recluso ha detto: Mattarella ha graziato uno scafista, ha graziato Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza e grazi anche me. La moglie ha presentato

0: la concessione della grazia che spetta a lui solo. Il gioielliere, che dice di avere speranza di non scontare la condanna, sfida il capo dello Stato contestandogli le grazie che ha concesso nel passato. Deve mettersi la mano sulla coscienza, dice il gioielliere, che non ha ucciso per legittima difesa ma per vendicarsi, inseguendo i 3 rapinatori mentre scappavano e uccidendone 2. Per questo è stato condannato. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate, ma il governo, la destra e un'opinione pubblica che asseconda il desiderio di vendetta più che uno Stato di diritto ha già deciso, diventando una sorta di quarto grado di giudizio, perché chiedere la grazia oggi vuol dire sconfessare le sentenze dei giudici. Un minuto dopo che Ruggero è entrato in carcere, Nordio ha ribadito l'apertura di un'istruttoria, non tenendo conto delle parole di Mattarella. La sfida quindi non è solo quella del condannato nei confronti del capo dello Stato, ma è di tutta la destra che cavalca questa vicenda senza capire le conseguenze per il futuro di una linea che piega lo Stato di diritto solo per propaganda, per accumulare più voti in più, per un inseguimento che non è più solo di Salvini nei confronti di Vannacci, ma della stessa Presidente del Consiglio. Nordio ha agito molto probabilmente con il beneplacito di Palazzo Chigi e Meloni punta i riflettori sull'altro aspetto che cavalcheranno, i risarcimenti non dovuti a chi commette reati. La stretta del diritto è sempre più forte, sostenuta dai continui decreti sicurezza. Solo su questo Meloni cercherà di fare campagna elettorale, non si parlerà d'altro. La pancia del suo elettorato la seguirà in una corsa a chi prende più voti tra lei e Vannacci. Linea allo studio.
1: Il rapporto dell'Unione Europea sullo Stato di diritto nei vari paesi aderenti è molto duro con l'Italia. Preoccupazione per l'indipendenza della RAI e la libertà di stampa, per gli attacchi politici alla magistratura e per le restrizioni al diritto di manifestare dei decreti sicurezza. Il servizio.
2: Arrivano stilettate dalla Commissione Europea all'Italia su uno dei temi più identitari per il governo Meloni, e cioè quello dei decreti sicurezza, perché nella nuova relazione sullo Stato di diritto, che sarebbe un enorme pacchetto di documenti che fornisce il quadro della situazione nell'Unione Europea in generale e in ogni Stato membro nello specifico, per l'Italia emerge in modo abbastanza chiaro la preoccupazione sulla legislazione che punta a rafforzare la sicurezza interna. Come spiega la Commissione, preoccupano gli sviluppi relativi alle restrizioni al diritto di protesta e al loro possibile impatto sullo spazio civico e sull'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, in un paese a cui già lo scorso anno era stato dato un cartellino giallo proprio su questo punto critico. Insomma, tra i molti problemi evidenziati nel rapporto, dalla durata dei procedimenti giudiziari ai conflitti di interesse, fino ai rischi di corruzione nelle procedure di appalto pubblico e l'assenza di un ente nazionale per i diritti umani, l'Italia starebbe facendo passi indietro nella protezione dei principi dello Stato di diritto proprio in questo campo. Altro tema pesante è quello della libertà di stampa, su cui il Paese viene criticato per i mancati progressi nel processo legislativo sulla proposta di riforma sulla diffamazione, sulla tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, rileva la Commissione, che mostra anche gravi preoccupazioni su indipendenza e sostenibilità finanziaria della RAI e sull'uso del software spia Paragon contro i giornalisti. Piccoli miglioramenti si riscontrano solo sulle proposte di emendamento per introdurre circostanze aggravanti specifiche per i reati contro i giornalisti professionisti, ma ancora non approvate. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Oggi si è avuta notizia di 5 morti sul lavoro. 2 addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati morti a Bagno a Ripoli e Berberino del Mugello, in provincia di Firenze. Avevano 42 e 55 anni. Entrambi erano accanto al mezzo di servizio, da accertare ancora le cause che hanno provocato il malore. Ieri Firenze era in bollino rosso per le alte temperature. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio mentre lavorava sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Era dipendente di una ditta esterna e stava eseguendo lavori di manutenzione. È stato travolto da un treno che proveniva dalla direzione opposta. Un operaio di 49 anni è morto folgorato a Via Dana, nel Mantovano. Ha toccato dei cavi dell'alta tensione mentre ripuliva la vegetazione in un pioppeto. Sempre oggi è morto in ospedale un operaio di 38 anni, caduto ieri dal tetto di una ditta alimentare in provincia di Ferrara, mentre eseguiva lavori di manutenzione. E l'Unione Europea ha presentato oggi la riforma dei sistemi degli ETS, la tassa di emissioni inquinanti. Su spinta delle lobby industriali c'è un arretramento complessivo proprio nel momento in cui il surriscaldamento climatico causato dall'inquinamento sta bruciando ogni record proprio in Europa. Viene presentata come una necessità per la competitività dell'industria europea, ma rischia di avere proprio l'effetto contrario. Sentiamo Massimo Alberti.
3: La revisione dell'ETS ha 2 pilastri.

0: aumentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni, che renderà più difficile la riduzione entro il 2040 del 90% della CO2, e aumentare le quote disponibili su spinta di industrie destre negazioniste, tra cui l'Italia. Difficile sia compensato dall'inclusione degli inceneritori dai voli sotto i 5.000 km. La ragione ufficiale è il recupero della competitività dell'industria europea, che sarebbe vessata dai costi degli ETS e non riuscirebbe a stare così sui mercati. Il problema è che l'industria è fuori mercato per un alto prezzo dell'energia causato dalla dipendenza dal fossile, e perché mentre il mondo correva sull'elettrificazione qui si frenava, e oggi l'arretramento rispetto alla Cina, che non a caso esporta qui tecnologia che noi non abbiamo mai sviluppato, è probabilmente irrecuperabile. Nel 2023 l'Europa ha registrato solo il 6-7% degli annunci di investimenti industriali mondiali, contro oltre il 54% dell'Asia e il 28% degli Stati Uniti, dato contenuto tra gli allegati del rapporto Draghi. Mentre altri correvano, gli imprenditori europei vivevano di margini di profitto fondati sulla rendita di posizione, che oggi non c'è più, in un contesto dove, eccezione del PNRR, figlio del Covid, l'austerità di bilancio stroncava gli investimenti pubblici. Il messaggio di oggi è che l'industria può continuare a tirare il freno dell'evoluzione mentre gli altri accelerano, tanto più dannoso nell'anno in cui il continente, il luogo dove il surriscaldamento climatico avviene alla velocità più alta, brucia. La revisione entra poi nel contesto del passaggio dal Green Deal al World Deal, con norme che sembrano tagliate su un'industria pesante come quella del riarmo.
1: Almeno 100 case sono state distrutte in Norvegia dopo l'esplosione nel pomeriggio di oggi di un incendio in una zona residenziale vicino alla capitale Oslo. Per il momento non ci sarebbero persone ferite o disperse, ma è stata attivata un'unità di crisi e allestiti centri di accoglienza per centinaia di persone evacuate. 6 elicotteri antincendio e diverse squadre di vigili del fuoco stanno lavorando per contenere le fiamme ancora alimentate dal forte vento. Se Trump vince, le elezioni sono regolari; se le perde, sono viziate da frodi. Così il senatore democratico Mark Kelly ha commentato il discorso alla nazione di Donald Trump ieri sera, in cui il presidente ha ancora una volta criticato il processo elettorale statunitense, definendolo vulnerabile e aperto ad attacchi e manipolazioni da parte di potenze straniere. In particolare Trump ha citato, senza però fornire prove, la Cina, che sarebbe intervenuta per influenzare le elezioni del 2020. Da Pechino è subito arrivata una smentita categorica. Il presidente ha anche attaccato le TV ABC, NBC e CNN, che non hanno trasmesso il discorso in diretta, chiedendo che gli venga tolta la licenza. L'intervento è comunque servito a Trump per gettare nuovi dubbi sul sistema elettorale statunitense in vista delle elezioni di midterm, che potrebbero risolversi in una sconfitta pesante per i repubblicani. Sentiamo Roberto Festa.
2: Le elezioni manipolate, in particolare quelle che lui ha perso nel 2020, sono una vecchia ossessione di Donald Trump, ripetuta ostinatamente a ogni comizio. Mai il presidente era però arrivato a farne oggetto, come è avvenuto ieri sera, di un discorso alla nazione che ha per l'appunto avuto i toni accesi e partigiani di un comizio. Nel discorso Trump ha affermato che la sua amministrazione è sul punto di rendere pubblici clamorosi documenti, secondo cui la Cina nel 2020 avrebbe hackerato le macchine elettorali in almeno 18 stati americani. Tutti i report dell'intelligence in questi anni hanno al contrario mostrato che le macchine elettorali non hanno dato alcun problema alle ultime 3 elezioni presidenziali. Quanto alla vulnerabilità del sistema elettorale, che Trump lamenta, va ricordato che è stata la sua amministrazione in questi mesi ad aver proceduto allo smantellamento dell'Agenzia Federale sulla Cyber Security, quindi proprio l'organo che dovrebbe vigilare su eventuali attacchi al sistema, agli strumenti delle elezioni. Il discorso è stato quindi del tutto strumentale ai fini politici manifesti di Trump, che ieri sera ha di nuovo chiesto che il Congresso approvi il suo Save Act, la legge che pone una serie di pesanti restrizioni al diritto di voto, ma strumentale anche e soprattutto a fini al momento non confessabili ma altrettanto evidenti: disseminare dubbi su trasparenza ed equità del voto proprio alla vigilia del midterm significa infatti preparare il terreno a quello che molti da mesi paventano, e cioè un clamoroso intervento di Trump per negare il risultato di novembre, che secondo molti sondaggi potrebbe rivelarsi un disastro per i repubblicani, che perderebbero il controllo del Congresso, lasciando quindi un presidente dimezzato e fortemente limitato nei suoi poteri alla Casa Bianca.
1: In Iran sono almeno 7 i morti oggi negli ultimi raid statunitensi che hanno colpito le infrastrutture civili. Sono stati presi di mira diversi porti, un aeroporto e le linee ferroviarie del paese, attacchi a cui Teheran ha risposto colpendo Bahrain, Oman, Qatar, Giordania, Siria e Kuwait. I Pasdaran hanno detto che l'Iran proseguirà con gli attacchi contro i paesi del Golfo, alleati americani, finché non cesseranno le operazioni militari degli Stati Uniti. In serata hanno aggiunto anche che si passerà un'offensiva a tutto campo se non si fermeranno gli attacchi entro 2 o 3 giorni. E in questo contesto l'Iran ha chiesto ai suoi cittadini di ridurre il consumo di energia dopo che gli attacchi hanno messo a dura prova la rete elettrica iraniana. Sugli effetti di questi raid sentiamo il servizio di Farihan Sabai.
3: Per 6 notti consecutive gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei contro obiettivi civili in Iran. I media statali e le autorità provinciali hanno riferito che sono stati colpiti ponti, una stazione ferroviaria e un aeroporto. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, non ha fornito un elenco degli obiettivi, ma ha detto che gli attacchi miravano a indebolire ulteriormente le capacità militari dell'Iran. Il presidente statunitense Trump ha minacciato di colpire ancora ponti e centrali elettriche per costringere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati e porre fine al conflitto. I media statali dell'Iran e le autorità locali hanno riferito che nella notte di giovedì sono stati colpiti l'aeroporto di Iran Shahr nel sud-est, una stazione ferroviaria e 6 ponti nella provincia di Hormozgan. 7 persone sono rimaste uccise. La rete elettrica è stata messa a dura prova dagli attacchi statunitensi contro le infrastrutture energetiche nel sud del paese. Per questo motivo il Ministero dell'Energia iraniano ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. In una dichiarazione il ministero ha esortato la popolazione a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per contribuire a garantire una fornitura di elettricità stabile nelle province del sud che attualmente stanno affrontando un caldo estremo e attacchi alle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
1: Era il 17 luglio 2025, un anno fa, l'attacco israeliano contro la parrocchia della Sacra Famiglia, l'unica chiesa cattolica della striscia di Gaza. 3 le vittime e 10 i feriti. L'attacco suscitò numerose proteste e nuove denunce per le continue violazioni del diritto umanitario nel corso del conflitto. E intanto il numero delle vittime a Gaza continua ad aumentare nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso ottobre. Secondo quanto riferito dall'agenzia Wafa, oggi almeno 8 palestinesi sono stati uccisi in un raid israeliano che ha colpito un gruppo di civili nel campo profughi di Nuseirat, nella striscia di Gaza centrale. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
4: Un video diffuso da Al Jazeera mostra i momenti immediatamente successivi all'attacco, la concitazione dei soccorsi, i corpi delle vittime e i feriti, tra cui il parroco della chiesa Gabriele Romanelli. Un evento che ha profondamente commosso la chiesa e il mondo intero. Così padre Romanelli ha ricordato oggi quella tragica giornata sui suoi profili social. Nel raid morirono 3 persone, tra cui il portiere della parrocchia e una donna di 84 anni, ospite di una delle tende della Caritas per il supporto psicologico. E seminò il panico tra i tanti sfollati che avevano trovato rifugio all'interno del complesso parrocchiale. Papa Leone espresse la sua profonda tristezza per l'accaduto, ricordando per nome le vittime e rinnovando un appello urgente per la pace nella striscia. A un anno di distanza, però, la violenza a Gaza non si è fermata. Numerosi luoghi di culto e infrastrutture civili sono stati colpiti nel corso del conflitto. Gaza è un disastro, ha dichiarato il cardinale Pier Battista Pizzaballa al ritorno dalla visita nella striscia lo scorso giugno, descrivendo una terra devastata e una popolazione ancora intrappolata nella sofferenza, nonostante le tante promesse di pace.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
6: Popolare Network. E ora pubblicità.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.